0: Aprire un accordo, non voglio uccidere persone, spiega aggiungendo, stiamo parlando, vediamo cosa succede. Intanto nel Mar Rosso i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Ed è massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida, indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. La cronaca, è stato arrestato Daniel Trandafir, il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Dall'autopsia è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per strangolamento e risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Interrogato a lungo, l'uomo da subito era entrato in contraddizione nella ricostruzione del suo alibi. Sembra non accettasse la fine della relazione con la donna. Caldo sempre più intenso sull'Italia. L'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record. Intanto 7 regioni a rischio temporali di calore. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.
1: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso. Allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
2: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
1: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
2: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
1: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
2: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
1: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
2: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri che arrivano a 18 trofei e sono primi nel medagliere. Nella 5 km femminile c'è l'oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e del team azzurro nel nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Anas ricorda, se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: La notte in viaggio con Rai Zoo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: You are the sunshine of my life.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi Sinistra, PD e 5 Stelle con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
3: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
4: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
3: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
4: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
3: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
5: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Amalia Caruso, GR1.
2: Si alza la tensione in Europa, la Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia, indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. La guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Poco fa una nave cisterna ha denunciato due esplosioni mentre transitava nello stretto. Nessun danno o feriti. Torniamo in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata il 20 luglio in un cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno, accusato di femminicidio, maltrattamenti e occultamento di cadavere.
6: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
2: Meteo, l'AFA non dà tregua oggi, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
0: abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
7: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
0: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
7: La costruzione è prossima ai resti della caserma della Quinta Coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
0: O è la Domus del Tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
7: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
0: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
7: Francesco Riccardi, GR1.
2: Lo sport, seconda medaglia d'oro in questi europei di nuoto per Ginevra Taddeucci, questa volta nella 5 km in acque libere, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto sul podio per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile per le 8 azzurre della squadra del nuoto acrobatico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Bagarre alla Camera per il voto sull'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma, 206 sì, 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS si bendono gli occhi per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle mostrano i cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani. Attacca Elish Line. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma con attenzione ai sistemi difensivi. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Il PD attacca, la chiamano flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi. La Commissione UE deciderà a ottobre. Medio Oriente, mentre Trump ribadisce che i colloqui continuano con Teheran, l'Iran annuncia invece l'intesa raggiunta con l'Oman per il passaggio delle navi nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Nessun danno.
4: Un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo annuncia a Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, sottolinea che i due paesi stanno lavorando ad una dichiarazione congiunta, a condizione che quelle da lui definite terze parti non ostacolino il processo. Un'intesa che, secondo diverse agenzie di stampa, darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico, con la possibilità di far pagare dei pedaggi. Intanto l'Iran precisa che al momento nessuna missione del ministro degli esteri Araghchi o dello speaker del Parlamento Ghalibaf è in programma in Pakistan o in Qatar. Fonti iraniane smentiscono quanto aveva sostenuto Trump ieri, quando aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere tuttora insicuro il passaggio delle navi, mentre la frattura nel regime tra l'ala più moderata e quella più intransigente guidata dai Pasdaran si fa ancora più evidente. Nelle attuali circostanze è molto difficile comunicare con Khamenei, dichiara il presidente Pezeshkian, pur definendo la guida suprema un'importante fonte di forza per tutto il paese. E mentre il leader rimane invisibile, le guardie della rivoluzione, con la guerra in corso, continuano a rafforzare il loro potere. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt, siamo di fronte ad una guerra ibrida, indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. Campi Flegrei, dopo il terremoto, la visita del ministro dell'interno Piantedosi. I 100 milioni stanziati sono un primo passo, se servirà faremo altre valutazioni. A Pozzuoli, presidio dei cittadini, la nostra inviata.
5: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
6: Continua la protesta dei cittadini che in serata si sono riuniti in Piazza della Repubblica per chiedere risposte veloci e durature con un progetto per la messa in sicurezza dell'intero territorio. Il bradisismo, dicono, non si fermerà, non servono quindi piani spot.
7: Hanno deciso di continuare sulla linea del contributo di autonoma sistemazione. Non si può scaricare la responsabilità della sistemazione di questa crisi sui cittadini che da soli devono trovarsi casa in una situazione di speculazione immobiliare.
6: Nel primo pomeriggio, sempre di ieri, vertice in prefettura con gli enti locali, la regione, il prefetto, il vescovo e una delegazione di cittadini che hanno incontrato il ministro dell'interno Piantedosi.
8: C'è il tema storico, come bilanciare degli interventi nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche. Vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
9: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di
8: Beh,
9: tutta l'altra.
8: Si è ragionato del fatto di trovare una formula.
6: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
3: Continua a far discutere la vicenda del 15enne italiano in carcere a Malta. Dopo l'appello dei genitori, l'ambasciatrice Valentina Setta ha fatto visita al ragazzo.
0: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo dal 25 maggio un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
10: Una condizione disumana, illegale.
0: Dopo l'arresto il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procurato allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione, ma che in ogni caso, secondo i genitori, non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
10: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li manipolano.
0: Dopo aver respinto la libertà su cauzione, il tribunale ha aggiornato l'udienza al prossimo 19 agosto. Simone Zazzera, GR1.
3: Non si placa l'ondata di afa sull'Italia, oggi 27 le città da bollino rosso, tutte quelle monitorate dal Ministero della Sanità. Allerta gialla per temporali su Trentino, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Una lieve attenuazione del caldo è prevista da domani. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri che arrivano a 18 trofei e sono i primi nel medagliere. Nella 5 km femminile l'oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e del team nel nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

tra far la doccia invece di sinistra, un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Ore 5.
1: Io di Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi Sinistra, PD e 5 Stelle, con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
4: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
5: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
4: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
5: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
4: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
6: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: Amalia Carosi, GR1.
3: Si alza la tensione in Europa, la Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. Da guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Nella notte una nave cisterna ha denunciato due esplosioni mentre transitava nello stretto. Nessun danno o feriti. E torniamo in Italia. In tarda serata un'anziana è stata trovata morta nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Ci sono segni di violenza sul corpo. Secondo una prima ricostruzione, al momento del decesso insieme alla donna c'era un familiare, sulla cui posizione stanno facendo approfondimenti gli inquirenti.
7: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo.
3: E adesso invece parliamo del servizio nato poco fa in onda, perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata morta nella sua casa di Torino, arrestato l'ex compagno. Sentiamo.
7: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
3: Meteo, l'AFA non dà tregua oggi, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
0: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico, degli inizi del secondo secolo d.C.
1: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
0: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
1: La costruzione è prossima ai resti della caserma della quinta coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
0: O è la domus del tribunus, cioè il capo dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
1: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
0: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
1: Francesco Riccardi, GR1.
3: Lo sport, seconda medaglia d'oro in questi europei di nuoto per Ginevra Taddeucci, questa volta nella 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto sul podio per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e per le 8 azzurre della squadra del nuoto acrobatico. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 5.32, riprende il nostro viaggio insieme, buona giornata a tutti voi, giovedì 6 agosto, Max Chiadroni, Alessandra Tocci insieme. Una notte sicuramente impegnativa da un punto di vista meteo, ci aspettano giornate in questo senso, tutti i giornali titolano sul caldo e noi iniziamo infatti con le previsioni meteo. Tenente colonnello Alessandro Turchetti, buongiorno.
6: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sì, di Isoradio, e proprio di caldo che parleremo certo anche oggi, perché la temperatura massima raggiungerà i 38-39 gradi. Firenze, Roma e Bologna saranno le città più calde. Avremo come sempre qualche temporale al pomeriggio, ma limitatamente alle zone di montagna, quindi Alpi, Prealpi, Dolomiti, qualche temporale anche nelle aree interne della Sardegna, come abbiamo visto ieri, e della Sicilia. Qualche piovasco ancora sui rilievi tra Abruzzo e Molise, così come tra Calabria e Basilicata. Sul resto del paese ancora tanto caldo, umidità elevata, e dovremo portare pazienza ancora per un po' di giorni. Meno pazienza invece la dovranno sopportare i cittadini del nord Italia, in quanto da domani i primi temporali arriveranno anche in pianura. Ci sarà un calo delle temperature anche sulle città del nord, ovviamente soltanto dove ci saranno i temporali, saranno le zone della Lombardia orientale, del Veneto occidentale e dell'Alta Emilia Romagna. Però le temperature che comunque rimarranno sempre attorno ai 32-33 gradi, anche qui sempre in prossimità dei temporali. Sul resto del paese sempre temperature elevate.
5: Temperature elevate, un po' di pazienza, si comincia a parlare di dover aspettare fino al agosto più o meno, fino al 16 di agosto, quindi ancora un bel po' di
6: portiamo pazienza.
5: Senta, con lei ci ritroviamo intorno alle 9.45.
6: Esatto, a più tardi allora.
5: Va bene, a più tardi, grazie.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Gaia con Bossa Nostra sino alle 5.39. Allora aggiorniamo la situazione in strada. Diamo un'occhiata alla viabilità partendo dalla 30, dove avviene un incidente all'altezza di Salerno. Attenzione perché l'incidente riguarda entrambe le direzioni. Lasciamo la 30 e ci spostiamo in A14, segnalati dei gatti in direzione di Pescara all'altezza delle Saline S dell'area di servizio. Parliamo del chilometro 587, sicuramente indicativo. Andiamo poi nel tratto Lanciano-Ortona verso Pescara, abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 410. Ripartiamo dalla 1, dove nel tratto Capua-Caianello verso Roma in direzione nord abbiamo un incidente, non abbiamo dettagli, non ha effetto sulla viabilità ed è ancora attiva questa notizia. Chiusure notturne, tra poco si riaprirà ma le segnaliamo ancora. Siamo in A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, alle 6 sarà riaperto il tratto. Altro tratto chiuso riguarda la 1 tra la variante di Valico e Daglio verso Bologna. Spostiamoci ora a descrivere anche tratto chiuso tra l'uscita di Ferrara, la 7 bis e Castelmaggiore, uscita 6 in direzione nord. Anche qui i lavori causano una chiusura notturna, riapertura prevista per le 6. Proseguiamo il nostro giro, ci spostiamo in Liguria, materiali dispersi tra Fine Complanare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Dispersione anche in tangenziale di Milano, una lamiera è indicata da chi parte dalla tangenziale est e procede verso Brescia, la trova al bivio con la 4 al chilometro 4 e 300. Concludiamo il nostro giro con il raccordo 1 tangenziale est di Milano, verso nord abbiamo un incidente senza effetto sulla viabilità. Un po' di amici da salutare che viaggiano con noi: Gianfranco di Genova, che ha apprezzato il brano di Tony Renis, augura a tutti noi buon viaggio. Poi da Piacenza 26 gradi, ieri abbiamo fatto la gara dei gradi, devo dire che non è stato facile vincere, tutti intorno ai 40. Poi salutiamo chi ci augura un buongiorno con un buon caffè ed è Tommy. Marino è già in giro, ma anche Luigino è già a 19 gradi alla di Barberino. E poi c'è Stefano. Salutiamo poi un gruppo che sta per passare i nostri confini, si trova all'altezza di Bologna, sono Fabio, Simone e Stefano, gli auguriamo buon viaggio.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

musica, infomobilità e news. Questo è Raiso Radio, i vostri messaggi. 5:51, tra poco avremo il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo alla strada, che devo dire riserva già qualche novità. Allora andiamo a vedere cosa accade. Vi confermo, anzi, tra l'altro, tra l'inizio della 1 e la tangenziale est di Milano verso nord abbiamo un incidente. Ci spostiamo ai nostri confini, siamo in A9 tra Como, Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera. Abbiamo coda dovuta all'attraversamento della dogana. Situazione meteo che ci porta del vento, evviva, vento forte in A26 tra Baveno e Lago Maggiore, ma anche in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Abbiamo una dispersione indicata e confermata in A10 tra Fine Complana e Savona e Spotorno verso Ventimiglia, quindi fate attenzione, siamo a chilometro 52 e 700. Materiali dispersi anche in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, un sacco in galleria, il chilometro è il 256 400. Ancora una chiusura, la segnaliamo, e parliamo della 14, tratto chiuso sino alle 6, quindi ancora qualche minuto di pazienza, 8 per la precisione, tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Incidente in A1 tra Capo e Caianello verso Roma. Animali in strada, sappiamo che ci sono dei gattini in A14, fate attenzione all'altezza dell'area di servizio alle Saline Est verso Pescara. Completiamo il nostro giro con la 30 che vede interessare entrambe le direzioni all'altezza di Salerno con un incidente al chilometro 49 700, coinvolta un'auto.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caso Del Mastro. La Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Bagarre in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di AVS, quelli dei 5 Stelle mostrano i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein attacca: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa, autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi durante la notte, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni, mentre le forze di Mosca avanzano nel Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti, decine di feriti. Zelensky è tornato a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Medio Oriente, segnalate 2 esplosioni da una petroliera in transito nello stretto di Hormuz proprio nelle stesse ore in cui Iran e Oman sono al lavoro su un accordo sulla navigazione nel canale. Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Intanto torna a parlare il presidente degli Stati Uniti Trump, l'inviato Rai a New York.
4: Le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono interrotte, tutt'altro, lo ripete Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Stiamo avendo un'ottima discussione. Ieri abbiamo negoziato tutto il giorno. Teheran, ribadisce il presidente degli Stati Uniti, non avrà mai un arsenale nucleare. La questione più urgente in vista delle elezioni di medio termine è la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito statunitense Axios e fonti catariote, un accordo sarebbe molto vicino, anche se gli iraniani negano il dialogo diretto con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale, ripete Trump, ma potrebbe essere difficile. Le scorte di missili sono in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. L'80% di missili intercettori è già stata consumata, così come quasi tutti i missili di precisione. Tutto falso, vergognatevi, la risposta del segretario alla guerra Hexet alla stampa. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino. È stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. A Carrara, in Toscana, oggi i lavoratori del settore del marmo incrociano le braccia dopo la morte di un operaio.
5: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso ha nascosto nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando. Andrea Marotta per il GR1.
1: Ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti e 27 i capoluoghi monitorati. Piogge previste sui rilievi, ma per un abbassamento delle temperature bisogna aspettare. Mentre continua anche l'allarme siccità per molti fiumi e laghi, in particolare al nord. Gli europei di nuoto a Parigi, tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro. La 23enne romana alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Da domani al via le gare dalle grandi altezze. Ieri Ginevra Taddeucci si è confermata regina della Senna, conquistando l'oro nella 5 km dopo quello nella doppia distanza. Bronzo per Barbara Pozzobon. Rai Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Sister Sledge, così riapriamo la nostra diretta dopo il GR1. 6:11, buona giornata, buon viaggio, giovedì 6 di agosto, giornata ancora molto calda e molto impegnativa. Max Chiadroni, Alessandra Tocci insieme, siete all'ascolto di Rai Isoradio, sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità e messaggi. Ripartirei dai messaggi, che sono sicuramente superiori alle notizie di infomobilità. Arrivano dei bei saluti con tanto di caffè da parte del nostro amico Antonio, poi proseguiamo. A Brisighella 27,5 gradi, un grado più di ieri, aiuto. E questo è il messaggio di Mattia. È vero, oggi diciamo che questo picco ogni giorno ce n'ha una nuova, insomma anche oggi sarà comunque una giornata impegnativa, questo sicuramente. Salutiamo poi Giovanni che viaggia con noi, c'è chi si muove verso Civitavecchia ed è con saluti tanti affettuosi ad Edoardo. Poi arriva anche Stefano, direzione Umbria Jazz, bello, quindi serate di musica, arrivano i saluti. Luigino si è spostato all'altezza di Badia, 22 gradi e sole. E poi lavorano in strada, sono perforatori fibra ottica da Mirandola, oggi lavorano a Brescia, sono a Carpe già 26 gradi e sono Ciro, Giuseppe e Marco. Questi siete voi al 348 103 1010, noi rispondiamo con un po' di infomobilità. Andiamo alla coda che si è formata tra l'inizio della 1 e la tangenziale est di Milano in direzione nord verso la tangenziale, poi abbiamo un incidente che avviene in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli al chilometro 540 e 700, è appena avvenuto, non sembra avere effetto sulla viabilità. Movimento nella capitale, diramazione Roma Sud, le prime code sono già indicate tra Torre Nova e il Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo, un chilometro di coda. Vediamo cosa accade in A14 a seguito di tratto chiuso. Abbiamo ancora code di un chilometro tra Civitanova Marche, Macerata e Loreto verso Ancona. Incidente poi tra Capo e Caianello verso Roma, parliamo della Milano-Napoli, c'è anche una dispersione non lontano, chissà se è collegata, quindi fate attenzione. Poi incidente in A30 all'altezza di Salerno, questo incidente che vede coinvolta un'auto riguarda entrambe le direzioni. Prudenza per animali in strada, segnalati dei gatti all'altezza dell'area di servizio Le Saline Est verso Pescara, fate attenzione, il chilometro ovviamente indicativo è il 587 e 200.

0: Raiso Radio Estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

ridacchiano Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly, e poco prima abbiamo avuto Dito nella Piaga. Questa è la nostra musica, 6:20. Allora, prima di tornare in strada andiamo a vedere un po' i dolci dell'estate, un po' gelato, un po' frutta, ed è Banana Split. Magari qualcuno di voi l'ha assaggiato. Repubblica gli dedica un articolo quest'oggi a firma di Martina Liverani. Era la star nelle gelaterie degli anni Ottanta, una storia molto antica, per nulla banale, che forse sta per vivere una seconda giovinezza. Parliamo appunto di Banana Split. Dunque, un nome americano, un aspetto un po' kitsch, un gusto facile, ma andiamo a vedere cosa, da dove viene. Siamo nel 1904 in Pennsylvania. David Evans Strickler, studente di farmacia a 23 anni, e lavora dietro il bancone della Tassel Pharmacy. Insomma, gli viene in mente di aprire una banana in senso della lunghezza, da quel nome split, cioè divisa, e ci mette al centro 3 palline di gelato in fila, poi varie salse, perché gli americani, sapete, abbondano di salse tutte dolci, poi frutta secca e ciliegie. Costava 10 centesimi, il doppio di una normale coppa di gelato. Da quel momento in poi fa il giro del mondo, arriva anche da noi, insomma, in Europa, in Italia, e quindi dalla fine dell'Ottocento ad oggi è stata molto seguita. Come se la passa oggi? A Napoli l'hanno riproposta anche come pizza, non ci voglio pensare, nel 2024, la pizza dolce con banana, cioccolata al latte e zucchero a velo. Nel 2026 c'è una rinascita negli Stati Uniti, chissà cosa accadrà da noi, chissà se piace anche a voi, fateci sapere. Ecco la ricetta originale. Allora, per una persona, con molta fame, una banana, una pallina di gelato alla vaniglia, una di gelato al cioccolato, gelato alla fragola, e poi salsa all'ananas, salsa al cioccolato, salsa alla fragola, panna montata, granella di frutta secca, 3 ciliegie al maraschino. La ricetta è facile, insomma, le calorie sono tantissime. Se apprezzate la banana split, fateci sapere al 348 103 1010. Seguita il viaggio anche meteorologico di Luigino, che si trova a Sasso Marconi, 22 gradi e sole. Poi abbiamo una squadra di rocciatori, questi sono di Alvi, Crognaleto, Teramo, direzione casa, stanno lavorando sulla statale 12 della Betone, fa già molto caldo, citiamoli, grandi lavoratori: Vincenzo, Sergio, Max, Gabriele, Mario, De Tosso, Gino e Lorenzo. Buon lavoro a tutti voi. Questi siete voi al 348 103 1010. Vediamo le code. Partiamo da Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo, verso quest'ultimo coda. Incidente in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, siamo a chilometro 540. Coda per veicolo fermo in avaria tra l'inizio della 1 e l'inizio della tangenziale verso nord. E poi abbiamo un incidente in A30 che vi confermiamo, coinvolta un'auto. La particolarità è che riguarda entrambe le direzioni, quindi fate attenzione, siamo all'altezza di Salerno, il chilometro è il 49 e 700. Un po' di musica e poi previsioni meteo.

0: 6:30, allora pronti a un aggiornamento meteo. Luca Ciceroni, buongiorno. Che giornata avremo? Lo sospettiamo che giornata avremo, però vogliamo sentire dalla tua voce cosa accadrà oggi.
1: Alessandra, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono collegati adesso. Ecco, una splendida giornata di sole su gran parte del territorio italiano. Abbiamo ancora questo anticiclone che garantisce bel tempo. Temperature: oggi perderemo un paio di gradi sull'estremo settore. Infatti sulla pianura padana, su gran parte del nord Italia, avremo bel tempo, cielo sereno. Invece sull'estremo settore nord orientale, sulle Alpi, sul Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti quindi, e sulle Alpi Venete, quindi sul settore centro orientale dell'arco alpino, si formeranno dei temporali e quindi qui avremo un leggero calo delle temperature. Poi da segnalare abbiamo banchi di nebbia, questa nebbia di agosto, che sono tre giorni che si ripresenta in prossimità del delta del Po, quindi tra Ferrara, Rovigo, e arriva fino alle valli di Comacchio, quindi al confine con la provincia di Ravenna. E per il resto il cielo è sereno al nord, ecco, e quindi sarà sereno sulle zone di pianura quasi ovunque. Per quanto riguarda il centro Italia, bel tempo, un po' di nuvole le ritroveremo nel pomeriggio, mentre al mattino sarà bello. Nel pomeriggio avremo un po' di nuvole sull'entroterra abruzzese, con il rischio di qualche temporale. Temporali che si sono verificati anche ieri, che localmente sono risultate intensità. E poi anche al sud, nelle zone interne montuose, avremo il rischio di temporali pomeridiani. Per il resto, lungo le coste, per la gioia di chi si trova in vacanza, ecco, chi si trova in spiaggia, che andrà al mare oggi, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente ovunque. Le temperature sono alte, temperature al momento abbiamo 25 gradi a Napoli, abbiamo 25 gradi a 27 a Venezia, 25 a Genova, mentre a Roma i gradi sono 24. Qualche nuvola la ritroviamo al sud, qualche nuvola ritroviamo più che altro sul settore centro orientale della Sicilia, con qualche debole pioggia in prossimità dell'arcipelago delle isole Eolie, ma oggi è previsto un miglioramento delle condizioni del tempo. Bello in Sardegna. Per il momento è tutto, Alessandra.
0: Grazie, a tra poco, a più tardi, Luca Ciceroni. Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

fantasia. Biagio Antonacci con la sua novità, l'ultima canzone, poco prima Carmen Consoli. Questa è la nostra musica, tra poco andremo a parlare con il centro multimediale, parleremo anche di tempi di percorrenza. Nel frattempo ancora qualche articolo da condividere. Il Corriere della Sera si dedica ai viaggiatori, sarà un fine settimana di grandi movimenti ed ecco che viaggi intelligenti, questo è il titolo del pezzo di Chiara Amati online. I cibi da evitare prima di mettersi alla guida, quelli che aiutano a prevenire nausea e sonnolenza. Però andiamo a leggere, ci sono ricette ricche di grassi, bevande energetiche, alcol e pasti abbondanti. Tutto quello che mangiamo prima di partire può influire sulla nostra guida, sulla nostra così presenza anche alla guida. Allora andiamo a vedere ciò che c'è da evitare, ciò che è ricco di grassi, quindi pizze molto condite, wurstel, kebab, ma anche fritture, cotolette, hamburger, lasagne, carbonare, eccetera. Salumi insaccati no, pancetta, salsicce nemmeno, e anche formaggi stagionati. Evitare anche panna e maionese. Tutto ciò che poi spezie intense, peperoncino curry, anche quello da evitare. Da evitare anche tutto il cibo a base di aglio, cipolla, porro, scalogno, cavoli, anche perché diciamo può rendere più difficile la convivenza nell'abitacolo. Dolci industriali da evitare, merendine e patatine, danno tutto questo da un senso di torpore, quindi sonnolenza postprandiale, evitiamo, prepariamoci con un cibo sano, quindi evitare ovviamente anche alcol e energy drink. Cosa mangiare? Vi leggo l'elenco, ovviamente poi a seconda di quando si parte. Pane tostato, crackers, yogurt, riso, pollo, mele, pere, banane, piccole quantità di frutta secca. Questi sono i consigli. E poi naturalmente tanta tanta acqua. Limone, anche questo può essere utile nel viaggio, magari mettere un po' di limone nell'acqua fresca. Questi sono i consigli che arrivano dal Corriere. Poi ci siete voi, sempre presenti. Salutiamo Carla, salutiamo Stefano, Antonio, Luca, c'è anche Luca con noi. Tanti vocali, non so se riuscirò a sentirli, e anche chi non si firma, cercate di mettere la firma, sarà più facile. Questi siete voi, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Io vi do conto di vento forte, dedichiamoci al meteo sperando che sia fresco in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, ma anche tra Baveno e Lago Maggiore. In tutti e due i tratti che vi ho indicato abbiamo vento forte. Tra poco il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 6.46, ti arriviamo con i Talking Heads. Siamo pronti adesso al collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Qui tra il bivio per la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli si è formato un chilometro di coda per un incidente da poco risolto. Sempre sulla 1 segnaliamo rallentamenti per materiali dispersi tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E ricordo che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Ed Autostrade per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

abbiamo ritrovato Laura Pausini con La Solitudine, siamo al 1993, il suo singolo scritto anche da Pietro Cremonesi, che scrive anche la musica insieme a Federico Cavalli, partecipa al Festival di Sanremo e vince le sezioni novità e quindi diventa importante, tradotta in spagnolo, tradotta in inglese, l'abbiamo ritrovata, canzone che vede Laura Pausini essergli molto affezionata. Ecco, così finiamo con quest'ora insieme, tra poco abbiamo il GR1, nel

fermata sulla 14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Siamo al chilometro 229. Spostiamoci ora alla coda indicata sulla Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona. C'è poi coda a Roma, lo confermiamo, siamo sul tratto urbano della 24, ma anche in diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. Rallentamenti per materiali dispersi sono indicati anche in A1 tra Calenzano e Variante di Valico. Tanti messaggi, salutiamo un po' di amici. Carmelo è un po' preoccupato, dice: oggi saranno 40 gradi a Roma, la città diventerà, credo che sia stato corretto dal T9, è diventata invisibile, penso invivibile, ma anche invisibile ci stava pure bene. Poi salutiamo ancora chi ci saluta ed è Ale. Luigino si è spostato all'altezza di Modena Sud, 26 gradi, e poi abbiamo il nostro amico Stefano che anche lui viaggia con noi. Questi siete voi, 348 103 1010. E allora adesso un po' di musica ancora, poi segnalo orario, poi titoli del GR1 e poi riprenderemo dopo la prossima ora facendo ancora il punto sulla situazione meteo.

0: GR1.
1: No della Camera all'uso delle chat di Delmastro, maggioranza compatta, insorgono le opposizioni, bagarre in aula. Hormuz per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump ci sono progressi ma restiamo pronti all'attacco. Soffocati dal caldo, oggi bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate, non era mai successo, le contromisure di comuni e protezione civile. Calcio, il ritorno in azzurro di Zola, sarà coordinatore delle nazioni.

0: nazionali giovanili europei di nuoto a Parigi nel fondo Oro Bis per Ginevra Taddeucci.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: E dalla fine degli anni 70 abbiamo ritrovato The Best Disco in Town, Rich Family, 706, così apriamo quest'altra ora insieme. Gennaro Stazzullo, Alessandra Tocci, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Un viaggio che devo dire questa mattina parte in sordina, ma prima di tornare in strada cerchiamo di scoprire dove vanno le nuvole, se ne abbiamo di nuvole quest'oggi.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni, buongiorno, ben trovato. Abbiamo nuvole?
2: Buongiorno.
0: Abbiamo nuvole oggi?
2: Abbiamo un po' di nuvole, soprattutto
0: vedi.
2: Nel pomeriggio. Nel pomeriggio sulle Alpi, un po' come nella giornata di ieri, avremo qualche temporale. Invece in queste prime ore del mattino abbiamo una nube bassa che è la nebbia, che però si sta dissolvendo nella zona del delta del Po. Ecco, piano piano, rispetto all'aggiornamento di ieri, ecco, quasi completamente dissolta col sorgere del sole. In effetti è un fenomeno piuttosto inusuale per agosto. E poi abbiamo dei banchi di nebbia anche nelle zone interne, nelle vallate della Sardegna. Anche questo è un fenomeno piuttosto insolito, però tipico appunto del fatto che c'è molto l'aria, il mare è molto caldo e quindi ecco che si formano nelle prime ore del mattino un po' di nebbia. Un po' di nuvolosità la ritroviamo sulla Sicilia orientale e anche sull'arcipelago delle isole Eolie e in prossimità dello stretto di Messina, quindi nel sud della Calabria. Per il resto splende il sole, il cielo è sereno praticamente ovunque. Le temperature, diamo uno sguardo, siamo sui 25 gradi, anche 26 al nord, 27 per quanto riguarda Venezia, che risulta la più calda. Una quota 24 a Roma, 22 a Firenze, però Firenze spesso accade che poi ci fa degli scherzi durante il giorno, perché poi ha raggiunto anche nella giornata di ieri 41 gradi, quindi l'escursione è piuttosto marcata. Oggi sono previsti 39 gradi a Firenze, 25 sono ad Ancona, e poi spostandoci verso sud ritroviamo 25 gradi a Napoli, 23 a Bari, 25 a Catanzaro, mentre Messina con le nuvole, quindi scusate, non c'è stato un raffreddamento notturno, quindi ci sono 29 gradi a quest'ora sia a Messina che a Reggio Calabria, sono 25 a Catania, sempre con un po' di nuvolosità, e 25 a Palermo. Durante il pomeriggio avremo la formazione di temporali sull'Appennino Calabro-Lucano, ma non solo, anche nelle zone interne dell'Abruzzo, sull'Appennino centrale, quello laziale e quindi anche quello campano. E attenzione, perché i fenomeni potrebbero essere di forte intensità, un po' come è successo nella giornata di ieri. E inoltre, come qui centro orientale, avremo delle nubi ad evoluzione diurna, al mattino bello, ma durante il pomeriggio molte nubi e rischio di piogge. Questo consentirà un abbassamento delle temperature sul Trentino Alto Adige, anche se poi non si abbasseranno poi così tanto e si riprenderanno poi da domenica. Infatti da domenica poi è previsto un nuovo aumento delle temperature, tanto che Roma potrebbe vivere 4-5 giorni che potrebbero essere i più caldi dell'estate. Quindi da giovedì, ahimè, per chi vive a Roma farà molto caldo. Sul nord-est le temperature saranno leggermente più basse, mentre al centro-sud appunto si riprenderanno a salire, così come su gran parte della pianura padana. Questo è tutto.
0: Bene Luca, ti ringrazio, non proprio buone notizie, ma comunque sicuramente un approfondimento.
2: Caldo.
0: Ti auguriamo buona caldo, giornata caldo. E buon lavoro, grazie.
2: Buongiorno. Una buona giornata, grazie. Buon lavoro anche a te, ciao.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

La novità di Beyoncé, poco prima Samurai J, questa è la nostra musica, 7:17. Prima di andare a vedere che cosa è cambiato in strada, salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi, Olimpia, teniamo conto delle sue osservazioni, tutte acute e puntuali. Poi abbiamo Claudio che manda un sole già accecante, penso che sia appena sorto, già fa abbastanza paura. E poi abbiamo Carlo e Antonietta che ci scrivono. Uno di loro ha mangiato banana split di recente, quindi abbiamo ricordato questo cibo proveniente dagli Stati Uniti, inventato da un farmacista all'inizio del Novecento. Detto questo, salutiamo i nostri amici, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010 sulle strade del mattino, l'infomobilità, che tra l'altro ritroveremo anche collegandoci con il centro multimediale di Autostrade per Italia alle 7:45. Nel frattempo vediamo cosa arriva di nuovo in strada. Abbiamo dei rallentamenti per materiali dispersi tra Scandicce e la 11 verso Bologna, stiamo parlando della 1, tratto urbano della 24, coda anche per lavori, stimata a 2 km, valutata in aumento verso la tangenziale est tra Fiorentini e tangenziale. Lasciamo Roma e ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est ed Empoli verso Livorno segnaliamo dei rallentamenti. Cosa accade nel nord-est? Precisamente siamo sulla 4 a Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo code a tratti. Spostiamoci ora in A30 per questo incidente, ancora attiva la notizia all'altezza di Salerno e riguarda entrambe le direzioni, il chilometro è il 49.700. Residua vento è indicato in A27, lo segnaliamo, prudenza, un tratto di circa 10 km, si viaggia col vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Completiamo il nostro giro con questa presenza di animali, sono segnalati in A14 all'altezza dell'area di servizio Le Saline Est, sappiamo che si tratta di gatti, verso Pescara, il chilometro è il 587, fate attenzione.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Isoradio.

novità per Napoleone, Cucù Marie. Poco prima abbiamo trovato un classico, Generale di Francesco De Gregori, applaudito da Enrico Lalassino, ma da molti altri, ma lui ha scritto capolavoro assoluto, Generale. È già bellissimo questo pezzo, bellissima questa canzone. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Si è arrivati già a 26 gradi, siamo all'altezza di Reggiolo Rolo, e sempre Luigi che ci segnala questa situazione. Tra poco ci collegheremo anche con il centro multimediale. Nel frattempo aggiorniamo il vostro viaggio. Siamo a descrivere una coda in A14 tra la 1 e la 13 verso Ancona, coda tratti poi in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e la 22 verso Bologna, un tratto piuttosto importante al chilometro 124 al 155, coda tratti anche in A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Una coda per lavori si è formata tra Monte Lupo Fiorentino ed Empoli Est verso Livorno, stimata in aumento valutata 1 chilometro. Arriviamo a Roma, siamo sul tratto urbano in A24, 2 chilometri di coda in aumento tra Fiorentina e Tangenziale Est verso quest'ultima. Direi che su Roma non abbiamo altro. Dedichiamoci quindi all'incidente che è avvenuto in A30 all'altezza dell'area di servizio Salerno. L'incidente riguarda entrambe le direzioni, siamo al chilometro 49. Altro incidente in A1 tra Capo e Caglianello verso Roma, e poi indicazione ancora di animali in strada. Siamo in A14 all'altezza dell'area di servizio Le Saline Est verso Pescara, il chilometro il 587, è già qualche tempo che stiamo facendo questa segnalazione, presenza di gatti in autostrada.

Madame, poco prima, Simple Minds, questa è la nostra musica sulle strade del mattino, 7.39, allora è uscito uno studio di Coldiretti all'inizio del mese che ci parla del nostro rapporto con gli animali durante i nostri viaggi, durante le ferie. Sono oltre 6 milioni di italiani che scelgono di partire con il proprio animale domestico. Questa è la sintesi di Coldiretti: il 30% ha deciso di portarlo con sé, il 43% lo affiderà a parenti e amici e poi un 27% rimane, non sa come fare perché non ha trovato strutture in grado di accoglierlo. In questo Coldiretti dà una mano. Tra l'altro arrivano anche dei consigli da Coldiretti prima di partire: bisogna evitare ovviamente le ore più calde, le ore centrali, assicurarsi di avere acqua fresca, possibilità di farlo scendere, ovviamente non lasciarlo solo in auto neppure per pochi minuti, e poi prima di partire visita dal veterinario per verificare lo stato di salute, l'efficacia delle vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, così si viaggia in sicurezza. Molti sono poi gli animali che testimoniano la loro presenza attraverso i loro padroni qui al nostro sistema, al nostro 348 103 1010, in rappresentanza di tutti. Quest'oggi abbiamo un Labrador di 40 kg, che direi si chiamerà Poldo, penso, che è partito questa mattina con i suoi padroni alle 6 da Bologna, direzione Crotone. Per ora il caldo è sopportabile, questo è il messaggio di Romina, che appunto ci mette a parte la sua presenza una bellissima foto. Arriva poi un bellissimo saluto di giovedì da parte di Franco. Poi abbiamo chi sta partendo per il 20° anno da Loano per l'Alto Adige per le ferie estive e sono in viaggio con Isoradio, così evitano code, si rinfrescano e un po' di compagnia. Questi siete voi al 348 103 1010. Tra poco andremo al centro multimediale. Nel frattempo voglio ricordarvi la coda che si è formata per lavori sulla Firenze Pisa Livorno. Siamo tra Montelupo Fiorentino ed Empoli verso Livorno, una coda stimata a 2 km ed è stima e valutata in aumento. Un po' di musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ed eccoci pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. A voi la parola, buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete in prossimità dei grandi centri urbani per i consueti spostamenti commerciali e pendolari, ma anche in direzione delle località turistiche. Traffico che prevediamo in aumento oggi proprio per le partenze e per le vacanze estive, con bollino rosso in particolare nel pomeriggio. Al momento registriamo code a tratti sulla 14 Adriatica, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti rispetto agli abituali 10. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti ci sono tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna e più a sud tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. In Liguria sulla 10 Genova-Savona traffico intenso e code tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo, mentre nelle vicinanze di Milano ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brennero Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori segnaliamo 2 chilometri di coda tra Via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Isoradio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

po' di musica italiana prima di Odato, che vita meravigliosa, e poi Cioffi con Carmela. 7.53, tra poco avremo i titoli del GR1. Nel frattempo parliamo ancora di animali, sono molti in strada, poi li citeremo tutti. Ha preso il via all'inizio del mese, appunto il mese di agosto, questo servizio dei volontari dei Rangers d'Italia che sono di supporto alla stradale. Stiamo parlando della zona di Imperia. Loro controllano le condizioni degli animali d'affezione in viaggio. Sono fermi nelle aree di sosta dell'autostrada tra Genova e Ventimiglia, verificano le condizioni degli animali, lo stato di salute, controllano la presenza di microchip, documenti relativi all'animale e del proprietario. Questa è la regione Liguria e le forze armate monitorano costantemente, così recita l'agenzia, la tutela degli animali. Quindi Rangers d'Italia, nucleo di Imperia, in supporto alla polizia stradale. E allora, tra i tanti che sono presenti in questo momento, abbiamo un magnifico mare in mano, 60 kg, complimenti, Thor. Anche lui augura buone ferie a tutti ed è Carlo che ci dà conto di questa magnifica presenza. Con gli aggiornamenti ce ne andiamo in A7, siamo tra Genova Bolzanete e la 12, verso Genova abbiamo dei rallentamenti. Spostiamoci ora in A14, rallentamenti anche per materiali dispersi tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Dedichiamoci ora alla 1, dove indichiamo code a tratti, un tratto di circa 10 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con traffico intenso. Vediamo cosa accade in A14, abbiamo da valutare un tempo di percorrenza di 30 minuti tra la 1 Milano-Napoli e la 13 verso Ancona, qui abbiamo code e traffico intenso. E allora, Thriller di Michael Jackson, il segnale orario, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Del Mastro, la Camera dice no all'uso delle chat, compatta la maggioranza, proteste delle opposizioni, bagarre in aula. Il nodo di Hormuz per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump progressi ma senza accordo, pronti all'attacco. Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, 81 anni dopo, la città giapponese ricorda la tragedia della prima bomba atomica. Bollini rossi, mai così tanti per il caldo, massima allerta in tutte e 27 le città monitorate. Piove sui rilievi, ma non basta ad abbassare le temperature. Il sisma ai Campi Flegrei, a Napoli il ministro Piantedosi a confronto con enti locali e comitati civici. 500 le case inagibili, oltre 700 gli sfollati. Sulle orme di San Francesco, Papa Leone in arrivo ad Assisi. Tra poco l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli, poi la messa. Europei di nuoto a Parigi, oro bis nel fondo per Ginevra Taddeucci e oggi Chiara Pellacani a caccia del quinto titolo, calciomercato, colpi argentini per Roma e Fiorentina. La musica sempre

0: Più al cinema per allungare l'effetto dei live, in arrivo il film concerto di Katy Perry e Linkin Park e a settembre sul grande schermo anche Ultimo e Oasis.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda. Guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

Gazebo I Like Chopin ci ha riportato ai primi anni 80, poi ritrova grande vigore con il Cinepanettone, film di Vanzina. Lui capellone, così si definiva, venditore di enciclopedie, arriva invece poi con la fama a vendere 12 milioni di dischi con questo suo pezzo e anche con Masterpiece. Bene, questa è la Mozza Musica, musica anni 80 che ritroviamo questa mattina. Ancora un'ora da passare insieme qui sulle strade del mattino. Gennaro Strazzullo, Alessandra Tocci. Cosa vi proponiamo in quest'ora? Intanto ci collegheremo con la stradale intorno alle 8:30, faremo un po' il punto sulla sicurezza e poi nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così valutiamo anche i tempi di percorrenza. Avete sentito anche il GR, valuta questo fine settimana di spostamenti importanti con vari colori di bollino, tutti molto tra nero e rosso. Noi saremo ovviamente come sempre al vostro fianco. Vediamo cosa cambia nel frattempo. Abbiamo la 14 tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona con coda a tratti, un tratto importante, circa 40 km di autostrada accompagnati da traffico intenso. Ci spostiamo ora in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, abbiamo una coda per materiali dispersi. Poi riprendiamo il nostro viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze abbiamo rallentamenti. Avviene un incidente in A30, coinvolta un'auto all'altezza di Salerno in direzione sud verso la città. Ancora l'A30 in primo piano con rallentamenti tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Questi sono dovuti anche a viabilità esterna che non riceve. In A14 poi si è formata una coda, un rallentamento tra Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna anche per materiali dispersi. 2 chilometri di coda poi sono segnalati sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino ed Empoli verso Livorno, ma anche a Roma sul tratto urbano la 24 tra Fiorentina e Tangenziale Est verso quest'ultima. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Si parla di animali che viaggiano con i padroni, oltre 6 milioni di animali quest'oggi in quest'estate si sposteranno con i padroni. Arriva anche l'immagine di Pepe, padrone di casa. Io per le vacanze metterei l'obbligo di firma in partenza in arrivo dai carabinieri. Questo è il messaggio di Pepe, che è un bel barboncino, da parte del suo padrone che è Stefano.

Il grande caldo, gli animali in macchina, il viaggio, questi sono un po' i temi dell'inizio mattinata insieme. Ci aspettiamo un grande movimento sin da oggi pomeriggio, noi naturalmente vi seguiremo come possibile. 8:15, tra poco ci colleghiamo con la polizia stradale, nel frattempo salutiamo e ringraziamo tutti coloro che hanno scritto, davvero numerosi, al 348-103-1010. Io a questo punto vado in strada perché abbiamo una novità e alcune conferme. La novità è dalla 1, tra Ceprano e Frosinone verso Roma, abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 638. C'è poi coda sul raccordo Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e l'A14 in direzione sud, qui siamo di fronte a traffico. Traffico anche indicato in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, ma anche tra Incisareggello e Valdarno verso Roma. In particolare, oltre al movimento, abbiamo anche un veicolo in avaria che va a gravare sulla viabilità creando dei rallentamenti. Coda per materiali dispersi e poi indicata in A12 tra Ricco e Genova Nervi verso Genova. Sappiamo che ci si impiegano 40 minuti circa per affrontare il tratto tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Qui abbiamo questa coda a tratti, per la precisione stiamo parlando della viabilità della 14, quindi ripeto, tempo di percorrenza valutato 40 minuti. Ancora la Bologna-Taranto in primo piano, Bologna-Fiera A1 verso nord, abbiamo in direzione nord verso la Milano-Napoli, coda a tratti e traffico intenso. E ora Pino Daniele.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.

Empire of the Sun, poco prima un Pino Daniele o Scarrafone, un classico intramontabile, 8:24, questa è la nostra musica, poi ci siete voi sempre presenti, ma andiamo in strada perché abbiamo un aggiornamento da proporvi ed è le code a tratti in A14 con un tempo di percorrenza valutato 40 minuti tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Coda al traforo Monte Bianco, siamo al lato Piazzale Francese a scendere in Italia, un tempo di attesa valutato 15 minuti. In A1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma, fate attenzione perché abbiamo un veicolo in fiamme, quindi prudenza, il chilometro è 638. Ancora la 1 in primo piano, ci siamo spostati tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. In Cisareggello, Valdarno verso Roma, anche qui abbiamo dei rallentamenti. In questo caso, oltre al traffico, abbiamo anche un veicolo in avaria. Completiamo con i 2 chilometri di coda ancora segnalati tra Montelupo Fiorentino ed Empoli verso Livorno, coda per lavori, la stima è in aumento, parliamo della Firenze-Pisa-Livorno.

0: Ore 8:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
4: Raiso Radio Estate.
5: 8:30, siamo pronti adesso a collegarci col vicequestore Valentino Mariniello, dirigenza e COPS di Napoli. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Qualche piccolo disagio per i nostri automobilisti. In maniera spot segnaliamo in A1 sul tratto Roma-Napoli un veicolo in fiamme tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il veicolo è in piazzola di sosta, trattasi di una vettura. Il traffico scorre su due corsie, tutti i soccorsi sono sul posto. Colgo l'occasione per ricordare l'importanza di controllare il veicolo prima di mettersi in viaggio. Ci avviciniamo lentamente al fine settimana, un fine settimana di esodo. Già il pomeriggio di oggi è contrassegnato da un bollino rosso da parte delle previsioni di Viabilità Italia e sarà bollino rosso per tutta la giornata di domani, quindi è fondamentale controllare lo stato degli pneumatici prima di mettersi al veicolo, controllare lo stato generale di efficienza del veicolo anche per evitare eventi di tal fatta come un incendio, che non è un'ipotesi così peregrina con condizioni climatiche così severe. E inoltre ricordo sempre: attenzione alla guida, evitiamo l'uso improprio del telefonino che può esporci a tamponamenti e pericoli vari per noi stessi e per chi ci è intorno. Con questo è tutto, la Polizia Stradale vi augura buon viaggio.
5: Noi ringraziamo il vicequestore Valentino Mariniello, dirigente COPS di Napoli, ci ritroveremo domani alla stessa ora. Buona giornata e buon lavoro.
6: Buona giornata a voi, arrivederci.
4: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Bobby Fibra ed Emma insieme poco prima Anna, questa è la nostra musica, 8:38, andiamo a salutare un po' di amici che viaggiano con noi. Max, che ha molto apprezzato il brano di Sombra, dice non mi sembra niente male. Poi abbiamo Francesca da Roma che ci era ringraziato per l'ascolto di Thriller, Michael Jackson. Poi salutiamo anche Paolo che viaggia con noi e ci scrive. Poi abbiamo il nostro amico che chiedeva se il mare in mano si chiama Thor o Toro. Thor, questo è il nome del mare in mano, questo per rispondere a Simone. Poi ancora meteo a Cremona oggi, il caldo è impossibile, così è la definizione di un altro messaggio che ci è arrivato, vediamo se ritroviamo di chi si tratta, di Daniele. Insomma, tanti messaggi e come detto il caldo la fa da padrone come tema. A proposito di caldo, di giornate calde, Esodo, si parla di Esodo, abbiamo preso il Sole 24 Ore che un po' in qualche modo riassume, ma sono tanti giornali a farle, tante le agenzie, i prossimi bollini. Noi naturalmente, a parte i bollini, seguiamo il traffico sempre e quindi saremo sempre al vostro fianco. Dunque, si comincia con oggi pomeriggio con un bel rosso e in serata diventa di nuovo giallo, quindi una situazione più tranquilla. Domani è rosso per tutto il giorno, mattina, pomeriggio e sera. Sabato mattina e pomeriggio nero, bollino nero, e la sera rosso. E poi gradualmente si torna a una sorta di normalità con domenica 9, la mattina abbiamo un rosso, poi diventa giallo, quindi una situazione più quieta ma sempre sostenuto come traffico, e poi verde. Poi naturalmente seguiremo un pochino tutto. Queste sono un po' le previsioni, voi avrete fatto le vostre valutazioni, non sempre si riesce a fare la famosa partenza intelligente, noi saremo naturalmente sempre con voi. Queste fatte le premesse, ce ne andiamo a nuove strade, tante notizie, tra poco ci colleghiamo anche con il centro multimediale. E adesso con gli aggiornamenti vi porto in A14 tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, coda per materiali dispersi. In A7 all'uscita di Genova San Pier d'Arena per le provenienze a Milano troverete code. Code in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, coda poi in A7 anche tra Bolzaneto e la 12 verso Genova, c'è traffico intenso. Abbiamo poi, scendendo sulla Firenze-Pisa-Livorno, coda per lavori stimata a 3 km in diminuzione tra Monte Lupo Fiorentino ed Empoli verso Livorno. Passiamo anche dall'A14, il tratto è Bivio 1, Castel San Pietro verso Ancona, 40 minuti di percorrenza, un tratto di autostrada di circa 40 km. Scendiamo in A1, siamo tra Ceprano e Frosinone verso Roma, abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 638. Direi che queste sono le notizie più importanti. Ancora più a sud, in A30, Mercato San Severino, Salerno-Avellino verso Salerno, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve.

0: Neck con Se telefonando e poco prima Harry Styles, Dance No More. Questa è la nostra musica, ma siamo arrivati a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Di nuovo una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione resta sostenuta sulla rete sia per i consueti spostamenti pendolari e commerciali sia in direzione delle località turistiche. Oggi prevediamo traffico in aumento nel pomeriggio con bollino rosso per le partenze per le vacanze estive. Al momento registriamo code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona. Per attraversarle servono 40 minuti ed anche tra Bologna Fiera ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code verso la 14 a partire da Bologna Casalecchio. Sulla 1 Milano-Napoli invece ci sono code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona c'è traffico intenso e code tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo. Mentre nelle vicinanze di Milano, code a tratti le registriamo sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società per lavori, ci sono 2 chilometri di coda tra Via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, prestate sempre la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo risaliti ai primi anni 60, il pezzo scritto anche da Barb Bacharach, in questo caso l'interpretazione di Jackie DeShannon, ma anche Dionne Warwick, come forse ricorderete, l'ha interpretata. Bellissimo questo pezzo che parla d'amore, di quanto il mondo desideri l'amore. Siamo ai saluti, ringrazio Gennaro Strazzullo, ha indicato la parte tecnica, poi proseguiremo il nostro viaggio, ci sarà Maria Cristina Manca a accompagnarvi tra poco dopo il GR1. Nel frattempo ringrazio anche voi che avete scritto al 348 103 1010, resta sempre a vostra disposizione. Vi lascio con una coda, ma ce ne sono tante. Firenze Pisa Livorno, Scandicci, Firenze Scandicci verso Firenze, abbiamo coda e viabilità, appunto, dovuta a viabilità esterna che non riceve. Aggiungiamo anche, va, la 14 tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, 2 chilometri di coda per veicolo fermo in avaria. La novità di Saif, il segnale orario, il GR1, e poi ci sarà Maria Cristina Manca a accompagnarvi in viaggio. Buona giornata, noi ci ritroviamo domani pomeriggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Papa Leone XIV, giunto mezz'ora fa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Il pontefice è stato accolto da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo, e dalle autorità locali. Ora l'incontro con i giovani per la giornata conclusiva del grande raduno internazionale, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. Evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Poi alle 10.30 la celebrazione della messa. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati difficili e indiretti tra aperture sul fronte diplomatico e attese per un accordo sullo stretto di Hormuz. E Trump si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza armamenti.
2: Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori con lunghe pene detentive, saranno braccati. Il presidente americano accusa di tradimento media e osservatori che hanno denunciato l'eventuale carenza di armamenti di Washington dopo l'offensiva contro l'Iran, una questione che negli Stati Uniti sta sollevando aspre polemiche. Intanto Trump rilancia la soluzione diplomatica per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Il leader della Casa Bianca ammonisce Teheran: senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone. Dal canto suo Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto in dirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori nelle trattative che non sono dirette. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce

0: del Ministero degli Esteri Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ancora alta tensione nel sud del Libano, dove due soldati israeliani sono rimasti uccisi dopo l'esplosione, che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi, che riprenderanno oggi a Roma. La guerra tra Russia e Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto più di 600 droni ucraini. Uno di questi ha danneggiato un magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Tre persone sono state uccise in un attacco russo a sud-est di Kharkiv, mentre a Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Di nuovo in Italia con il caso del Mastro, la Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Bagarre in aula, proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati AVS, quelli dei 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein ha attaccato: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, si è rivolto al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine, ha detto. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa. Autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal Ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
1: E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
4: La tecnologia da un lato, le tensioni in Medio Oriente dall'altro. Restano questi due grandi motori che spingono al rialzo o al ribasso i mercati finanziari in questa estate, all'insegna dell'incertezza. Oggi, con la notizia del probabile accordo tra Iran e Oman, vediamo subito muoversi i prezzi del petrolio in cauta discesa. Il Brent europeo torna sotto gli $80 al barile, il WTI americano è poco sopra i 75, e partono con il segno più i listini europei, anche se qui all'insegna della cautela. Milano a più 0,37%. Le borse asiatiche invece continuano a ballare al ritmo dei titoli tecnologici, ieri in forte rialzo, oggi in ripiegamento, travolti da una nuova ondata di timori sui flussi di investimento molto elevati in intelligenza artificiale, che ieri ha fatto chiudere in rosso anche il Nasdaq. La più scossa è ancora Seoul, che si avvia a chiudere una settimana in altalena. In scia i due titoli di produttori di chip, Samsung e SK Hynix, che da soli valgono oltre il 40% del suo indice principale. Linea a voi.
1: In chiusura il meteo, ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso in tutti i 27 capoluoghi monitorati. Piogge previste sui rilievi, ma per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare, mentre continua anche l'allarme siccità per molti fiumi e laghi, in particolare al nord. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
10: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Cubiforti con Kingston Town, 9-10 minuti per ritrovati, prosegue il viaggio di Rai Iso Radio sulle strade del mattino. Dopo Alessandra Tocci, Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 12, con me c'è Max Chiadroni alla messa in onda, e naturalmente voi che siete in ascolto, magari state viaggiando o ci ascoltate dal lavoro, insomma comunque da fermi, e noi siamo sempre al vostro supporto, il vostro supporto per chi viaggia ma anche per chi è fermo e ci ascolta con tanta buona musica che come sempre Iso Radio spazia da successi del passato a quelli attuali, e ci siamo, insomma, ci teniamo compagnia e soprattutto vi terremo informati, perché per coloro che sono appunto in viaggio il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Io ripartirei dalle notizie di code e rallentamenti che riguardano la nostra rete viaria. Intanto la notizia di code che riguarda la 4 in uscita Bergamo da Milano. Abbiamo poi le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi sul versante francese deve viaggia verso l'Italia, quindi verso Courmayeur. L'attesa in coda di circa 15 minuti. Un mezzo in avaria sulla Milano-Genova, attenzione al chilometro 107-400, provoca una coda tra Roncoscrivia e Busalla, direzione sud Genova. Alla frontiera elvetica abbiamo le consuete code che si formano in uscita dall'Italia verso la Svizzera, siamo sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso nord. Rallentamenti sulla Genova Ventimiglia, parliamo di traffico, Genova Aeroporto Bivio 10 a 7 verso il capoluogo ligure. Abbiamo il tratto della 1 un po' più a nord, che è quello che riguarda il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze, carreggiata sud, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 25 minuti, mentre ne occorrono 45 per chi si sta spostando sulla A14 tra il Bivio A14 a 1 e Castel San Pietro verso Sud Ancona, code con tempi di attraversamento di circa 45 minuti. Abbiamo difficoltà anche sul raccordo Casalecchio, le code anche qui tra Bologna Casalecchio e Bivio A14 in direzione sud. Attenzione poi alla notizia di un vettura in fiamme che però è stata spenta e adesso è in Piazzola, questo ci dice la nota. Ceprano Frosinone verso nord Roma, il mezzo adesso è in avaria, quindi è stato spento al chilometro 638 e 500. Ci sono code, cioè ricordiamo il tratto chiuso sul tratto urbano della Roma Teramo in maniera continuativa fino alla fine del mese. Ci sono naturalmente code che si formano per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in entrata verso Roma, lavori che interessano anche la Firenze Pisa Livorno tra Empoli est e ovest verso Livorno, un chilometro, questa è la coda presente ed è una coda in aumento. Concludo con un mezzo che viene segnalato in avaria in A14 al chilometro 398-500, la coda presente per questo motivo tra Pescara Sud e Dortona in direzione sud verso Bari.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Rai su Radio.

E siamo così tornati al 1986 con Zucchero e Canzone Triste, questo brano con cui Adelmo Fornaciari, questo è il suo nome, partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, nonostante un piazzamento deludente in classifica. La canzone conquistò pubblico radiofonico e contribuì a far conoscere sempre di più il suo stile, fatto di blues, soul, grande intensità interpretativa e contenuta questa canzone nell'album Rispetto, uscito proprio in quell'anno, nel 1986, uno dei dischi che hanno segnato la crescita artistica di Zucchero. Insomma, se la penultima posizione al Festival di Sanremo poteva far pensare magari a un flop o comunque a non avere futuro nella musica, insomma non è questo il caso, perché Zucchero, lo sappiamo che grande artista poi si è rivelato. Alle 9:26 minuti riprendiamo in mano la situazione, intanto arrivano le attese in coda non solo per chi viaggia verso l'Italia dal Piazzale Francese al traforo del Monte Bianco, che, di cui insomma vi avevo già parlato, di questa attesa in coda che adesso tra l'altro è aumentata, non più 15 minuti ma 30 minuti sul versante francese verso sud, verso Courmayeur. Adesso abbiamo le attese anche per chi dall'Italia viaggia verso la Francia, e l'attesa è di 15 minuti. Arrivano rallentamenti in autosole, incisa Reggello Valdarno verso sud Roma, sono rallentamenti per il traffico, tra l'altro la circolazione è rallentata anche sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Un incidente, questa è una novità, riguarda la tangenziale di Bologna, è appena avvenuto al chilometro 4800 tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triunvirato verso sud, verso la 14. Incidente al chilometro 4800, ma naturalmente senza ripercussioni per la viabilità.

successo estivo di Jovanotti insieme ad Alfa e questo Buon Vento. 9 e 33 minuti al 348 103 1010 in ascolto. Un po' di amici, voglio salutare intanto Gino, Stefano e poi anche Lucia che tra l'altro diciamo augura un buon viaggio verso la Scozia, credo Giuseppe e Mike, e tra l'altro li invita ad essere molto prudenti e stare attenti a guidare con prudenza la bestia tra virgolette che sarebbe il camper. Questa è Lucia da Genova che salutiamo. Torniamo all'incidente della tangenziale di Bologna, perché la nota ci parla del coinvolgimento di due autovetture. Ricordiamo il chilometro, il 4800, siamo tra lo svincolo 3 Ramo Verde, lo svincolo 4 Via del Triunvirato, in direzione sud verso la A14. Torniamo a parlare delle altre segnalazioni che riguardano più che altro traffico intenso. Intanto vedo i rallentamenti in autosole incisa Reggello Valdarno direzione sud Roma, le code in A13 ora all'altezza dell'allacciamento con la 4 Torino Trieste per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso sud Firenze, si rallenta per lavori in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud. Una coda presente, già ve ne avevo parlato di questa coda per lavori che riguarda Roma, il tratto urbano in entrata verso Roma, verso la tangenziale est, a partire da via Fiorentina abbiamo 2 chilometri di coda. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ricordiamo 1 chilometro, Empoli est, Empoli ovest, direzione Livorno, è una coda di 1 chilometro per lavori. E poi abbiamo ancora rallentamenti sulla 30 Caserta-Salerno, il tratto è quello tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso sud. Questa segnalazione ci parla del mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria e quindi per questo si registrano rallentamenti. Code per lo stesso motivo anche sulla 3 Napoli-Salerno in uscita a Pompei Scavi, provenendo da Napoli.

0: 9.45 puntuali per gli aggiornamenti meteo più che mai preziosi col tenente colonnello Alessandro Turchetti. Parlavamo a microfoni spenti proprio del sonno che viene a mancare anche per questo caldo che ormai ci accompagna da tempo.
1: Ormai da diverse settimane, sì, e continuerà ad accompagnarci purtroppo ancora per diversi giorni. Oggi le temperature giungeranno anche a 38-39 gradi. Milano, Firenze, Bologna, ma anche Bolzano e Trento saranno le città più calde. Qualche temporale oggi pomeriggio, ma sempre limitatamente alle aree di montagna, quindi le Dolomiti, le Alpi orientali, così come rilievi tra Lazio e Abruzzo dell'Appennino, tra Campania, Calabria e Basilicata, e limitatamente anche le due isole maggiori nelle zone un po' più interne delle isole, vicino sempre alle montagne. Domani invece abbiamo un cambiamento, però soltanto per le regioni settentrionali. I temporali che in questi giorni hanno interessato prevalentemente le montagne, nel pomeriggio e in serata arriveranno anche un po' in pianura, portando un po' di refrigerio. Arriverà dell'aria più fresca, le temperature scenderanno di 3-4 gradi.
0: Questo al nord però, vero?
1: Al nord, esatto, tra Lombardia e Veneto. Già per esempio un po' più giù, a sud del Po, in Emilia Romagna, le massime resteranno attorno 37-38 gradi e i temporali saranno un po' più difficili, quindi massime attese tra domani e sabato al nord dei 33-35 gradi tra Veneto e Lombardia, a sud degli Appennini invece la situazione rimarrà più o meno quella di questi giorni, ancora tanto caldo, un po' di pioggia al pomeriggio in prossimità delle montagne o nelle zone più interne e ancora valori delle temperature minime sempre al di sopra dei 20-22 gradi.
0: Quanto dobbiamo aspettare ancora per avere un po' di
1: almeno tutto questo weekend e l'inizio della prossima settimana avremo pochi cambiamenti,
0: quindi fino a Ferragosto siamo con questo anticiclone
1: presto,
0: ancora addosso.
1: Un po' presto ancora fare una previsione dettagliata per sì, Ferragosto, immagino. Però comunque già almeno fino a lunedì, martedì, i cambiamenti sono veramente limitati alle regioni settentrionali.
0: Benissimo, anzi malissimo. Grazie comunque delle preziose informazioni al tenente colonnello Alessandro Turchetti, buon lavoro e buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Giselle Dimanche Mesi. C'è il tecnico in cuffia che mi suggerisce. Qui parliamo tutte le lingue, sai, caro Max. Nous parlons français, tu parles français, vous parlez français. E allora, questo è il successo comunque di questa cantante, davvero divertente. Sarà sicuramente un tormentone estivo che qui su Rai Zero Radio utilizzeremo per Summer Breeze, che è la nostra rubrica che tra l'altro a breve ascolterete con i tre brani del passato, i tre famosi tormentoni estivi. Allora, intanto vedo che c'è questo nostro amico che ci invia addirittura la foto del balcone che è a nord e si trova nella campagna bolognese, quindi all'ombra. Si chiama Mario, ci invia questa foto dove c'è praticamente una sorta di lampada che però misura anche la temperatura e ci fa sapere che appunto all'ombra in questo momento 9:35 del 6 agosto, balcone nord, ci sono 32 gradi al settimo piano, dice. Saluti dalla campagna bolognese. Grazie Mario di questo divertente messaggio, ma insomma si soffre, come abbiamo sentito ancora dagli aggiornamenti con il nostro tenente colonnello dell'aeronautica militare. Allora, alle 9:51 noi torniamo però adesso in strada, diamo un po' un'occhiata agli aggiornamenti che ci arrivano. Attenzione, ora in autosole c'è un'auto in fiamme e segnalata tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, direzione sud Bologna. Il veicolo è in fiamme al chilometro 132, fate attenzione. E adesso ancora musica.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In corso la visita di Papa Leone XIV ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, per il raduno internazionale dei giovani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. I cristiani sono
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Ed era Maps dei Maroon 5, un brano pubblicato nel 2014, anticipato tra l'altro l'album V, ed è interpretato dalla voce di Adam Levine, scritto anche insieme a Ryan Tedder, leader dei One Republic. Era il successo di quel periodo lì, del 2014, una delle canzoni simbolo dell'estate del 2014. Questa è la musica di Raizo Radio. Come sempre noi ripartiamo da un brano del passato per poi passare alle ultime novità che trasmettiamo qui su Raizo Radio. E allora, intanto, in A15 Parma La Spezia, attenzione, per recupero mezzi incidentati, si è formata una coda di 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Questa è una novità che riguarda la Parma La Spezia. Abbiamo poi notizie anche dall'autostrada del Mediterraneo, molto trafficata in questo periodo. Si rallenta all'altezza di Gioia Tauro per chi viaggia in direzione sud verso Reggio Calabria. E torniamo agli aggiornamenti che ci arrivano dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto attenzione, in A4 dei pedoni si muovono tra Capriate e Dalmine verso Brescia tra il chilometro 160 e il 167 800. Peraltro sempre in A4 abbiamo code in uscita a Bergamo, sono confermate per chi proviene da Milano. Aumentano le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, adesso l'attesa di circa un'ora, mentre molto meno tempo in coda bisogna stare sul versante italiano per chi viaggia verso la Francia, 15 minuti. Le operazioni alla frontiera elvetica sulla 9 Lenate Como Chiasso, Como Monte Olimpino Chiasso verso la Svizzera, le code per questo motivo. Il mezzo che provocava code in assetto è stato soccorso rimosso, quindi la circolazione è tornata regolare tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Abbiamo la notizia che si chiude, che riguardava questo veicolo, questa autovettura in fiamme in autosole, si era formata anche una coda, quindi tutto tornato regolare adesso tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia, direzione sud, direzione Bologna. Andiamo invece a confermare le code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, i tempi di percorrenza sempre di 25 minuti, mentre in A14 permangono le code a tratti tra il bivio 14 a 1 e Castel San Pietro verso Sud Ancona, con tempi di percorrenza valutati circa 45 minuti. Novità sempre in A14, però dobbiamo purtroppo parlare di un incidente tra Imola e bivio 14 di Ramazione Ravenna verso Sud Ancona. 1 chilometro è la coda per questo incidente, di cui non abbiamo ancora dettagli, ma che è segnalato al 51, la coda di 1 chilometro a partire da Castel San Pietro. Ci spostiamo, andiamo un po' al confine, a altri confini, sulla 27 Vittorio Veneto Sud Belluno, attenzione al vento forte, code per il traffico sulla 23 Ugo Vizza verso Tarvisio. Poi rinnoviamo ancora le informazioni che riguardavano il tratto della 1 tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti che si registrano ancora, mentre terminano quelli che interessavano il tratto in Cisareggello Valdarno verso Roma, dove la circolazione è tornata regolare. E adesso arriva lui, Francesco Gabbani.

0: Man, il brano che abbiamo appena ascoltato tra le novità del momento di Peggy Goo, il brano pubblicato recentemente appunto unisce house elettronica e sonorità afropop, confermando lo stile internazionale della DJ e produttrice sudcoreana appunto Peggy Goo che abbiamo appena ascoltato. Le novità su Raiso Radio, noi però adesso andiamo a vedere se c'è qualche novità da comunicare a chi viaggia, a chi è in strada, in autostrada, a chi si sta spostando. Sono giornate di traffico sempre molto intenso perché parliamo di agosto, dove tanti di voi si spostano per le ferie, per le vacanze, e andiamo intanto in autosole perché vedo che c'è una novità e purtroppo, quando dico purtroppo, si parla di incidente. Un incidente segnalato al chilometro 60 e 800, siamo nel tratto più a nord della 1 Milano-Napoli, tra il Bivia 1 diramazione Fiorenzuola e Bivia 1 fine con Planare Piacenza verso nord, verso Milano. Incidente al chilometro 60 e 800, al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Torniamo sulla Parma-La Spezia, ricordiamo questi 2 chilometri di coda per il recupero dei mezzi incidentati. Siamo tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Ricordiamo che poi la circolazione è rallentata anche sulla 2 del Mediterraneo, all'altezza di Gioia Tauro. Siamo al chilometro 393 per chi sta viaggiando in direzione sud, verso Reggio Calabria. Allora, buongiorno, a Faenza 33 gradi, ci dice questo nostro amico che non si firma. Poi ancora, buongiorno carissima Maria Cristina, che bello ascoltarti, fa la compagnia che ci fai, insomma, buona giornata, Marino, il nostro amico da Genova. E allora, grazie, questi siete voi al 348 103 1010, fermatevi se dovete magari scrivere un messaggio, non usate il telefono, lo ricordiamo e lo ricordano anche come sempre i nostri colleghi della Polizia Stradale, che con i quali Raiso Radio ha una collaborazione, infatti li ascoltiamo sempre la mattina alle 8.30 con questi preziosi consigli sulla sicurezza stradale, e puntuali come sempre nel mese di agosto. Questa è una nuova collaborazione di Raiso Radio con la Polizia di Stato. Allora, detto questo, noi torniamo, siamo senza parole? Ma no, senza parole è Vasco Rossi.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rai Isoradio.

È uno dei grandi successi di questa estate 2026, il brano di Irama Cabana, pubblicato a maggio, che mescola sonorità pop e ritmi latini, raccontando una notte d'estate tra attrazione, libertà e nostalgia. È uno dei pezzi che hanno accompagnato la stagione dopo il successo del suo ultimo album, Antologia della vita e della morte. Dunque, torniamo in strada intanto per qualche aggiornamento, torniamo lì alla notizia di incidente che riguarda la 14, ricordiamo incidente al chilometro 51 tra Imola e Bivio 14 di Ramazzone d'Avenna verso Sud Ancona, coinvolto un camion. Al momento si transita su due corsie, la coda ha raggiunto i 3 km ed è una coda in aumento. A chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire a Castel San Pietro e di rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Questa è l'aggiornamento. Adesso in A14 però abbiamo anche code di 1 km per mezzi in lento movimento tra Pescara Ovest e Pescara Sud, direzione Sud Bari. Non più rallentamenti ma code ora in Autosole tra Calenzano, il Bivia 1 variante di Varico, in direzione nord verso Bologna. E tra poco ascolteremo insieme la rubrica Summer Breeze, i tre successi di tormentoni estivi di un po' di estati fa. Io ve li annuncio: il primo brano è del 1982, a seguire un brano del 2000 e poi il brano del 1963. Tra poco lo ascolteremo.

0: 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

E questa era Summer Breeze, la rubrica fresca di Rai Iso Radio con i brani, i tre tormentoni del passato che tornano così per riascoltare un po' di estate di qualche anno fa, come era appunto il brano che abbiamo appena ascoltato. Parto proprio dall'ultimo, Edoardo Vianello con Abbronzatissima, uno dei simboli della stagione dei tormentoni balneari degli anni 60. Prima la versione di maggior successo internazionale della bomba King Africa, anno 2000, diventata uno appunto dei tormentoni di quell'estate grazie al ritmo latino e al ritornello irresistibile. Ancora oggi è una presenza fissa nelle feste e nelle serate estive. E in apertura abbiamo ascoltato il grande successo della carriera di Giuni Russo, scritto da Franco Battiato e Giusto Pio. Dietro l'atmosfera leggera si nasconde un testo, questo brano appunto Un'estate al mare, tutt'altro che spensierato, racconta il sogno di evasione di una donna che desidera una vacanza, un momento di libertà. Una straordinaria estensione vocale quella di Giuni Russo, con i celebri acuti che ricordano il verso dei Gabbiani, effettivamente l'abbiamo ascoltato poco fa, e ha reso proprio questo brano un classico intramontabile dell'estate italiana. Questa era Summer Breeze che ritroveremo nel pomeriggio. Intanto in strada diamo solo l'aggiornamento che riguarda la 14, Castel San Pietro, Bibio a 14 diramazione di Ravenna verso sud Ancona, i 3 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 51. L'incidente, ricordiamo, vede coinvolto un mezzo pesante. Al momento si transita su due corsie. Tra poco gli aggiornamenti dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Madonna chiama Sabrina, Sabrina chiama Madonna, insomma si chiamano entrambe a vicenda. Madonna e Sabrina Carpenter con questa Bring Your Love, la novità che stiamo trasmettendo già da tempo su Raizo Radio, il successo appunto, l'ultimo album di Madonna, Confession 2. Intanto in A7 Milano-Genova, attenzione perché per un veicolo in fiamme il traffico è bloccato tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova. Questa è una notizia che ci arriva tra l'altro sollecitata anche da un ascoltatore, Paolo, che ci aveva inviato un messaggio al 348 103 10 10 chiedendo cosa fosse successo nel tratto della A7 Milano-Genova, che appunto non è di competenza di Autostrade per l'Italia. Per tutte invece le loro segnalazioni, quelle di loro competenza, noi adesso andiamo a Via Bergamini e aggiorniamo tutte le segnalazioni con eventuali tempi di percorrenza laddove disponibili. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è in aumento sulla rete, in particolare in direzione delle località turistiche, ma i flussi maggiori li attendiamo nel pomeriggio con bollino rosso per le partenze per le vacanze estive. Al momento registriamo code a tratti sulla 14 Adriatica, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, con tempo di percorrenza di 50 minuti, il doppio del normale, mentre più avanti nella stessa direzione, tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna, sono 3 i chilometri di coda a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Castel San Pietro e di rientrare sulla 14 a Faenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Inoltre si formano code per curiosi in direzione opposta verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma e anche tra Firenze Nord e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova un chilometro di coda lo registriamo tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Per lavori in galleria il traffico defluisce su una sola corsia. Ci sono code per traffico intenso anche ai valichi di frontiera, sulla 9 Leinate Chiasso alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera ed anche sulla 23 Udine e Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. E per finire andiamo anche più a sud sulla 30 Caserta Salerno per segnalare tra Mercato San Severino e di raccordo Salerno Avellino un chilometro di coda per la difficoltà di immissione sulla 2 del Mediterraneo. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Raizo Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

l'energia di Michael Bublé su Raiso Radio, le 10:55 minuti. Intanto aumenta la coda in A14 4 km Castel San Pietro Bibbia, 14 diramazione Ravenna verso Sud Ancona. Ricordiamo, per l'incidente segnalato al chilometro 51, a chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire a Castel San Pietro e rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 Emilia. Un tuffo nel passato adesso con uno dei grandi artisti italiani, tutto per voi, Claudio Baglioni con E tu.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

AC/DC con You Shook Me All Night Long, uno dei loro classici assoluti, pubblicato nel 1980, uno dei brani simbolo dell'album Back in Black, il primo inciso con il nuovo cantante Brian Johnson dopo la scomparsa di Bon Scott. Ancora oggi è una delle canzoni rock più amate e trasmesse di sempre. Una curiosità, tra l'altro, Back in Black è uno degli album più venduti della storia della musica, con oltre 50 milioni di copie distribuite nel mondo. Sulle strade del mattino, Raiso Radio, per farvi compagnia, per accompagnarvi nei vostri viaggi, e Maria Cristina Macca con voi e Gennaro Strazzullo alla parte tecnica. Saremo insieme fino alle ore 12. Nel frattempo però torniamo alle notizie, perché abbiamo diverse difficoltà da segnalarvi. La prima buona mini notizia, diciamo, è quella della 7 Milano-Genova, dove il traffico è stato sbloccato. Permangono però code di circa 4 km per il veicolo in fiamme tra Casei Gerola e il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova. Torniamo però in A14, perché la situazione più importante è quella che riguarda la coda di 4 km, anche se in realtà voi attraverso i messaggi al 348 103 1010 ci state segnalando che la coda è più lunga. In realtà a noi Autostrade per l'Italia ci certifica per l'incidente al chilometro 51, ripeto, tra Imola e Bivio, a 14 diramazione Ravenna verso Sud Ancona, che vede coinvolto un camion. La coda che viene appunto segnalata è quella di 4 km tra Castel San Pietro e Bivio, a 14 diramazione Ravenna verso Ancona. Ci sono poi le code per i curiosi anche nella carreggiata nord, code che si formano tra il Bivio a 14 diramazione Ravenna ed Imola in direzione nord Bologna. Nell'incidente appunto è rimasto coinvolto un camion al chilometro 51. A chi viaggia verso Ancona il consiglio di uscire a Castel San Pietro e di rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Peraltro in carreggiata sud abbiamo traffico molto intenso tra il bivio 14 a 1 e Castel San Pietro verso Ancona, le code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Carreggiata sud che vede anche code di 2 km nel tratto Pescara Sud Ortona verso Bari, qui per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 398 e 200. Attenzione poi, sempre in A14, tra Bari Sud e Bari Nord verso Nord Pescara c'è un'auto ferma in sorpasso, molto pericolosa, quindi siamo al chilometro 675. Andiamo in A13 ora, perché anche qui si sono formate code tra Padova Industriale e Bivio a 13 a 4 verso Nord Padova, code anche all'altezza dell'allacciamento proprio con l'autostrada 4 Torino Trieste in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso Venezia. E adesso andiamo a dare un'occhiata anche alle altre segnalazioni che ci arrivano dall'autostrada del Sole, dove c'è questo incidente ancora segnalato, anche se il mezzo coinvolto nell'incidente è stato spostato in Piazzola. Siamo tra Bivia 1 diramazione Fiorenzuola e Bivia 1 con Planare Piacenza in direzione nord Milano, il chilometro del 60 e 200. Traffico intenso e code anche nel tratto Bivio con Planare Firenze nord a 11 e Bivio 1 variante di Valico direzione nord Bologna, i tempi di percorrenza qui valutati circa 35 minuti. Sulla 1 sempre tra Firenze sud e Incisareggello verso Roma, code a tratti sulla direttissima, difficoltà ancora per rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, code per lavori in A7 tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano, code ora anche per quanto riguarda l'autostrada 8 Milano-Laghi, sono segnalate a Milano Nord per chi viaggia in direzione sud verso Milano. Le operazioni doganali alla frontiera elvetica provocano code sulla lenata Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Adesso torniamo alla musica, lo facciamo con il successo di quest'estate 2026 di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

Su Raiso Radio, ben ritrovati sulle strade del mattino, se ne parlano tutti, ne parlano le agenzie, i vari titoli qua di Rai News 24, una giornata di lutto per la musica italiana, ci ha lasciati oggi a 86 anni Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori della nostra storia, poeta della canzone d'autore, scrittore, narratore, ha raccontato come pochi il nostro paese e a diverse generazioni con brani entrati nella memoria collettiva. E questa insomma è la triste notizia che dobbiamo dare anche qui in diretta dai nostri microfoni, tra poco lo ricorderemo anche con uno dei suoi brani più rappresentativi. Nel frattempo, tra l'altro, vedo che c'è anche chi ce lo scrive. Salve, pare sia deceduto Francesco Guccini, che tristezza, un saluto Rita, e ringraziamo anche questa nostra ascoltatrice che ci ha voluto appunto inviare questo messaggio. Intanto, tornando alle notizie, agli ultimi aggiornamenti, la coda è in aumento in A14, ha raggiunto i 5 km per l'incidente al chilometro 51, ricordiamo il tratto Castel San Pietro, Bivio, A14, Diramazione, Ravenna, in direzione sud verso Ancona.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

appunto oggi ci ha lasciato all'età di 86 anni. Tra l'altro siete in tanti a scrivere pensieri su questo grande artista italiano. Francesco, per esempio, scrive: Guccini è stato cantautore, con il cantautore che con le sue canzoni ha cercato di risvegliare le coscienze degli italiani. Grazie Francesco di questo messaggio. Noi tra l'altro stiamo ricevendo molte testimonianze proprio a tal proposito. Lui si è spento appunto questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia del cantautore, nel chiedere in una nota che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia comunque anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. E noi adesso torniamo agli aggiornamenti. La coda sempre in A14, tra l'altro vedo che è in continuo aumento, ce lo state anche raccontando attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010. Io ricordo l'incidente al chilometro 51 che vede coinvolto un mezzo pesante. La coda ha raggiunto i 7 km ed è una coda in aumento tra Castel San Pietro e Bivio, 14 diramazione Ravenna verso sud Ancona. Ci sono anche code per la vostra curiosità nella carreggiata opposta in direzione nord Bologna. Continua a essere diramata la nota che ci parla del consiglio per chi è in viaggio e per chi si trova lì, a chi viaggia verso Ancona, di uscire quindi a Castel San Pietro e rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.

0: Allora, alle 11:32 minuti, sempre insieme sulle strade del mattino, davvero tanti messaggi che stanno giungendo al 348-103-1010 sulla scomparsa del maestro, come lo chiamano tutti, Francesco Guccini. Elena ci scrive: che dispiacere infinito la scomparsa del maestrone, accompagnato la mia giovinezza. Poi c'è chi dice, anche Mauro da Genova, era un grande uomo, non solo un grande artista. Insomma, siete davvero tanti a testimoniare questo affetto per il grande Francesco Guccini, appunto, che ci ha lasciato oggi a 86 anni. Allora, torniamo adesso agli aggiornamenti, perché dobbiamo tornare ad aggiornare molte le situazioni. Tra l'altro ci state chiedendo, tra l'altro vedo il messaggio non si firma questo nostro ascoltatore: ci possono avere maggiori informazioni sull'incidente in A7 la Milano-Genova? Ebbene, lì c'era il traffico era bloccato inizialmente per un veicolo in fiamme, poi il traffico è stato sbloccato, ma naturalmente nel frattempo si erano formate code all'interno del blocco, code che adesso vengono valutate circa 5 km tra Casei Gerola e il bivio con la A21 in direzione Genova. Questa è la notizia aggiornata proprio. E sulla 15 Parma La Spezia, adesso parliamo anche della 15, perché vedo che la coda è in aumento anche lì, aggiornamenti che ci arrivano veramente in tempo reale. Ci sono 6 km adesso nel tratto Pontremoli-Berceto direzione Parma per recupero mezzi incidentati. Anche questa è una notizia in evoluzione che stiamo tenendo sotto controllo, quindi sono appunto adesso 6 i chilometri sulla Parma-La Spezia, Pontremoli-Berceto direzione Parma. Torniamo diciamo a dare un'occhiata anche ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Risolto l'incidente in A1 tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano, possiamo archiviare la notizia. Diamo un'occhiata anche alle attese in coda al traforo del Monte Bianco dal versante francese per chi viaggia verso l'Italia, l'attesa è di un'ora, la stessa attesa anche viceversa per chi dall'Italia viaggia verso la Francia. Andiamo in A14, dove adesso arriva una nota da parte di Autostrade per l'Italia. Tra Castel San Pietro e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona si segnalano 6 km di coda per l'incidente al 51 che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante. Il traffico defluisce su due corsie in direzione opposta tra il bivio per la diramazione di Ravenna ed Imola verso Bologna. Ci sono code per curiosi. A chi viaggia in direzione di Ancona il consiglio di uscire a Castel San Pietro e di rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, tutti i mezzi di soccorso. Questo è l'aggiornamento che riguarda queste difficoltà della 14. Mentre per un mezzo in avaria in A13 la Bologna-Padova al chilometro 3200 tra Bologna-Arcoveggio e Interporto verso Nord Padova c'è una coda di 1 km ed è una coda in aumento. Coda per un mezzo in avaria anche a Roma Sud tra il bivio Grande Raccordo Anulare e Torrenova verso la 1. Il mezzo è fermo al chilometro 16. Attenzione in A1 tra Caserta Sud e Noda 1 Villa Literno Pomigliano, viene segnalato ora un incendio al 745, brucia la scarpata, molta prudenza in avvicinamento.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

11:43 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio. Intanto tante testimonianze, tante agenzie ci parlano della scomparsa di Francesco Guccini. Anche nell'aula di Montecitorio, appunto, si è levato un lungo applauso proprio per questo poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, così dicono appunto attraverso le agenzie. Tante testimonianze e tanti messaggi di cordoglio. Nel frattempo torniamo in strada, abbiamo questa situazione della 14 che ci state tutti in qualche modo raccontando, proprio perché vi state spostando nel tratto interessato da questi disagi per incidente, ma il traffico, ripetiamo, è molto intenso soprattutto nella carreggiata sud, quindi per chi viaggia in direzione di Ancona. Abbiamo, a partire da Bologna, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso sud, code a tratti con tempi di percorrenza valutati circa 30 minuti tra il chilometro 15 e il 38. Tra il chilometro 39 e il 51 invece questa lunga coda per l'incidente, quindi tra Castel San Pietro e Bivia 14 diramazione Ravenna verso sud Ancona, la coda che si è formata per l'incidente al 51 che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante. Il traffico defluisce su due corsie in direzione opposta, tra il bivio per la diramazione di Ravenna ed Imola verso Bologna ci sono code per curiosi. A chi viaggia in direzione di Ancona il consiglio di uscire a Castel San Pietro e di rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 Emilia. Intanto in A13 ci spostiamo tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova, un chilometro per un mezzo che provocava questa coda, che nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Novità in Autosole, c'è un incidente ora tra il Bivio 1 con Planare Firenze Nord e Calenzano verso Nord Bologna, incidente al 279. Al momento non ci sono ripercussioni, anche se devo dire il tratto della 1 è naturalmente caratterizzato da code nel tratto toscano tra Firenze Scandicci e Bivio 1 variante di Vali con direzione Nord Bologna. Tempi di percorrenza di circa 50 minuti tra il chilometro 284 e il 267. A Roma Sud ricordiamo un chilometro per un mezzo segnalato in avaria al chilometro 16 tra il bivio di diramazione Roma Sud, Grande Raccordo Anulare e Torrenova verso sud, verso l'autostrada del Sole. Ricordiamo ancora l'incendio in A1, Caserta Sud, Nodo A1, Villa Literno Pomigliano, incendio al 745, brucia la scarpata, fate attenzione. E poi ancora altre notizie ci arrivano dalla A30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e il bivio A30 Raccordo Salerno Avellino verso sud Salerno, un chilometro di coda in aumento per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Torniamo in A7, lì nel tratto Casei Gerola, bivio A21 verso Genova ci sono 6 chilometri di coda per questo mezzo in fiamme. Il traffico in precedenza era stato anche bloccato. Ricordiamo anche sulla Parma La Spezia, al momento 6 i chilometri per recupero mezzi incidentati tra Pontremoli e Berceto direzione Parma.

Questo è il successo di Serena Brancale con The Colors, Merkel Cremont, Partenope, il successone estivo di quest'estate 2026. Noi siamo arrivati praticamente ai saluti. Io vi ricordo queste lunghe code in A14, Castel San Pietro, Bivio, diramazione di Ravenna verso Sud Ancona per l'incidente al 51, ma tra poco vi aggiornerà dopo il giornale radio Monica D'Angelis insieme a Sara Lucarini, loro nello spazio dalle 12 alle 15. Ringrazio Gennaro Strazzullo, ringrazio anche Max Chiadroni, sono loro che mi hanno accompagnato fino a questo momento. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata. Giornata.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, addio a Francesco Guccini, il cantatore emiliano si è spento a Pavana in provincia di Pistoia all'età di 86 anni, a darne la notizia è stata la famiglia.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo.
4: La voce di Francesco Guccini si è spenta. Per sua volontà i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Con lui se ne va una delle voci più importanti della musica italiana, capace di trasformare ogni canzone in un racconto, ogni verso in una riflessione sul tempo, sulla libertà e sulla vita. Da Dio è morto alla locomotiva, dall'avvelenata a un vecchio e un bambino, le sue canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani, diventando patrimonio culturale prima ancora che musicale. Poeta, scrittore, intellettuale, Guccini ha sempre rifiutato le mode, scegliendo la forza delle parole e il valore delle idee. Negli ultimi anni aveva lasciato il palcoscenico, ma non aveva mai smesso di raccontare il suo mondo attraverso i libri e la memoria. Francesco Guccini, in una delle sue ultime interviste, raccontava di non volere più scrivere canzoni.
5: Non sono più capace, il discorso. Non suono più la chitarra dall'ultimo disco, quando è successo? Il 2011, il 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile.
4: Maurelia Carafa, GR1.
2: La visita del Papa ad Assisi, Leone XIV ha incontrato 2500 giovani da tutta Europa che si sono radunati nella cittadina umbra per gli 800 anni dalla morte di San Francesco in occasione del GO, Franciscan Youth Meeting 2026. Ascoltiamo le sue parole.
6: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, difficili negoziati indiretti per un accordo, Trump tuona contro le indiscrezioni su una presunta carenza di armi e minaccia azioni legali esemplari.
7: Gli Stati Uniti hanno massicce quantità di armi, specialmente di alcune tipologie, e altre sono in corso di fabbricazione e spedizione. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive. Cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, scrive il presidente americano Trump sul suo social, accusando chi, tra media e analisti, ha suggerito che negli Stati Uniti ci sia una crisi di armamenti. Il leader della Casa Bianca confida nella diplomazia per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Trump minaccia Teheran, senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone, dice. Teheran assicura sulla navigazione dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori dei negoziati che non sono diretti. E il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha annunciato che presto potrebbe arrivare una dichiarazione congiunta, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare il tavolo. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ancora alta la tensione nel suo

0: Del Libano, dove due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono rimasti uccisi in seguito a un'esplosione che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanese che riprenderanno oggi a Roma. La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha annunciato l'esercito di Seul, mentre Tokyo ha evocato un possibile missile balistico. Due giorni fa il Giappone ha annunciato il riarmo del paese. Continua il grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso per tutte e 27 le città considerate dal Ministero della Salute per i rischi sulle persone. Allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, in particolare al nord. Una situazione destinata a durare ancora per altri 10 giorni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
0: Campi Flegrei, oggi riunione post terremoto in prefettura del centro coordinamento soccorsi per un punto sulla situazione. La nostra inviata.
2: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
3: La mobilitazione cittadina non si ferma, domani la popolazione scenderà ancora in strada.
4: Tanti commercianti rappresentano l'ultimo baluardo di vita in questo centro storico. Allora è bene che vengano sostenuti. La stessa cosa abbiamo chiesto per quanto riguarda i servizi, le scuole, il trasporto pubblico locale. Vogliamo che il mercato riapra, vogliamo che il centro per l'impiego, che era situato in una struttura aggiustata solo 10 anni fa e che è crollato il tetto, vogliamo che vengano fuori i responsabili di questo ennesimo scempio.
3: Ieri l'incontro con il ministro Piantedosi, che non ha convinto i cittadini. Non sarà facile, ha affermato ieri il ministro dell'Interno, che ha confermato il fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Poi l'attenzione ai commercianti che stanno abbandonando Pozzuoli, il decreto che stanzia 100 milioni di euro per il terremoto sarà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Poi il contributo per l'autonoma sistemazione, che la popolazione però non accetta. Da Pozzuoli, Elena Paba, GR1.
0: Omicidio nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni di origine nigeriana è stato ucciso al culmine di una violenta colluttazione scoppiata in cella. Il dramma si è consumato nella sezione riservata ai reati sessuali. Al momento dell'aggressione la vittima era con altri 3 reclusi. La procura di Prato procede per omicidio preterintenzionale, da chiarire dinamica dei fatti e movente. Lo sport, dopo la pausa estiva, ricomincia dall'Inghilterra la corsa della MotoGP.
5: Si riparte dal Northamptonshire con la classifica più corta di sempre per la MotoGP a questo punto della stagione, metà esatta, 11 round in archivio e altrettanti da disputare. I primi 5 sono infatti raccolti in appena 24 punti, tutti con ambizioni ma anche punti interrogativi. Lo sa bene Marco Bezzecchi, che ha dominato i primi round ma da 4 Gran Premi alla domenica non fa che collezionare zeri, e quindi qui ripartirà acciaccato ma con la necessità di invertire la rotta, proprio sul tracciato dove 12 mesi fa conquistò a sorpresa la prima vittoria con Aprilia. Ora è scivolato in quarta piazza a meno 22 dal leader, il compagno Martin, che è in testa sì ma da formichina. Marc Marquez, terzo, sembra il grande favorito dopo la rimonta dell'ultimo mese prima della pausa, ma anche lui ha i suoi dubbi, soprattutto fisici. Poi c'è il duo tra Kaus, Ogura e Fernandez, tanto veloci recentemente quanto non abituati all'aria rarefatta dell'alta classifica. Senza dimenticare poi Fabio Di Giannantonio, a lungo miglior ducatista in classifica e pronto a ripartire dopo il primo zero stagionale. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
0: Europei di nuoto a Parigi, tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro, alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri Ginevra Taddeucci ha fatto il bis nella Senna, conquistando l'oro nella 5 km, dopo quello nella doppia distanza, bronzo per Barbara Pozzobon. Tutto, GR regionale.
6: Estate con Rai Radio.

0: Girls, Don't Stop the Music, Rihanna, qui su Iso Radio. Ben trovati, buon giovedì 6 di agosto, ben trovata anche a te Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Che avete fatto oggi? Che oggi mi sento, non so, capito, dentro una grotta.
1: Siamo in due allora.
0: Siamo in due in una grotta, sì. Vabbè, in realtà siamo in diretta, tu pensa. Allora intanto ricordiamo il modo facile e veloce per interagire con noi, il 348 103 10 10. Come già è stato detto da Cristina, dalla Manca, purtroppo ci ha lasciato un grande cantautore della musica italiana, Guccini. Per chi ha avuto modo di conoscerlo, io non ho avuto questa fortuna,
1: neanche io,
0: però dicono che era un uomo estremamente gentile, ma anche simpatico poi in fondo, quindi non c'era quel divario quando lo incontravi, no? Ma sai che quando sei artista, no, a volte
1: sì, a volte succede questo, accade il divario.
0: E invece questo divario, per chi l'ha conosciuto, dice che non esisteva assolutamente. E bisogna ammettere, se uno va poi a riascoltare bene tutte le sue canzoni, anche quelle più conosciute e quelle meno conosciute, lui era proprio nudo e crudo, quello che voleva dire nelle canzoni lo faceva, altro che le canzoni di oggi che ci dei giornalisti che dicono felicità puttana, allora noi subito che hanno detto. E invece insomma di cose Francesco Guccini, grandissimo, insomma, ne ha dette e ci lascia ovviamente la sua musica e le sue parole. Allora, tornando invece a noi, al traffico, che succede in strada?
1: Situazione un po' mobilitata. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove in direzione di Genova abbiamo 5 km di coda tra Casei Gerola e l'allacciamento con la 21 Torino-Piacenza-Brescia a causa di un veicolo in fiamme. Sulla 15 Parma-La Spezia, verso Parma, abbiamo code a tratti per 6 km tra Pontremoli e Berceto per il recupero dei mezzi coinvolti. Passiamo ora invece ad autostrade, dove sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona abbiamo 6 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 51. Autostrade consiglia
0: qualche consiglio autostrade.
1: Sì, diciamo che abbiamo una bella nota da parte di Autostrade. Praticamente il traffico defluisce su due corsie in direzione opposta tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Imola. Verso Bologna ci sono code per curiosi. Quindi a chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire a Castel San Pietro e di rientrare a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.
0: Bene, a noi ci piacciono piacciono le cose un po' più riassunte, giusto?
1: Sì, cercavo di fare un sunto.
0: Dai che c'è lui, Samurai J su Iso Radio.

0: to you another 54 Ultra qui su Iso Radio. Bene, alla parte tecnica anche il nostro Max. Lo sai che mi ha illuminato? Mi ha visto che mangiavo prima della diretta, no? E stavo mangiando un po' di tonno. Allora mi fa: guarda, devi stare attenta, che scatoletta è? C'è un numero che sta ad indicare dov'è che è pescato quel pesce, no? Perché in base al mare, agli oceani che siano, ci sono quelli più inquinati o meno. E quindi mi dice: se trovi questo numero, non te lo mangiare. E ora chissà se era inquinato quello che mi sono mangiata.
1: Vedi, adesso mi hai messo questa pulce anche,
0: capito?
1: A me.
0: Nell'orecchio, la pulce nell'orecchio. Chissà perché si dice la pulce nell'orecchio, proprio come i cani, come abbiano i cani, e soprattutto là si mettono.
1: Forse perché è fastidiosa e quindi automaticamente.
0: Ah, dici per quello?
1: Sì.
0: Noi diciamo delle cose a volte, no? Perché le sentiamo da quando siamo piccoli, poi magari, no, non sai il vero motivo, no? Adesso lo cerchiamo anche quello.
1: Lo cerchiamo e lo diremo.
0: Comunque, notizie dall'Italia, attenzione: truffa cesenatico, il residence Andrea non esiste. 120 persone senza casa vacanze. Non so se vi è mai capitato o meno di prenotare una vacanza, siete arrivati lì nel luogo, nel posto, e quella casa o hotel che sia, residence, invece era una truffa e quindi non esisteva. È capitata a loro, ma la cosa che mi viene da dire bella che è successa in quel di Cesenatico, che alcuni alberghi e campeggi hanno messo a disposizione posti a titolo gratuito per cercare di accogliere queste famiglie che si sono ritrovate in pratica per strada, e là davanti ci doveva essere la loro casa vacanze, e invece era, se non erro, un'impresa d'assicurazione, un'attività d'assicurazione, quindi non c'entrava nulla. Come hanno fatto ad aggirare tutte queste persone? Perché dicono che i truffatori hanno sfruttato piattaforme di prenotazioni che noi tutti conosciamo, con fotografie di un appartamento esistente registrato al portale nazionale degli affitti brevi, per poi proprio spingere gli interessati a versare i caparri e affitti ai presunti gestori, ad attirare i turisti l'offerta richiesta per il residence.
1: Scommetto che era molto bassa.
0: Prezzi molto bassi, del tutto fuori mercato. Quando è così una domanda, ponetevela prima di dare anche solo un euro.
1: Esatto.
0: Va bene, insomma.
1: Abbiamo scoperto che cosa vuol dire questa origine della frase.
0: Pulce,
1: sì,
0: nell'orecchio. Ecco.
1: Sì, praticamente dice: immagina davvero una pulce che entra nell'orecchio. Non è facile da ignorare, provoca fastidio, irritazione, la sensazione che ci sia qualcosa che ti disturba continuamente. Dice: pensa, l'espressione è molto antica e deriva anche dal francese. È stata attestata nel XVI secolo, però in origine aveva un significato legato alla gelosia o al sospetto amoroso. Con il tempo poi si è estesa a qualsiasi dubbio o curiosità.
0: Quando uno dice: mi ha messo la pulce nell'orecchio, vuol dire no, mi ha incuriosito, chissà se è vero così come dici, no? Chissà se è proprio così. Dai che c'è un altro grande cantautore della musica italiana, lui è Pino Daniele.

0: Licky Lee in realtà si chiama Lilicky Timothy Zachrisson.
1: Mazza, meno che male nome.
0: Che si è, diciamo così, lasciata una parte del nome invertendolo, Licky Lee invece di Lilicky, capito? Però era carina anche Lilicky, suonava bene, sarebbe
1: sì,
0: girato
1: stava,
0: bene
1: dai.
0: In radio lo stesso. E allora ben trovati, buona giornata a tutti. Non so quanti di voi d'estate abbiano l'abitudine di, magari siete stati al mare, di prendere e lasciare i capelli al vento, far asciugare i capelli al vento.
1: Lo faccio spesso.
0: Ecco, ma oltre alla comodità, far asciugare i nostri capelli all'aria fa male oppure no? Ve la siete mai posta questa domanda? Perché le nonnette ti dicono: no, t'ammali la cervicale.
1: Non solo le nonne, anche le mamme.
0: Anche
1: no,
0: le
1: ti fa male, poi inizierai a soffrire di artrosi.
0: Allora, molti pensano che intanto che evitare il phon sia la scelta migliore, però la scienza smentisce un po' questo mito, perché quando il capello è bagnato la sua fibra si gonfia d'acqua e le cuticole si sollevano, rendendo estremamente più fragile e vulnerabile il nostro capello. Quindi più il capello in pratica resta umido, per farla breve, più questa pressione interna mette a dura prova la sua struttura. Quindi cose, e addirittura dicono che può provocare irritazioni, prurito e dermatiti. Non solo, creerebbe l'habitat perfetto per la proliferazione di funghi e batteri sul cuoio capelluto. Quindi ecco, qual è il compromesso ideale secondo gli esperti? Bisogna trovare sempre un equilibrio in tutto, anche per quanto riguarda l'asciugatura dei capelli d'estate. Dicono: prima tamponiamo delicatamente senza sfregare, poi usiamo il phon a bassa temperatura e a 15 cm di distanza solo sulle radici. Una volta in pratica protetto il cuoio capelluto e tolto l'eccesso d'acqua, puoi liberare la lunghezza dei tuoi capelli.
1: Fantastico.
0: Al vento estivo, capito? Quindi bisogna mantenere il cuoio capelluto asciutto.
1: È vero. Guarda, io che ho capelli ricci di solito li uso mettere in un turbante fatto, insomma,
0: quello che
1: di cotone.
0: Che non sai mai legare.
1: Esatto, di cotone. Piano piano assorbe l'umidità del capello, poi togli il turbante,
0: quante
1: diffusore.
0: Se ne inventano. Quante sei? Io invece ho visto, non mi ricordo dove, mi sembra in Giappone, perché loro arrivano sempre prima,
1: sì,
0: come ben
1: vero.
0: Sappiamo. Loro entrano all'interno di alcuni phon e in un secondo c'hai anche la piega, capito?
1: Cioè, sì, no, quello...
0: entri e esci col capello fatto.
1: Anche in Brasile esiste?
0: Ah sì?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Perché da noi non arriva mai nulla di tutto questo? Per quale motivo?
1: Mannaggia. No, alcuni parrucchieri già lo utilizzano.
0: Già lo utilizzano.
1: Il mio sì, quello brasiliano sì.
0: Ah, beh, da quello ricco allora.
1: No,

0: Anala Gay qui su Iso Radio, mezzogiorno 40 minuti. Allora, dai capelli bagnati d'estate, sì o no, abbiamo capito l'importante è che il cuoio capelluto fa sorridere, la parola sia asciutto, non mi veniva asciutto. La parola. Allora, mentre dal capello capelluto. Allora, il rossetto è una storia incredibile. Io mi sono un attimo persa mentre stavano andando due brani sulla storia del rossetto, perché se ad oggi risulta anche piacevole vederlo addosso alle donne, ma un tempo in realtà era considerato anche un reato penale, un segno di stregoneria.
1: Addirittura
0: stavo leggendo che quando si trattava di matrimoni, alcuni matrimoni venivano annullati nel 700 in Gran Bretagna, potevano essere annullati se la sposa aveva ammaliato il marito indossando il rossetto, equiparando l'inganno estetico alla stregoneria. Cioè, tu capisci? Ti immagina oggi la situazione, stanno tutte col rossetto anche a 12 anni, capito?
1: Viene in mente una mitica scena del film di Totò, dove appunto lui dice: cosa hai messo? Il rossetto rosso mentuccia.
0: Rosso mentuccia. Tu pensa che nel 1924 a New York si propose di vietare il rossetto temendo contenesse tossine. Dietro la scusa sanitaria c'era la paura degli uomini di essere avvelenati con un bacio che poteva dare la donna accanto. Vedi come cambiano i tempi, no? Quanto si cambia. Allora, tra poco ci colleghiamo anche per un aggiornamento straordinario per quanto riguarda l'autostrada, giusto?
1: Sì.
0: C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Iso Radio.

0: 12.45 su Rai Iso Radio e ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete in direzione delle località turistiche, ma attendiamo flussi maggiori nel pomeriggio da Bollino Rosso per le partenze per le vacanze estive. La notizia principale ci porta al momento sulla 14 Adriatica, dove tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna verso Ancona ci sono 7 km di coda a causa di un incidente nel quale è coinvolto un camion. Il traffico defluisce su due corsie e in alternativa consigliamo di uscire a Castel San Pietro e di rientrare sulla A14 a Faenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Ci sono inoltre code per curiosi in direzione opposta verso Bologna nel tratto compreso tra Faenza ed Imola. Il tempo di percorrenza qui al momento è di 30 minuti. Restiamo in A14 verso Ancona, c'è traffico intenso e code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna c'è una coda di 4 km per un incidente tra due auto. Il traffico transita su due corsie, abbiamo un percorso alternativo che è quello di mettersi sulla 15, uscire a Parma Ovest, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare poi sulla 1 alla stazione di Parma. Ancora sulla 1, ma per traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma, occorrono 20 minuti per attraversarle, ed anche tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, dove servono 25 minuti. Code anche ai valichi di frontiera, sulla 9 Lainate Chiasso, con 2 km di coda alla dogana di Brugeda per chi è diretto in Svizzera, e sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di un'ora per chi dall'Italia è diretto in Francia e di 1 ora e 30 minuti nella direzione opposta. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
2: Estate con Rai Iso Radio.

0: Per me è importante Tiro Mancino e Tiziano Ferro. Adesso per un aggiornamento in tempo reale direttamente dalla rete autostradale ci colleghiamo con l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile del terzo tronco di Bologna. Buon pomeriggio.
1: Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Pronto?
0: Oh, prego.
1: Sì, allora niente, abbiamo questa situazione con 14 al chilometro 51 sud in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Imola e la diramazione di Ravenna, dove questa mattina a seguito di un malore un mezzo pesante è parzialmente andato in scartata. Occupa al momento la corsia di emergenza. La marcia è chiusa perché la polizia sta terminando i rilievi. Una volta terminati i rilievi verrà data anche questa corsia al traffico, quindi l'intera carreggiata sarà percorribile. Il mezzo pesante, vista la situazione, non potrà che essere recuperato questa notte, perché due gru e bisognerà chiudere parzialmente l'autostrada, quindi lo faremo questa notte in assenza di traffico o comunque traffico scarsamente più scarso di quello che c'è adesso, per non dare ulteriore disagio all'utenza. Raccomandiamo prudenza per chi sta percorrendo da sud, perché ci sono al momento 7 km di coda con tempi di percorrenza di circa 40 minuti superiori alla media, motivo per cui consigliamo l'uscita di Castel San Pietro e il rientro a Faenza. Attenzione anche per chi percorre la nord, dove oltre al normale ci sono rallentamenti dovuti a curiosi, quindi una situazione da attenzionare anche sulla carreggiata opposta.
0: Benissimo, e guardi, a questo punto rimaniamo in cioè ci aggiorneremo a dopo per le altre news e quant'altro, va bene?
1: Va bene, quando vuole, grazie.
0: Va benissimo, grazie a voi.
1: A risentirci.

0: GR1.
1: Addio al poeta anarchico, 86 anni, nel suo rifugio sull'Appennino è morto Francesco Guccini, cantautore che ha unito le generazioni. Funerali in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Caldo, record su record, bollino rosso in 27, città su 27. Sull'asfalto si superano i 60 gradi, allerta anche oltre Ferragosto. L'osservatorio del fiume Po, l'emergenza siccità continua e non si vede la fine. Papa Leone ad Assisi nel nome di San Francesco. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo e ai giovani. Andate ai margini dove la prepotenza di pochi nega i sogni di molti. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Trump smentisce le voci su una penuria di missili e minaccia punizioni per chi le diffonde. Teheran, sullo stretto di Hormuz non stiamo negoziando con Washington, solo con l'Oman. Omicidio in carcere a Prato. Detenuto 32enne ucciso in cella durante una lite. La procura nel penitenziario continua l'ondata di violenza. Un fiore di nome Elizabeth per onorare i 150 anni dalla nascita della regina madre. Re Carlo d'Inghilterra le dedica una varietà di rosa. Europei di nuoto. Nel pomeriggio la finale dei tuffi dal trampolino sincro 3 metri. Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro in coppia con Elisa Pizzini.
2: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: My Sweet Lord, George Harrison qui su Iso Radio. Sono le 13:06, ben trovati a tutti, buon viaggio per chi in questo momento è in macchina e ancora alziamo qua un po', grazie, ben trovati ovviamente anche a tutti quelli che in questo momento stanno mangiando, a chi è in vacanza, perché ci sono le persone in vacanza, sa Monica, sì. Ce ne sono anche tante, ormai siamo ad agosto e quindi è inevitabile che la gente abbia voglia di staccare la spina e finalmente sono arrivate le meritate vacanze. Allora, quante volte vi capita di condividere la posizione in tempo reale con qualcuno, che sia un'amica, che sia il partner? Ti capita mai, Monica?
1: Mi è capitato, soprattutto quando magari dovevo raggiungere un'amica o qualcuno in qualche luogo che non conoscevo.
0: Quindi tu che fai? Invii la tua posizione per dire all'amica: io sono qua, magari sì. È sera.
1: Esatto, in tempo reale, e tu puoi decidere anche quanto può essere
0: la durata,
1: esatto.
0: È vero, però attenzione, perché secondo tu sai che siamo sempre analizzati, no?
1: E quindi controllati.
0: Secondo, sì, la terapeuta familiare Sinead Smith sulle pagine del New York Times ha detto la sua. Dice: la condivisione della posizione genera più sospetti di quanti dubbi chiarisca. Cosa succede se poi, non so, il partner disattiva il GPS? Si introdurrebbe l'idea di un comportamento scorretto, innescando difensiva, segretezza e conflitti che finiscono per minare la fiducia. Quindi se da una parte ci possiamo sentire un po' più tranquilli perché abbiamo dato a qualcuno la nostra posizione, dall'altra parte la privacy è inesistente, sparisce,
1: esatto,
0: inevitabilmente. Ma non solo, se poi appunto si comunica in questo modo e poi d'improvviso il GPS viene a mancare, ecco là che scatta subito l'opposto di quello che avresti voluto.
1: Diciamo che lo facciamo con le persone che conosciamo solitamente e per altri motivi. Con i partner questa cosa non sono, cioè non mi trovi d'accordo a condividere la posizione con il partner.
0: Anche secondo me, non so, anche con i giovani, ci sono tanti adolescenti, no, che il genitore vuole sapere dove vanno, dove sono, e quindi attivano.
1: Quello forse ha anche senso, perché bene o male, cioè,
0: però dai, i nostri tempi non c'era questa
1: non
0: cosa.
1: Non c'era, però diciamo che bene o male il genitore,
0: ci fosse stata, sarebbe stato meglio, dici?
1: No, diciamo che c'era anche un'altra idea, un'altra educazione, nel senso tuo padre o tua madre.
0: Ti fidavi anche un po' di più,
1: esatto,
0: forse anche perché il mondo era diverso, forse.
1: Sono cambiati i tempi, forse. Sono cambiati però un po' i tempi, dai.
0: Io ieri stavo facendo una passeggiata a lungomare, no? E allora mi sono ritrovata un gruppo di adolescenti e allora stavo vedendo anche le nuove mode, cioè ormai i ragazzetti si vestono molto larghi, cioè prendono una XXXL,
1: sì,
0: capito? Ecco, le ragazzette invece quasi che non si coprono più,
1: quasi, cioè,
0: si esce
1: diciamo,
0: col toppino e basta,
1: e gli shorts molto molto short
0: ai tempi,
1: diciamo,
0: nostri, massimo l'ombelico di fuori, più di
1: ma
0: quello
1: neanche,
0: no.
1: Facciamo

0: Rolling Stones, Jealous Lover, qui su Isoradio in questo giovedì insieme. Allora, se prima parlavamo di GPS, quindi il fatto di mandare la posizione a chi conosci per stare più tranquillo, magari esci la sera, o per se sei un figlio o se sei il partner e quant'altro, in alcuni casi potresti pensare a, cioè, mancanza di privacy, perché devo dar tutto per forza,
1: esatto,
0: no? Dall'altra parte, in qualche modo ti può essere d'aiuto.
1: Lo intendi in situazioni di pericolo?
0: Dovesse succedere qualcosa, sì.
1: Ma ti dirò, cioè, hanno creato anche app che riescono a mandare in situazioni di pericolo, pigiando soltanto un tasto, direttamente la posizione e chiamare anche il 112. Quindi
0: dici, a che serve dar,
1: esatto,
0: tutto per forza, ogni sì, spostamento? In effetti no, così è veramente esagerato, vuol dire controllare, no? Cioè
1: sì,
0: si arriva poi a tutt'altro. Ma tu pensa, se noi ad oggi ci scambiamo la posizione, ci sono, come ben sai e sapete, dei popoli indigeni che ci sono ancora in diversi paesi. Io mi ricordo in Australia, quando sono andata, hanno una vita tutta loro, cioè ovviamente li devi lasciar lì, cioè non ti avvicinare, hanno le loro storie, magari sono anche spaventati, no? Da noi, dal modo di essere. E a quanto pare nella Nuova Guinea, proprio nel cuore della foresta della Nuova Guinea, ci sono i Koruwai, cioè custodiscono questo stile di vita legato alla natura, e sono questo popolo indigeno noto proprio per le spettacolari case costruite sugli alberi, che possono raggiungere anche 35 metri di altezza. Quindi se noi siamo appresso alla posizione, loro invece stanno lì a, no, in qualche modo a viversi la natura, a godersela,
1: esatto,
0: e a creare queste case che a quanto pare sono anche spettacolari nella visione, tanto da diventare quasi un punto di interesse per,
1: sì,
0: i turisti che vanno a visitare il luogo.
1: Ok, passiamo ora agli aggiornamenti del traffico, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 163, dove vede coinvolti un camion e un furgone. Il traffico scorre su una sola corsia e in alternativa si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Poi un veicolo fermo sempre sulla 1 tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma al chilometro 297-800 in galleria.
0: C'è Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, ma che bella questa, vi riportiamo indietro di qualche annetto, 50.000 su Isoradio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: ha detto la parolaccia,
1: l'abbiamo sentita,
0: mascherata in inglese, capito? Camera ISO, novità qui su ISO Radio, 13:25. L'orario secondo me è quello giusto per parlare di feste particolari e sagre italiane che veramente sembrano inventate, in realtà esistono davvero, ce ne sono alcune davvero particolari. Allora andiamo a prendere quelle brutte,
1: prendiamo
0: brutte,
1: le
0: ma
1: brutte.
0: Buone tipo. Okay. Allora, fiera mondiale della zanzara a Berra nel Ferrarese. La zanzara è diventata protagonista di una fiera, cioè non è una battuta, è una manifestazione vera, nata con molta ironia sicuramente, ma ci sono iniziative scientifiche, giochi e attività dedicate all'insetto che più odiamo, diciamocelo, su
1: la zanzara.
0: Quando ti metti a letto e c'è la zanzara e fa zzzz, è terribile.
1: Devo dire che la tigre invece non la senti neanche.
0: No, ti accorgi
1: direttamente dopo.
0: Assolutamente. Insomma, questa sagra esiste davvero, chissà se qualcuno di voi insomma la vive nella normalità ogni anno, perché è a Berra. Il Festival del Letame. Il nome sembra quasi una provocazione, eh? Ecco, è una manifestazione dedicata all'agricoltura però e alla sostenibilità, quindi qui il letame non è uno scarto, ecco, ma è il cibo della terra, elemento fondamentale per la fertilità dei campi e per il ciclo naturale dell'agricoltura. Tutto questo a Pompeano di Serramazzoni, provincia di Modena. E poi ancora la sagra della maiala.
1: Ah, bene.
0: Allora, difficile immaginare un titolo più efficace di questo, eh? Allora, sembra uno scherzo anche qui, ma nasce dalla tradizione gastronomica legata alla carne di maiale, e quindi il divertimento sta tutto in questo gioco linguistico, ecco, una parola locale che letta fuori dal suo contesto assume un significato ovviamente totalmente diverso. È il genere di nome che rende una piccola festa di paese immediatamente virale. Tutto questo ad Anzola d'Ossola.
1: Ok.
0: Quante
1: bene.
0: Ce ne stanno? Poi andiamo, continuiamo, perché c'è anche la sagra della passerina, della patacca, capito?
1: Sono...
0: cioè, ne abbiamo di tutti i tipi. Se vi viene in mente una sagra particolare della vostra città, del vostro paese, del vostro territorio, 348 103 1010.
1: Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 103. 4 km di coda invece tra il bivio con la A22 Brennero Modena e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente accaduto al chilometro 163 e Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud. Un altro incidente invece riguarda il tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Segnaliamo ora un veicolo in fiamme tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione nord al chilometro 247. Concludiamo con sempre la 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, un incidente accaduto al chilometro 629.
0: In arrivo anche Clara e San Giovanni, le ragazze su ISO Radio.

0: Vi abbiamo riportato al 1978 con un grande pezzo degli Steely Dan. Beh, loro sì, gli americani che andavano, che piacevano. Chissà quanti di voi è piaciuto riascoltare questo brano qui su Isoradio. Andiamo subito sugli aggiornamenti del traffico perché ce ne sono.
1: Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Mentre tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona abbiamo 4 km di coda o poco più per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 51. Proseguiamo con sempre sulla 14, dove tra Faenza e la diramazione per Ravenna, ma questa volta in direzione di Bologna in direzione nord, 1 km di coda sempre per un incidente accaduto al chilometro 59 700. Un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova e Mosciano Sant'Angelo in direzione di Ancona al chilometro 336. E concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra lo svincolo di Empoli e San Miniato in direzione di Livorno abbiamo 2 km di coda per lavori.
0: Allora, stiamo parlando di sagre particolari che ci sono in giro per l'Italia, sagre che portano dei nomi che ci fanno un po' sorridere, sono ironici. Allora, un nostro amico scrive: esiste Porclandia, la notte bianca del maiale, prossimo weekend a Picerno, provincia di Potenza. La conoscevi?
1: No, questa mi mancava. Ovviamente diciamo che è anche più vicina a Roma, dai.
0: Porclandia, cioè si mangia il maiale, questo è inevitabile. Poi c'è quest'altro messaggio, allora dice: l'Accademia della Bugia organizza alle Piastre sulla montagna Pistoiese il campionato italiano della bugia. Ormai da tanti anni viene organizzato questo evento ed è molto sentito e partecipato da tutto il paese. Ora però ci devi spiegare cosa si fa.
1: Ma le bugie non è che sono dolci magari, perché...
0: Dici le frappe? Inteso quello. Ma adesso quello. Siamo in estate, il carnevale ha voglia.
1: Non lo so, perché cioè come si svolge questo festival della bugia? Ognuno dice...
0: chiesto. Dici che siamo incuriosite. Cioè... E poi ancora c'è chi scrive: guardate che a Campoli del Monte Taburno c'è la sagra della cazzata. Sono andata a curiosare se è così, se è vero, perché mi sembra una sciocchezza, no? E invece no, è proprio così. Ma in realtà la cazzata, che detta così, Sara, che stai dicendo in radio, è una preparazione gastronomica tradizionale, una sorta di focaccia locale. Il nome però basta, no? Ti porta un attimo a dire: ma che dice?
1: Sì.
0: Capito? Vabbè, insomma ce ne sono. Ho notato che a Vitigliano c'è anche la festa del pisello secco, una specialità della tradizione contadina salentina.
2: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Voglio dire pubblicamente, io e te siamo fortunate perché ogni mezz'ora ci cambia un tecnico. Cioè io non c'è, oggi che succede? Oggi veramente siamo totalmente pieni di tecnici e quindi siamo fortunate.
1: Okay.
0: Trovala una radio con tutti questi tecnici.
1: Capito.
0: 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Allora, prima di addentrarci ancora una volta in sagre, eventi particolari che ci sono in Italia e anche molto simpatici da un punto di vista, no, di nome che viene utilizzato, diamo qualche aggiornamento importante del traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 247 500. Si tratta di un furgone. Il traffico attualmente è bloccato per questo veicolo, quindi prestate attenzione, mi raccomando, che sta già causando un chilometro di coda. Sempre sulla 1, il bivio tra la A22 Brennero-Modena e Modena Sud in direzione di Bologna, 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 163. Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e di rientrare a Modena Sud. Continuiamo con la 1, dove abbiamo tra Caianella e Capua in direzione di Napoli traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 703. Un altro incidente all'altezza di Caserta Nord in uscita da Roma al chilometro 733 e 900.
0: Allora, riguardo l'evento, quello particolare sulla bugia alle piastre sulla montagna Pistoiese, no? C'è questo campionato italiano della bugia, però siamo andate un po' ad indagare.
1: Esatto.
0: Come funziona, quindi?
1: Che non si premia chi inganna davvero.
0: No.
1: Bensì chi inventa la storia più originale, impossibile e divertente.
0: Ma io ci voglio andare, ma quando la fanno? Ci vado io, ve la racconto
1: ogni
0: io.
1: Ogni primo weekend di agosto, quindi si è già svolta il
0: come
1: primo e il 2
0: già
1: agosto.
0: Ma no, ci volevo andare, devo aspettare un anno, quindi solo ad agosto.
1: Un altro anno, dai.
0: Ma che caspita. Allora, poi invece in provincia di Messina c'è una sagra, Porcelli e Porcini, sembra una favola per bambini. In realtà no, sono i due protagonisti del territorio siciliano, il suino nero e i funghi porcini.
1: Buono.
0: Capito? Quindi vengono, no, unite un po' questi nomi, no, che magari in altre regioni significano tutt'altro. Ok. C'è anche la sagra della fica maschia dorata a Porto Ercole, ci dicono, in provincia di Grosseto.
1: Sta qui vicino.
0: Cioè parliamo di pesce, cioè
1: okay.
0: In pratica il pesce che viene in pratica fritto, dorato e quindi porta questo nome particolare. A volte guarda che i titoli di questi eventi attraggono le persone, no?
1: Ma questa si è già svolta oppure facciamo in tempo ad andare?
0: Questa te lo devo cercare, non lo so, magari c'è qualche nostro ascoltatore che c'è stato e ci può dire se, no, è già andata.
1: Facciamo in tempo almeno ad andare.
0: Poi c'è di più in Salento, sicuramente la conoscete, la fica mandorlata, che detta così a casa nostra significa altro, ma invece a casa dei salentini è un prodotto tipico ottenuto con fichi secchi farciti con mandorle, una delle tante specialità nate dalla cucina contadina del sud Italia, capito?
1: Capito.
0: Diciamo che territorio che vai, sagra particolare che trovi. Diciamo così, dai. C'è anche Fabio Robazzi, ero

0: Sinner, Lene Marlin ritrovata qui su Isoradio. Lo sai che mi manca un po' lei, questo timbro vocale mi ha sempre colpito, è dolce, delicato, è elegante. Sarà mica diventata mamma e ha abbandonato un po' la musica?
1: Non lo so,
0: adesso andremo a capire. Magari molto spesso questi artisti, no, non arrivano poi, non continua il loro successo in Italia, ma in realtà da dove sono venuti, da dove provengono, sì, e quindi magari starà facendo tanto altro ancora e noi non lo sappiamo, non ne siamo a conoscenza. Dobbiamo dare qualche aggiornamento,
1: più
0: mi dicono
1: di qualche
0: appunto.
1: Partiamo dal bivio con la 15 Parma La Spezia e terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, dove abbiamo traffico intenso, mentre il bivio tra la A22 Brennero Modena e Modena Sud in direzione di Bologna, 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 163. Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e di rientrare in Modena Sud. Tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, questo incidente sta causando anche traffico rallentato nella direzione opposta, in direzione di Milano. Continuiamo poi sempre sulla 1, tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna, un veicolo in fiamme. È attualmente istituito il blocco del traffico e siamo intorno al chilometro 247 e 500. Un altro incidente segnalato a Caserta, all'altezza di Caserta Nord, in uscita da Roma al chilometro 733 e 900.
0: Allora ho uno scoop da darvi.
1: Vai.
0: Sentite, a quanto pare stanno ritornando di moda le cartoline.
1: Bello.
0: Bella questa cosa. A quanto pare lo hanno rivelato i tabaccai, i rivenditori di souvenir.
1: Col mitico francobollo.
0: Ebbene sì, in pratica in un mondo che noi conosciamo, no, di queste chat, dei social, a quanto pare scrivere a mano è quasi, no? Si è perso e invece non bisognerebbe farlo.
1: La bellezza appunto di spedire quella cartolina e aspettare il messaggio che ti arrivava. Ah, che bello, ho ricevuto la tua cartolina.
0: Bello, che poi raccontavi un po' quello che stai facendo, no?
1: Sì.
0: Cioè si raccontava il tuo viaggio, era un modo
1: di condividere la tua vacanza con amici, parenti.
0: Io mi ricordo che scrivevo anche frasi simpatiche del tipo, no? Le battute, queste cose qua, insomma, mi è rimasto. Allora dicono che ne vendiamo 100 al giorno di cartoline, non solo agli stranieri, stiamo parlando dei tabaccai e rivenditori di souvenir che si trovano sulla Riviera, quindi a Rimini, insomma, i dintorni per intenderci. Quindi non solamente gli stranieri, ma anche noi abbiamo forse bisogno e voglia di tornare un po' a scrivere due parole in più, di avere, no, quella cartolina
1: lì
0: davanti.
1: Nostalgia del passato?
0: Secondo me sì, dai, anche perché il messaggio, la chat, poi alla fine te la perdi.
1: Vero.
0: O una fotografia.
1: La
0: a differenza la cartolina magari te la metti là.
1: O anche attaccata al frigo con una calamita, perché no?
0: Con queste
1: io alcune ce l'ho.
0: Basta le calamite al frigo, è una cosa che non sopporto più. Già, veramente, hai esagerato queste calamite che apri il frigo e ti cade.

0: estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mi gustas tu?
1: Manu, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo gli amici di Isoradio. Allora, continuano ad inviarci messaggi WhatsApp al 348 103 1010 per quanto riguarda eventi particolari in giro per l'Italia, sagre strane, insomma, ne abbiamo parlato. Cose particolari succedono anche ad Arco.
1: Arco di Trento, bellissima.
0: Ebbene,
1: ci sono
0: sì,
1: stata.
0: Ci sei stata, quindi sì, ce la consigli
1: anche perché
0: se non ci siamo andate.
1: Ogni anno c'è la rassegna per l'evento bonsaistico più grande.
0: Ah, ecco perché me la conosci. Allora si

0: spiega tutto, ecco. Allora, pensate, la libreria storica di Arco ha traslocato e cosa è successo? Una catena umana di 150 volontari ha portato 2000 volumi nella nuova sede. Cioè, bello. La catena umana, fantastico!
1: Bellissimo!
0: Cioè, sono stati là tutto il giorno.
1: No, vabbè, è piccolina Arco, però...
0: Sì, ho capito, bisogna vedere le due sedi quanto sono distanti.
1: Non penso tantissimo, dai.
0: Dici, per fare una cosa del genere. Beh. Però tu immagina la soddisfazione di, capito,
1: passarsi 2000 volumi.
0: No, però queste cose possono avvenire quando, no, è una cittadina piccolina, no? E quindi Vero. C'è anche unione e ci si conosce tutti quanti, quindi
1: sì,
0: l'aspetto
1: perché,
0: bello.
1: Sì, ripeto, è molto piccola Arco di Trento, quindi poi è bellissima.
0: Tu quindi sei andata là solamente per fare il tuo vasettino là col bonsai?
1: C'è questa, sì, no, c'è proprio una dimostrazione bonsaistica che si tiene ogni anno, sì, dove partecipano tutti gli istruttori IBS da ogni parte d'Italia e vengono anche da ogni parte del mondo con le loro piante.
0: Comunque una cosa è certa, se non sei in grado di far durare una piantina qualunque, non prenderti il bonsai. Bonsai ha bisogno veramente di cura più
1: Tante.
0: Di te stessa.
1: Sì, sì, è vero, sono figli, guarda,
0: son
1: Sara.
0: Sono figli, peggio dei figli.
1: Posso dire di avere tanti figli.
0: Caspita, caspita. Allora,
1: e dalla catena umana invece al traffico.
0: Sì, ecco.
1: Sulla A4 Torino-Trieste, all'altezza di Milano Est, in direzione di Milano, abbiamo traffico intenso. 2 chilometri di coda invece sulla Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, anche qui traffico intenso. Traffico congestionato invece tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona per l'incidente, ricordiamo, che era accaduto al chilometro 51. E concludiamo con sempre la A14, tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 396.
0: E noi continuiamo a mettere il dito nella piaga nel traffico.
1: Sì.

più programmate su Rai Tua Radio.

0: Madonna, Densteria qui su Isoradio. A me viene da pensare che Densteria io ci aprirei un localino con questo termine.
1: Non sarebbe
0: suona
1: male,
0: bene?
1: Sì. Lo apriamo insieme?
0: Lo apriamo insieme, abbiamo trovato il nostro lavoro definitivo della vita. A proposito di lavoro, nel Regno Unito voi sapete che ormai loro fanno la settimana di 4 giorni, no? Lavorativa, e sembrerebbe abbiano ridotto del 65% i giorni di malattia. È tantissimo. Cioè la gente non si prende più la malattia in questo modo, e ha aumentato il fatturato dell'1,4%. Quindi in pratica avere il venerdì libero non ha fatto lavorare meno, e molte aziende ha tolto di mezzo il problema più costoso.
1: Hai capito?
0: Hai capito? Quindi chissà se prima o poi ci arriveremo anche noi a tutto questo. Ma non lo so, noi nel nostro ambito non credo, noi lavoriamo,
1: no.
0: La radio c'è sempre, ecco, però in altri, no? In altri ambienti magari potrebbe essere una bella soluzione questa.
1: Ci sta.
0: Ti piacerebbe?
1: Mi piacerebbe.
0: Dici, visto che non lo ho, non me ne parlare.
1: Esatto,
0: perché se no ho capito dalla faccia, ti ho capito. E allora parlami di traffico, vai.
1: Purtroppo sì, sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 163 che vede coinvolti un furgone e un camion. Si consiglia di uscire a Reggio Emilia e percorrere la statale 9 via Emilia per rientrare a Modena Sud. Continuiamo invece segnalando ancora questo veicolo in fiamme tra località Aglio e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna al chilometro 247 e 500. Sulla 1 ancora tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma un incidente accaduto al chilometro 308 che ancora non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 396.
0: Vi ricordate l'album della Nannini Profumo? Così si chiamava. All'interno c'era anche la sua Bello e Impossibile.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero.
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

0: Non è buono, eh? Fireflies, Martin Garrix, YouTube qui su Iso Radio. Iso novità, ci piace, ogni tanto
1: ci
0: tornano,
1: piace,
0: eh?
1: Dai, sì.
0: E spesso tornano anche con l'aggiunta di un DJ, questi artisti, no? Perché mixano bene e ci sta tutto. Allora, ben trovati, oggi 6 di agosto, quindi questo agosto ormai è arrivato.
1: Alle porte,
0: alle
1: per
0: porte,
1: noi.
0: Per noi, e che
1: perché
0: succede?
1: Stiamo per andare anche noi in ferie.
0: Anche noi in vacanza, non
1: dai,
0: abbiamo più
1: sì.
0: la testa, dici? Se ne accorgono, se ne accorgono. Comunque io volevo illuminare tutti quelli che non riescono a raffreddare la macchina, no? Tu l'altro giorno, qualche giorno fa, hai dato il tuo consiglio che
1: sì,
0: francamente...
1: accendere l'aria condizionata ai piedi, però mettere in moto la macchina, Sara, e partire, perché altrimenti
0: allora, no,
1: non funziona.
0: Invece no, ti dico io. Allora dicono di aprire porti... Allora, quando noi abbiamo la macchina al parcheggio, è stata sotto al sole, quindi inevitabilmente c'è un po' l'effetto serra, no? All'interno della macchina. Bisogna aprire portiere e finestrini per 1-2 minuti per far uscire l'aria calda, prima cosa. Poi dicono per i primi 200-300 metri di tenere i finestrini abbassati,
1: certo,
0: proprio per mandarlo via, ma solo infine accendere l'aria condizionata.
1: Ma se tu accendi l'aria condizionata ai piedi, che cosa fa il calore? Dal
0: certo.
1: basso sale verso l'altro, esce molto
0: sì.
1: rapidamente dai finestrini.
0: Però questa è una tua convinzione, qua non ci dicono di metterla ai piedi, cara mia. Quelli poi ti fanno male, non riesci
1: dopo,
0: neanche più.
1: No, dopo 2-3 minuti.
0: Senti qua, bisogna anche saper attivare bene il tasto ricircolo. Lo attivate mai? Dicono di attivarlo per i primi 5-10 minuti, così si fa molta meno fatica a raffreddare l'aria dell'abitacolo rispetto a quella rovente esterna, e durante il viaggio poi lo dobbiamo disattivare, perché usarlo a oltranza satura l'abitacolo di anidride carbonica ma anche umidità
1: Verissimo.
0: Prodotta dalla respirazione, quindi può essere invece utile in caso di code o traffico intenso, dove aiuta a ridurre l'ingresso dei fumi di scarico esterni. Questo
1: Vero.
0: Io già lo faccio, non so se voi lo fate o meno. Io appena
1: certo.
0: vedo il traffico subito ricircolo, cioè
1: certo,
0: proprio in automatico
1: perché...
0: capito? C'ho l'ansia quasi. E comunque impostare il clima a 18 gradi quando fuori ce ne sono 35 crea uno shock termico per il nostro corpo, quindi prestiamo attenzione, può
1: sempre,
0: provocare no?
1: sì, sì, sempre solo 2, cioè 3-4 gradi rispetto all'aria esterna
0: dicono,
1: dovrebbe
0: sì,
1: essere.
0: Dicono anche massimo 5-6 gradi in meno
1: sì.
0: rispetto all'esterno, no? E l'aria condizionata richiede energia al motore e alla batteria, quindi usarla correttamente può ridurre anche i consumi fino al 10-15%.
1: In pratica non mettiamo i pinguini in macchina con noi.
0: No, assolutamente, quelli lasciamoli nel loro habitat, che è meglio, dai.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Depeche Mode con Dream On, 14 e 34 minuti su Rai Iso Radio. E per chi è in viaggio continuiamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terne di Canossa Campeggine in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 112, mentre tra Reggio Emilia e Modena Sud per un incidente accaduto in precedenza tra un furgone e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 163 abbiamo 7 chilometri di coda. Autostrade consiglia di uscire a Reggio Emilia e percorrere la statale 9 via Emilia per poi rientrare a Modena Sud. Continuiamo a rimanere sulla 1, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 308 che vede coinvolte 3 auto.
1: Allora, visto che si parlava di caldo, di come raffreddare la nostra auto, c'è chi ci ricorda che in Scozia in questo momento ci sono 16 gradi. Un saluto a Vittorio e Serena che a quanto pare sono in quel della Scozia per vacanza, immagino.
0: Diciamo,
1: no?
0: Un po' di invidia?
1: Giusto un po'. Un tantino, però 16 gradi è troppa differenza.
0: Guarda, in questo momento
1: il maglioncino lo vorresti?
0: In questo momento sì, un pochino sì.
1: Mentre l'atmosfera resta calda per questi europei di nuoto, soprattutto oggi è l'ultima gara, le ultime gare dei tuffi, quindi ore 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini. Chiara, in bocca al lupo.
0: Certo.
1: Caspita, dai, ma ne manca una, le ha vinte tutte, eh? Incredibile, è passata
0: soddisfazione.
1: Veramente, caspita, è passata davvero alla storia, brava lei. È bello poi parlare anche appunto di altri sport, lo dicevamo anche al di fuori della diretta,
0: sì.
1: No? Non solo calcio, ma in qualche
0: tutto.
1: Modo dal tennis a che altro? Pallacanestro,
0: c'è andiamo la palla a volo anche.
1: La palla a volo, insomma, ce ne sono di cose belle che si possono seguire, diverse dal solito calcio che magari non prende tutti, no?
0: Vero.
1: Solamente
0: pochi. A chi piace, diciamo che prende poco le donne, ecco.
1: Prende poco noi donne, non è detto, perché poi ad oggi veramente anche il calcio femminile sta andando alla grandissima, quindi
0: questo è vero,
1: viene
0: anche
1: veramente molto seguito. Ma insomma, i tuffi, staremo a vedere che succede alle 17:30, poi ovviamente seguiranno, non ci sono solo le donne, alle 19 ci sarà anche la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conti e Romano Wang, quindi il tutto si può seguire ovviamente in diretta. C'è Emma Fabri Fibra, questa è la loro Antidroga su Iso Radio.

Attenzione, segnaliamo sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Arenella un veicolo contromano al chilometro 15 e 3, quindi ripeto, sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Arenella un veicolo contromano al chilometro 15 e 300.

0: Lego o Lego?
1: Vediamo.
0: Dicono Lego, dai. Empire of the Sun, Daniel Sian qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Dai che ci stiamo avvicinando al weekend per tutti quelli che sono intenzionati a partire, a staccare la spina.
1: Possiamo dare la buona notizia che è stato fermato il veicolo che procedeva contromano sulla tangenziale di Napoli.
0: E questa è l'unica notizia buona di oggi.
1: L'unica, esatto.
0: Sembra che ogni 5 minuti ce ne abbiamo una da raccontare. Allora, attenzione, parliamo di cinema, perché torna lei, è pronta a tornare, Paola Cortellesi.
1: Mitica.
0: Vi ricordate, no? 2023 con il film C'è ancora domani, campione di incassi, veramente è stata bravissima. A quanto pare ci sarà un nuovo film, potrebbe intitolarsi Finché dura. Così, okay. Finché dura.
1: Una è Ci sarà ancora domani, quest'altra giustamente.
0: C'è ancora domani.
1: Finché dura, per rimanere in tema.
0: Mi è piaciuta questa, mi è piaciuta. Allora, ancora non è definitivo però il titolo, a quanto pare sono un po' di rumors, così li chiamano, no? Le riprese dovrebbero iniziare a metà settembre a Cinecittà, la sceneggiatura sarà firmata ancora una volta, perché la squadra non si cambia quando ti dice bene, no? Ecco, e quindi ancora una volta con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Staremo a vedere. Sulla trama resta il massimo riserbo. Okay. La regista ha anticipato solamente che sarà diversa da quella del suo film d'esordio. Quindi secondo te sarà un qualcosa più, non so, più comico?
1: Non lo so, perché già il titolo Finché dura mi lascia un po' pensare.
0: Un matrimonio,
1: un matrimonio
0: dura.
1: Finché dura.
0: Sì, Finché dura. Capito, sì. Ci può stare, staremo a vedere. Quindi, dai, che cosa combinerà la nostra Paola Cortellesi, bravissima sia a recitare ma anche, abbiamo scoperto, in veste di regista. Samuele Bersani. Spengo.

0: Isn't Ready qui su Isoradio. Siamo quasi giunti al termine, Monica, anche oggi,
1: eh sì.
0: Ma noi lo sapete che poi ritorniamo anche domani, sempre da mezzogiorno alle 15. Prima di andare via, però, parliamo un attimo di Sanremo, perché da domani è online il nuovo regolamento della manifestazione guidata dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino. Quindi 30 giovani in gara tra Sanremo Giovani e Area Sanremo, poi la selezione dei 6 finalisti, ma solo uno. Ci sarà un solo unico vincitore che andrà a conquistare direttamente il posto tra i campioni del Festival di Sanremo 2027.
1: Tra i big, in poche parole.
0: Quindi questa è una grande novità del Festival di Sanremo che ci aspetta.
1: Bene.
0: Del resto è entrata una nuova figura, un nuovo direttore artistico, e anche giusto, tra virgolette, scompigliare un po' quel che c'era e la tradizione, anche perché d'altronde negli ultimi anni troppe cose sono cambiate. E quindi,
1: vero,
0: insomma, per tutti quelli che volessero partecipare, sappiate che il regolamento Sanremo Giovani 2026 è disponibile online da domani, mentre le iscrizioni si apriranno lunedì 17 di agosto.
1: Bene. E dal Sanremo, invece, proseguiamo,
0: no,
1: con la 1 Milano-Napoli. Purtroppo devo, perché tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna si segnalano 7 km di coda per un tamponamento tra un furgone e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 163, e si transita su 2 corsie. In direzione Milano, tra Modena Sud e Modena Nord, 2 km invece di coda per curiosi. Si consiglia di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Sud. Un altro incidente è giunto proprio ora tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, che sta già causando 1 km di coda, e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 308.
0: Allora ricordiamo che dopo di noi c'è anche Max Locafaro.
1: Continueranno il viaggio insieme a Max Locafaro,
0: che
1: e
0: si è fatto
1: noi...
0: il capello. Si è fatto il capello, Max, se l'è tagliato. Chissà quando un uomo si taglia i capelli che cosa significa, perché noi donne lo sappiamo, momento
1: già
0: di cambiare, eccola in arrivo. Come mai ti sei cambiato il capello?
1: Che hai
0: ci
1: combinato?
0: Vuoi dire?
2: Si chiamano esigenze, intanto ben trovate e buon pomeriggio, si chiamano esigenze di produzione.
0: Da, di produzione.
2: Si chiama caldo, quello che si avvede fuori.
0: Quindi è solo per il caldo,
2: sì,
0: che tagliare,
2: sì,
0: i capelli,
2: maschi. Rasato a zero, così il codice a barre dietro la schiena si vede meglio,
0: ah,
2: quindi
0: vabbè,
2: tutto a posto.
0: Alla grande. Va bene, vi lasciamo con Max, a domani ore 12 insieme a Monica D'Angelis
1: e Sara Lucarini.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La musica in lutto per la morte di Francesco Guccini, il cantautore le cui canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani. Sui social il ricordo di tanti artisti: non ti ho mai perduto, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore, scrive

0: svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Bologna è stato proclamato il lutto cittadino. Andiamo nel capoluogo emiliano, la linea Nelson Bova.
1: A pochi metri da qui, via Paolo Fabbri 43, il luogo dove Guccini ha vissuto per tanti anni a Bologna, raccontati anche in una famosa canzone, e qui la trattoria Davito, dove lui ha cenato, ha suonato e ha incontrato tantissima gente. Bologna è una delle sue due città dove lui ha espresso la sua arte, ha espresso la sua musica. Da tanto tempo si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però ha continuato anche lì, senza fare più concerti, comunque a creare arte attraverso la scrittura. Il sindaco Lepore ha detto che il giorno dei funerali, che si terranno per volontà della famiglia in forma privata, sarà lutto cittadino. Noi abbiamo sentito in Piazza Maggiore i bolognesi appena saputo della notizia.
2: È grande tristezza, ovviamente, e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione.
3: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
0: L'ondata di calore che oggi ha fatto segnare il record di bollini rossi, 27, ossia tutte le città monitorate, che ne vedrà domani 26, solo con Bolzano in arancione, inizia ad allentare la presa almeno sull'Italia del Nord da sabato, lo comunica un bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Dopo domani saranno infatti 21 le città contrassegnate dal massimo grado di allerta, lasciano il bollino rosso Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. E le alte temperature di questa settimana hanno colpito anche molte zone d'Europa, a basso il livello dei grandi fiumi, che sono anche importanti arterie commerciali. L'allarme siccità incide pesantemente sull'economia in Germania, la corrispondente.
4: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947, ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri, la carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, ma a causa della siccità le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20%, e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Il conflitto Stati Uniti-Iran, mentre si attende un eventuale accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump non ferma le minacce contro Teheran, ma aggiunge: preferirei non uccidere altre persone.
5: Per il passaggio dallo stretto di Hormuz l'intesa tra Iran e Oman, almeno formale, c'è. Si attende l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, secondo il canale televisivo Al Arabiya. Ultimo via libera dell'Iran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. L'accordo con l'Oman, appena verrà formalizzato, riaprirà la navigazione dello stretto nel Golfo Persico, durerà 60 giorni e non prevederà pedaggi per le navi in transito. Il presidente americano Trump, tuttavia, continua a minacciare Teheran, dicendo che in mancanza di un accordo è pronto a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, aggiunge. Intanto sul suo social Truth replica alle rivelazioni di alcuni media su una scarsità di munizioni americane per continuare ad attaccare Teheran. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive e cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, ha scritto Trump. Tiziana Di Simone, GR1.
0: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Isoradio.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in

0: luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

La sezione fiati degli Earth, Wind & Fire con Phil Collins, perché in effetti si è potuto avvalere della loro collaborazione in questo disco dell'epoca, quella No Jackets Required del 1985, l'album in questione che conteneva questa Sussudio. L'Isola da Gold delle 15 dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1, ancora buon pomeriggio a questo punto, destinazione estate che prosegue con me, con Max Locafaro in questo momento al microfono, come annunciato poco fa da Monica D'Angelis e Sara Lucarini, che ringraziamo e salutiamo. Saluto invece al di là del vetro in questo momento Federico Foroni, che si occupa della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 18 con le informazioni del traffico, intanto, perché siamo qui proprio per questo, per aggiornarvi nel merito in tempo reale. Poi la buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector per farvi compagnia, che siete in movimento, che siate in questo momento fermi nelle vostre attività quotidiane. C'è chi ci ascolta anche dal mare, perché no, beati loro, ci fa piacere farvi da sottofondo oltre allo sciabordio delle onde. E poi un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. Sapete bene, insomma, anche i GR ne hanno parlato, così come i telegiornali. La musica in lutto con la scomparsa di Guccini, di Francesco Guccini. Fatto sta che, insomma, addirittura la RAI in questo momento giunge la comunicazione che ci sarà una programmazione dedicata proprio al cantautore scomparso. E quindi, laddove doveste essere a casa o comunque fermi e abbiate possibilità, poteste avere possibilità di guardare trasmissioni televisive, sappiate che a Guccini ci saranno molte trasmissioni dedicate, molte celebrazioni. Ma la condizione del traffico invece, che vi è stata raccontata fino a poco fa da Monica insieme a Sara, allora la condizione, subito torniamo sulla 1 dandovi aggiornamenti, anzi l'aggiornamento appena arrivato da parte di Autostrade per l'Italia che riguarda la 1, che ringraziamo Autostrade. Allora sulla Milano-Napoli, appunto, tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, si segnalano questi 8 km di coda per un tamponamento avvenuto tra un furgone e un camion all'altezza del chilometro 163, e si transita su due corsie. Sappiate che le code vengono segnalate già a partire dal chilometro 151, quindi 8 km con tendenza all'aumento. Verso Milano, tra Modena Sud e Modena Nord, ci sono 2 km di coda dovuti ai curiosi si fermano a guardare ciò che è accaduto verso il capoluogo emiliano. Viene consigliato da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Reggio Emilia, percorrere la via Emilia e rientrare a Modena Sud. Queste sono le informazioni che abbiamo appena ricevuto. Ancora sulla 1 e sempre verso sud c'è un incidente accaduto nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze Sud e Incisa, coinvolte 4 auto verso Roma al chilometro 308, e c'è una coda di 6 km a partire dal chilometro 301. Lì nei pressi, sempre verso la capitale, tra il bivio con la variante di Valico e il bivio con planare Firenze Nord a 11 verso Roma, ci sono rallentamenti dovuti a materiali dispersi. Non è esente da notizie di incidente anche la A1, ma nel senso della carreggiata nord più che altro, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord al chilometro 209. Qui attenzione, perché ha visto coinvolte in questo incidente 2 auto in corsia di sorpasso e c'è la coda di 1 km con tendenza all'aumento. La A14 invece è interessata dal traffico intenso in direzione sud. Questo è un inizio di traffico turistico vacanziero, quello che si sta avviando, insomma, per quanto concerne le ferie. Ed allora c'è un tratto di 34 km, poco più, tra Bologna San Lazzaro e il bivio della A14 con la diramazione per Ravenna verso Ancona, che si percorrerebbe in 45 minuti. Anche sulla 30 è accaduto un incidente al chilometro 20 e 500 della carreggiata nord tra Palma Campania e il nodo con la 16 verso Caserta. Al momento la mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 26 invece c'è coda dovuta a un veicolo fermo in avaria tra Carpugnino e Meina verso Genova. Il mezzo è fermo al chilometro 177-200 e c'è la coda a partire dal chilometro 181-400. Tra poco controlliamo la condizione del traffico anche sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio, come sempre, anche ai vostri messaggi che giungono numerosi al 348-103-1010. Siamo partiti con l'Isola di Gold di Phil Collins, quella Sussudio dal 1985. Questa invece è l'Isola Novità di Noemi. Tu cosa fai stasera? Anzi, questa sera. Stare con

insieme a Jenny con questa Dracula su Raiso Radio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia vede la Genova Rosignano, per esempio, interessata da traffico con code a tratti tra Santo Stefano di Magra e Sarzana verso Rosignano. Veniamo a Roma invece, importante arteria del traffico romano, la Via del Mare in direzione centro è interessata da un incidente che sta provocando rallentamenti all'altezza con il grande raccordo anulare, quindi siate prudenti. Torniamo invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ripartiamo dalla notizia che riguarda il tratto toscano della 1. Allora, qui era accaduto un incidente oramai risolto, nel senso che i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, accaduto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, ma c'è ancora la coda provocata dal medesimo. Siamo a 6 km di coda in direzione sud, tant'è che Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Firenze Sud, proseguire verso Incisa e rientrare in A1 a Incisa Valdarno. Mentre risolto anche l'incidente che era accaduto tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e anche c'è la coda. E questo è l'incidente, sì certo, il medesimo tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, anche qui coda oramai di 1 km dovuto a un incidente risolto anche in questo caso. Mentre quello avvenuto tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, tra cui che ci segnalavate anche voi stessi ascoltatori al 348 103 1010, che verso Milano è accaduto in direzione nord al chilometro 6, che ha visto coinvolti due camion e sta provocando coda di un paio di chilometri tra Binasco e il bivio dell'Autosole con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Rimane invece la condizione invariata, quello sì, in effetti la condizione del traffico, quello avvenuto in merito a quello avvenuto tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, accaduto al chilometro 163, c'è la coda a partire dal chilometro 151, siamo a 8 km di coda con tendenza all'aumento e si sta transitando solo su due corsie, verso Milano, quindi in direzione opposta tra Modena Sud e Modena Nord ci sono le code. E comunque viene ancora consigliato per coloro che stanno viaggiando verso Bologna di uscire a Reggio Emilia, percorrere la Via Emilia e rientrare a Modena Sud. Queste sono le indicazioni che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia, il cui personale è presente lì sul posto insieme alla polizia stradale e i mezzi di soccorso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano ulteriori aggiornamenti. Allora la musica con Marco Mengoni prima e Anna, e sentite già i profumi, sì, stanno arrivando i Summer Breezy, i profumi d'estate, con la sequenza dei brani in rapida successione e senza alcuna interruzione, vedremo, traffico permettendo. Intanto Marco Mengoni, Voglio.

0: Summer Breeze. La musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate, appunto, una rapida sequenza in rapida successione. Tre brani senza alcuna interruzione, traffico permettendo, che vi facciamo ascoltare portandovi indietro nella memoria, sbloccandovi ricordi ad estati, perché no, magari anche qualche amore che sarà nato con questi sottofondo. Allora, le canzoni, partiamo con l'estate del 1997, quando un gruppo che dopo il primo successo grandissimo planetario dedicato a una famosa bambola, ci siamo già capiti, nell'estate del 97 ebbero discreto successo, perché non è che abbiano potuto ripetere il successo che avevano ricevuto inizialmente con quell'altro brano, perché l'aveva davvero dato loro il grandissimo riscontro. Poi passeremo all'estate del 2019, quando un gruppo, o meglio un DJ producer, cantò una preghiera che parla di Gerusalemme, insomma, e quant'altro, quindi una sorta di preghiera rifatto con una battuta tutto sommato anche che consentiva il ballo di gruppo, perché ne fecero un ballo di gruppo d'estate poi molto facile. E poi andremo all'estate del 1980, ricordando il maestro Franco Battiato con una interprete a lui molto legata e molto affezionata, con una canzone che fece davvero, ebbe un grandissimo successo nell'estate del 1980. Ma intanto partiamo con l'estate del 1997. Avete presente Barbie Girl? Beh, questa è quella successiva.

0: La fine di questo Summer Breeze di oggi, questa tripletta di successi senza alcuna interruzione che ci hanno trasportato indietro all'estate del 1997 con gli Aqua, con Dr. Jones, appunto dopo Barbie Girl, poi passati attraverso l'estate del 2019 con il producer sudafricano Master KG con Gerusalemme dell'estate del 2019, e poi sentite ancora in sottofondo le note scritte dal maestro Franco Battiato, il cui testo insomma di questa canzone Il vento caldo dell'estate, scritta anche da Alice, che appunto l'ha interpretata e ci ha trasportato indietro all'estate del 1980, mamma mia, con tanti jukebox che ci vedevano protagonisti. E voglio salutare su questo brano Eugenia, che sta viaggiando con la nostra musica in sottofondo, e l'abbiamo trasportata non soltanto a lei, quanti hanno comunque digitato sul jukebox all'epoca, non solo Alice, ma chissà quanti successi, e a lei abbiamo dedicato questo brano. E invece tra poco ci sarà la ISO novità di Harry Styles, quella Dance No More, che vogliamo dedicare a Ludovico Aden e Bianca Vittoria, che anche loro stanno viaggiando in nostra compagnia con il sottofondo di Raiso Radio, accompagnando mamma Eugenia, ma su macchine differenti, così ognuna si ascolta la musica che vuole. Però in questo caso dedichiamo a loro Harry Styles, ma tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: sono Vittà di Harry Styles, questa Dance No More che abbiamo voluto dedicare a Ludovico Aden e Bianca Vittoria, mentre a beneficio di Doriana e quanti fossero in viaggio sulla A19, la Palermo-Catania, parliamo di un'autostrada non gestita da Autostrade per l'Italia, ci sono code dovute a un veicolo in avaria che rimane 12 km prima di Enna e le code sono segnalate in entrambe le direzioni. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche la causa, un mezzo pesante fermo in avaria in un tratto dove c'è istituito il doppio senso di circolazione, quindi questa è l'indicazione che riceviamo in questo momento da parte del gestore autostradale. Poi salutiamo chi altro, Marino con la sua navetta, grazie della fedeltà nell'ascolto e dell'affetto, Stefano, così come anche chi altro, insomma, Daniele, che anche lui ha voluto dedicare un pensiero al maestro Guccini che ci ha lasciato, e anche grazie Raffa per la tua testimonianza. Noi adesso puntuali torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio, a voi la parola.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna per un tamponamento tra un furgone e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 163. Il traffico circola al momento su due corsie. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Reggio Emilia e di rientrare in autostrada a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Segnaliamo inoltre un chilometro di coda per curiosi in direzione opposta di Milano. Restiamo sulla 1, dove segnaliamo 4 km di coda in diminuzione tra Firenze in Pruneta e in Cesareggello verso Roma per un incidente da poco risolto. Il tratto si percorre in 45 minuti. Sempre sulla 1, 2 km di coda tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due camion con il traffico che circola su due corsie. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti rispetto ai consueti 20. Andiamo ora sulla 9, Lainate Chiasso, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni alla dogana, con tempi di attraversamento di circa 15 minuti. Mentre i tempi di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco sono di 1 ora e mezza, con code che si formano anche sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, mentre al piazzale francese i tempi di attesa sono di circa 1 ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Safe con Parlare d'amore su Rai Radio Radio, la sua Lisa novità, quando mancano poco meno di, anzi poco più di 4 minuti alle 16. Questa è Rai Iso Radio. Salutiamo Serena che sta viaggiando con mamma Stefania e il papà Stefano, al quale tra poco dedicheremo una canzone. Poi invece salutiamo chi c'è? Doriana che sta viaggiando anche lei, abbiamo detto prima sulla Palermo Catania, in effetti sì, confermiamo ciò che ci indicava nel suo messaggio al 348 103 1010 che sulla 19 ci sono code dovute a un veicolo in avaria che rimane 12 km prima di Enna. Si tratta di un mezzo pesante fermo in avaria e le code vengono segnalate proprio 12 km prima di Enna in entrambe le direzioni. Tra l'altro è istituito il doppio senso di circolazione e in questo caso proprio ci sono le code sulla Palermo-Catania, dal sud al nord, tangenziale ovest di Milano. Incidente accaduto tra l'allacciamento con la 7 e la Vigevanese Vecchia, quindi stiamo parlando di Trezzano in direzione della Milano-Varese al chilometro 20, mentre sulla Venezia-Trieste code dovute al traffico intenso, ma ci sono anche delle ostruzioni su strada tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la A28, la Portogruaro, Pordenone verso Trieste. Sulla 3, attenzione, c'è un incidente accaduto tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno al chilometro 17 e 300, mentre sul raccordo a 1 variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Aglio verso Bologna, ci sono rallentamenti dovuti a materiali dispersi.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

0: www.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Chissà quanti si saranno cimentati nell'andare dietro a Cab Calloway, perché in effetti fino a un certo punto è facile canticchiarla, ma dopo lui è stato uno dei re dello scat come scatman. Cab Calloway con questa Me the Moocher, accompagnato nel caso specifico dalla band dei Blues Brothers, dall'omonima colonna sonora del film del 1980, mentre il brano in quanto tale del 1931. Questa è l'Isola Radio Gold delle 16 che ha scandito l'inizio della nuova ora, e l'abbiamo dedicato a Stefano che sta viaggiando insieme a Stefania e alla piccola Sere che stanno viaggiando con il sottofondo di Rai Isoradio. Ancora buon pomeriggio da Max Locafaro in questo momento insieme a Federico Foroni alla parte tecnica. La condizione del traffico migliora sulla 1 tra Binasco e il Bivio, con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, nel senso che l'incidente che era avvenuto, possiamo parlare all'imperfetto, sta ancora provocando coda, ma in quanto tale l'incidente è stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Rimanendo ancora sulla 1 però, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Nel tratto Reggio Emilia-Modena Sud verso Bologna ci sono ancora questi 8 km

di coda provocati da un tamponamento avvenuto tra un furgone e un camion all'altezza del chilometro 163 e si transita adesso su due corsie tra il chilometro 151 e il chilometro 163, come detto. Si consiglia da parte di Autostrade per l'Italia, viene consigliato di uscire a Reggio Emilia, percorrere la via Emilia, la statale 9, e rientrare a Modena Sud per coloro che fossero in viaggio in direzione di Bologna verso sud. Ancora in direzione sud, ma stiamo parlando però verso la capitale, nel tratto toscano della 1 è ancora in via di soluzione l'incidente accaduto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Al chilometro 302 c'è la coda di 4 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 296. Altra indicazione di incidente è accaduta all'uscita di Anagni. Prudenza perché sta interessando entrambe le provenienze, mentre in direzione nord, sempre sulla 1, verso Bologna, c'è un tratto interessato da code dovute al traffico intenso. Parliamo di quello tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Ancora non è stato risolto un incidente avvenuto in A3 tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno al chilometro 17.300 e c'è la coda a partire dal chilometro 16. Parliamo poi invece dei tempi di percorrenza che riguardano la Bologna-Taranto per percorrere i 12 chilometri poco più tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona occorrono 20 minuti. C'è una nuova notizia di incidente, anzi ce ne sono due. Uno è avvenuto sulla Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemono Osoppo verso Tarvisio al chilometro 42.300, l'altro è avvenuto sulla A26 tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova. Sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, sul piazzale francese per entrare in Italia occorre un'ora. E poi ricordiamo che sulla tangenziale ovest di Milano c'è ancora l'incidente, ancora non è stato risolto, quello avvenuto verso la Milano Varese tra l'allacciamento con la 7 e la Vigevanese Vecchia.

su Rai Isoradio. Buone notizie giungono dalla A26, risolto l'incidente che era avvenuto tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore Baveno verso Genova, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare. Invece sulla A1, ancora in via di soluzione l'incidente che ha visto coinvolte due auto, avvenuto tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma al chilometro 302, e c'è la coda ancora a partire dal chilometro 296. Sulla Firenze e Pisa Nord rimaniamo in Toscana, tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Rallentamenti qui sono provocati da un veicolo fermo in avaria, mentre occorrono sempre 20 minuti per percorrere i 12 km poco meno tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, rimanendo sulla Bologna-Taranto. Ancora non è stato risolto l'incidente che è avvenuto sulla 3 tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno al chilometro 17.300. È diventato, ed è in effetti anche a ragion veduta, uno dei tormentoni di questa estate 2026, ma sappiate che, qualche informazione ve la darò magari anche più tardi, sappiate che questo brano nasce nella sua origine da un brano scritto dall'intelligenza artificiale. Voi non ci crederete, ma davvero, il DJ producer Ugel, questa Moving to the Sun, l'ha prodotta poi per conto proprio, sicuramente con l'ausilio poi della sua competenza e della tecnologia con cui lui produce i suoi brani, ma l'originale di questa Moving to the Sun è stata prodotta con l'intelligenza artificiale. Poi Ugel ha scelto una voce mica da male, quella di Ultranate.

0: l'estate con Raiso Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Rai su Radio.

con Perverso su Rai Isoradio. Si parlava poco fa della musica di Yücel, che insomma si è potuto avvalere dell'ausilio dell'intelligenza artificiale, ma no, tocca fare ordine. Non è che lui si è servito dell'intelligenza artificiale, no. Il brano in origine, quella con cui poi ha prodotto quella Moving to the Sun con la voce di Ultranate, nasce da un producer che si è potuto avvalere dell'intelligenza artificiale, e poi Yücel a sua volta ha avuto l'intuizione di andare ad accaparrarsi questo brano pagando i diritti, naturalmente con una cifra irrisoria. Ha accontentato il producer, che insomma si è visto arrivare Yücel, giustamente ti bussa alla porta uno dei DJ producer più famosi in tutto il mondo, che fa? Non glielo dai il brano, ma ci mancherebbe altro. Poi è ovvio che Yücel dal canto suo è andato in studio e con i suoi suoni ne abbia prodotto, non dico un altro brano, ma di sicuro non è che seguisse più la fedeltà del brano in origine, e poi con l'ausilio anche della voce di Ultranate. Questo per soddisfare la curiosità di alcuni ascoltatori che ci hanno messaggiato al 348 103 1010. Ma come, con l'intelligenza artificiale? Sì, ma basta soltanto essere onesti, cioè uno può anche farli i brani con l'intelligenza artificiale, ci mancherebbe altro, non c'è nulla di male, basta soltanto dichiararlo e magari anziché accaparrarsi i meriti che invece risiedono da tutt'altra parte, poi ognuno ci mette del proprio, ci mancherebbe altro. Allora, sulla A1, l'incidente è accaduto tra Firenze Sud e Incisa verso Roma al chilometro 302, sta provocando coda adesso a partire dal chilometro 294, quindi siamo a 4 chilometri di coda, ma forse anche qualcosa di più, perché si allunga il tratto interessato da questa coda dovuta all'incidente accaduto al chilometro 302. Rimanendo ancora in Toscana, il veicolo fermo sulla Firenze-Pisa Nord verso il capoluogo toscano al chilometro 21 tra Pistoia e Prato Ovest sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento, mentre all'altezza del bivio con la A22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, qui c'è coda dovuta al traffico intenso. Fumo sprigionato da un incendio che è divampato nei pressi del tratto della Bologna-Taranto tra Cerignola Est e il bivio con la 16 verso Bari, quindi siate prudenti a questo punto in entrambe le direzioni, perché il fumo potrebbe interessare entrambe le carreggiate e potrebbe ridurre o compromettere del tutto addirittura la visibilità, quindi siate prudenti tra Cerignola Est e il bivio con la 16, rimanendo sulla Bologna-Taranto. Rimaniamoci ancora sulla A14, perché tra Pineto e Pescara Nord verso sud c'è un veicolo fermo al chilometro 361, sta provocando coda a partire dal chilometro 357, siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento, mentre occorrono 20 minuti per percorrere i 12 chilometri poco meno tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, rimanendo ancora sulla Bologna-Taranto. Ancora non è stato risolto l'incidente che è avvenuto sulla Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemonosoppo verso Tarvisio, così come quello accaduto all'uscita di Anagni sulla 1, che sta interessando entrambe le provenienze.

nucleari con Sorry, scusa, lo siento. E ci piace farvi sentire la buona musica dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, anche tormentoni, anche se i veri e propri tormentoni, questione lunga questa, pare che non ci siano più. Fatto sta che poco fa fuori onda ne parlavamo con Federico Foroni, il buon producer nonché tecnico di della RAI, ovvero Max Gambino, e ci sono anche alcuni ascoltatori appassionati di musica che si parlava e ci si chattava, insomma, nel merito di quelle che sono le produzioni che si possono ritrovare su varie piattaforme, anche social, e lì sì che in effetti, da fermi voi laddove foste in viaggio, sì che si possono davvero trarre tanti spunti, un po' per ispirazione ma più che altro per curiosità, si vanno a ritrovare delle cose davvero interessanti. Sulla 1 rimane la coda tra Firenze Scandicci e Incisa verso Roma, provocata dall'incidente al chilometro 302, avvenuto al chilometro 302, e c'è la coda a partire dal chilometro 294, mentre sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze rimane la coda di un paio di chilometri, provocata dal veicolo fermo in avaria al chilometro 21. Non manca la coda anche sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, in un tratto di poco più di un paio di chilometri, mentre c'è un incidente avvenuto sulla variante di Valico, tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, è accaduto in direzione nord al chilometro 7400 e c'è la coda a partire dal chilometro 10. Rimane il fumo per incendio invece presente in entrambe le carreggiate, ma in entrambi i casi sulla Bologna-Taranto, in un tratto della A14 tra San Severo e Foggia, così come tra Cerignola Est e il bivio con la 16. Mentre in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 1 tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, ci sono ancora questi 8 km di coda dovuti al ripristino della carreggiata dopo un incidente avvenuto al chilometro 161. Quindi, in quanto tale, l'incidente è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Viene ancora consigliato da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Reggio Emilia, percorrere la strada statale 9 via Emilia, rientrare a Modena Sud, e questa è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia. Mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della viabilità ordinaria, la tangenziale ovest di Milano interessata da code per 5 km, questo mezzo pesante purtroppo rimasto senza carburante e si sta provvedendo proprio al recupero del mezzo, tra Trezzano e la Pavia Rozzano Assago verso la Milano-Napoli. Invece sulle tangenziali di Torino, nello specifico sulla nord del capoluogo piemontese, ci sono 5 km di coda verso Torino Nord sulla 5 tra Regina Margherita e Valle di Lanzo Borgaro, a causa di un incidente accaduto 500 metri prima proprio di Valle di Lanzo Borgaro, come detto, verso Torino Nord.

0: novità degli YouTube, questa Street of Dreams su Rai Isoradio, e noi adesso torniamo a beneficio di tanti ascoltatori che ci stanno messaggiando al 348 103 1010 chiedendoci cosa stia accadendo sui tratti a gestione autostrade per l'Italia. Allora ci colleghiamo proprio con loro, con Via Bergamini, per avere contezza di quella che è la condizione in tempo reale del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 4 km di coda tra il bivio per la 22 del Brennero e Modena Sud verso Bologna per lavori di ripristino di un incidente. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Code a tratti per il traffico intenso invece nel tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22, sempre verso Bologna, con tempi di circa 25 minuti. Restiamo sulla 1 più a sud, dove siamo 5 km di coda tra Firenze Scandicci e in Cisareggello verso Roma per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, avvenuto all'altezza del chilometro 302. Il traffico circola su una sola corsia. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, con tempi di circa 20 minuti. Andiamo ora sulla 9 Lainate Chiasso, 2 km di coda si forma tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni alla dogana, con tempi di circa 15 minuti. Andiamo ora sulla A11, la Firenze-Pisa, dove si formano 2 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze per un mezzo in fiamme ora spento. Il traffico circola sulla sola corsia di sorpasso, mentre i tempi di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco sono di un'ora e mezza, con code che si formano anche sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, mentre al piazzale francese i tempi di attesa sono al momento di circa un'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Antonello Venditti con questa insostenibile leggerezza dell'essere. Quando mancano poco più di 6 minuti alle 17 ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1. Rimaniamo a Roma, anche se ampliando un bel po' il diametro, parliamo di Roma perché in quanto ancora in sottofondo Antonello Venditti. Sulla Pontina, la statale 148, ci sono rallentamenti verso Terracina a causa di un incidente accaduto all'altezza di Pratica di Mare, quindi verso fuori Roma ci sono rallentamenti. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, c'è un incidente accaduto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna al chilometro 146-200, e tra l'altro questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso verso il capoluogo emiliano. De Bausa con Magnetic e poi a seguire Francesco Gabbani, e poi avremo il GR1 delle 17 qui su Rai Radio. Buon viaggio.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, politica, ultime ore di lavori parlamentari prima della pausa estiva, audizione fiume dell'ex premier Giuseppe Conte, commissione d'inchiesta Covid. Mi ha raggiunto in studio Filippo Amisano per gli ultimi aggiornamenti.
2: E si è cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Non mi sono mai sottratto, non accetto lezione, detto Conte, potete scavare quanto volete ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Poi l'affondo nei confronti della commissione, ascoltiamo.
3: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
2: Conte ha spiegato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e poi ha accusato la maggioranza contro di me. Avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo, ha detto che non contribuisce all'accertamento della verità. I veri patrioti erano in trincea durante il Covid, rincara nella destra speculatori di una grave tragedia, nessun contributo utile. Poi Conte ha lanciato un segnale distensivo, non sarebbe male, ha detto, introdurre una norma costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza. Si potrebbe lavorare insieme, ha detto, a una norma costituzionale di

0: Francesco Guccini, le canzoni del cantautore risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, la strada di Bologna dove ha vissuto fino al 2012, che è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Guccini si è spento nel suo rifugio sull'Appennino a Pavana, l'inviato.
1: E voglio in questo modo dire sono, cantava Francesco Guccini in Canzone di notte numero 2, forse la sintesi perfetta di quello che è stato il cantautore modenese, nato nel 1940 e morto questa notte qui a Pavana, una località di Sambuca Pistoiese alla quale Guccini era legatissimo. Era stato qui negli anni della Seconda Guerra Mondiale che era venuto a rifugiarsi insieme alla famiglia materna, e qui che è tornato nel nuovo millennio, e qui che ha tratto ispirazione anche per molti dei suoi romanzi, da Cronache epafaniche a Tra lume scuro, a Vola Londrina, fino al prossimo che uscirà per Giunti postumo, Calde le pere, anche questo legato a Pavano, uno di questi scritto in dialetto pavanese addirittura. Nella notte l'aggravamento dopo un mese molto complicato di salute che lo aveva visto ricoverato anche al Sant'Orsola di Bologna, poi la morte, l'annuncio all'alba da parte della famiglia, la moglie, la seconda moglie Raffaella Zuccai e la figlia Teresa, figlia dell'unione con Angela Signorini. Roberta Bacilieri è stata la prima compagna che ispirò a Guccini Eschimo, uno dei suoi brani più noti.
2: Andrea Marotta, GR1.
0: Una notizia appena giunta in redazione: una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Sul posto sono giunti l'elisoccorso con gli uomini del soccorso alpino di Moena, ma per la 14enne non c'era più nulla da fare. La visita del Papa ad Assisi, dove Leone XIV ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima l'incontro con i giovani che si sono radunati nella cittadina umbra in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco per l'evento Go Francisian Youth Meeting 2026. Sentiamo un breve passaggio del discorso di Prevost ai ragazzi.
3: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
0: Attesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, c'è un'intesa tra Oman e Iran che non prevede pedaggi per il passaggio, ma non è stata ancora formalizzata. Manca l'ultimo via libera di Teheran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. Tuttavia il presidente statunitense Trump ha continuato a minacciare Teheran. In mancanza di un accordo, si dice pronto a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, ha aggiunto Trump. Sport, calcio, la UEFA ribadisce il boicottaggio alla FIFA guidata da Gianni Infantino. In una dichiarazione ufficiale si legge che è rimasta invariata la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Radio Sat, Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.

0: con Poker Face, il 2008, questo è l'anno di questa Iso Radio Gold che ha aperto la nuova ora dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 17. Questa è Iso Radio, ancora buon pomeriggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Max Gambino dalla Trinacria, con furore il nostro DJ producer, in questo momento in modalità tecnico coadiuvato dal buon Daniele Di Noia, ma non è in modalità Jacopo Astorius, lui oggi è in modalità tecnico di Iso Radio, possiamo dirlo. Siamo insieme, questa è la formazione fino alle 18, laddove poi passerò il microfono a Claudio Campobasso, che sarà lui a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati per le ore successive. La condizione del traffico, ripartiamo subito dalla A9, dove c'è un veicolo che procede contromano tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Quindi ribadiamo, sulla Lainate Como Chiasso verso la Svizzera, tra Como Grandate e Como Monte Olimpino, veicolo che procede controsenso, quindi moderate la velocità, mantenete la destra laddove possibile, fermatevi perché c'è questo veicolo che procede contromano sulla 9 tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. La condizione nel traffico sulla 1, l'incidente è accaduto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna al chilometro 146 e 200, ha visto coinvolti un camion e un furgone, si sta transitando solo sulla corsia di sorpasso ed ecco motivata la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Rimane la coda in Toscana tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello verso Roma di 6 chilometri, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 291 e il chilometro 302, provocata anch'essa da un incidente che però in quanto tale è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Ancora sulla 1 e sempre verso sud, lì nei pressi tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre in carreggiata nord tra San Vittore e Cassino verso Roma è accaduto un incidente al chilometro 674. Sulla 10, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, rallentamenti dovuti al traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri, poco più, mentre in direzione opposta, in un tratto a gestione Autofiori, tra Bordighera e Ventimiglia verso quest'ultima, ci sono code per un paio di chilometri scarsi dovuti al traffico intenso. In Toscana sulla 11, la Firenze e Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo, mentre occorrono 30 minuti per percorrere il tratto della Bologna-Taranto verso sud, verso Ancona, stiamo parlando di un tratto di 28 chilometri poco meno, tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, appunto occorre mezz'ora per percorrere questo tratto. Mentre c'è ancora il fumo sprigionato da un incendio divampato nei pressi del tratto San Severo Foggia. Notizia di incidente che proviene dalla Venezia Belluno, è accaduto tra Casale sul Sile e Mogliano Veneto verso Venezia al chilometro 4. Parliamo invece della galleria del traforo del Monte Bianco sul piazzale francese, per entrare in Italia occorre un'ora, mentre su quello italiano per entrare in Francia occorre un'ora e mezza. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Venezia Trieste, le code dovute a ostruzioni sulla strada, che rimangono queste code tra Meolo Roncade e l'allacciamento con la Portogruaro Pordenone verso Trieste. Siamo partiti con l'Isola di Gold di Lady Gaga, quella Poker Face del 2008, questa invece è l'ISO novità, oramai uno davvero dei brani più suonati in quest'estate 2026, dell'auspicio e l'augurio che mandiamo a coloro che ci ascoltano, perché no, a bordo delle proprie barche. Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento.
1: Ed è un po'

si parlava di The Bausa dalla Norvegia, loro invece sono anche loro scandinavi, più che altro centro Europa, sono olandesi da Amsterdam, questo duo di DJ producer Another, questa Talk to You, tra l'altro due compagni di scuola, amici d'infanzia che si sono riuniti in uno studio di registrazione, entrambi fanno i DJ, facevano e fanno i DJ, hanno deciso di mettersi insieme ed eccolo lì che anche loro un po' attraverso i social e un po' attraverso quelle che sono poi ormai le fruizioni di musica, ovvero lo streaming, quindi il download, lo scaricare la musica, sceglietela voi l'accezione, fatto sta che sono diventati famosi in tutto il mondo e ogni qualvolta vanno a fare serate nei vari festival, davvero suscitano tanto interesse e hanno molto molto riscontro questi Another dalla Olanda, da Amsterdam. La condizione del traffico sulla 1, le code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 10 km, mentre buonissime notizie giungono dalla A9 perché è stato intercettato il veicolo che procedeva contromano sulla Lainate Como Chiasso, quindi notizia che possiamo archiviare, torna a regolare la circolazione sulla A9 tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Torniamo per un attimo sulla A1 perché l'incidente, o meglio il veicolo fermo in avaria al chilometro 146-200 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna sta provocando coda di un paio di chilometri. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno verso Livorno rallentamenti dovuti al traffico, mentre ancora traffico sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso quest'ultima, ci sono code in un paio di chilometri poco meno. Nuova notizia di incidente proviene dalla Palma Nova Tarvisio, è accaduto verso la Torino Trieste al chilometro 85 della carreggiata sud tra Pontebba e Carnia. Si è trattato dello sbandamento di un'auto all'interno di una galleria, quindi siate prudenti. Parliamo invece dei tempi di attesa alla galleria del traforo del Monte Bianco sul Piazzale Francese. Per entrare in Italia occorrono 45 minuti, su quello italiano invece va un po' peggio per entrare in Francia. Occorrono 90 minuti, quindi un'ora e mezza. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo di tangenziali, la est della capitale, qui c'è un incidente accaduto all'uscita di via Tiburtina Portonaccio verso Piazzale degli Eroi, e poi invece andiamo a Torino, tangenziale nord del capoluogo piemontese, code per 6 km tra Savonera e Valle di Lanzo Borgaro verso Torino Nord sulla 5. Qui però sono code provocate da un incidente che anche in questo caso è stato risolto. La produzione di Pino Daniele all'epoca, il grandissimo Pino Daniele, Max, alza, alza, tranquillo, facciamola sentire perché si cominciano a sentire le sonorità e le chitarre di Pino Daniele. Sentite un po' come facevano? Eccole, perché questo è il pianoforte di Rita Marco Tulli. E le chitarre sono quelle di Pino Daniele che all'epoca aveva prodotto e ha prodotto tra i tanti. Ecco la chitarra di Pino Daniele. Aveva prodotto e ha prodotto questo album di Giorgia all'epoca con Un amore da favola. Questo è Rai Radio.

Drop Dead con Olivia Rodrigo, l'Isa Novità su Rai Isoradio. La condizione del traffico si complica sulla A1 tra San Vittore e Cassino verso Roma. È accaduto questo incidente al chilometro 674 della carreggiata nord. Si è trattato del ribaltamento di un camion che sta provocando rallentamenti verso la capitale, ma anche verso Napoli. Ci sono rallentamenti dovuti ai curiosi che si fermano a guardare ciò che è accaduto verso Roma. Mentre in direzione nord, tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Sud e il nodo dell'autosole con la 24 verso nord, al chilometro 574 e 500 è accaduto un incidente che al momento non sta provocando disagi alla circolazione. Ci vuole un'ora per percorrere il tratto tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello verso Roma, mentre anche verso Firenze, quindi ancora in direzione sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche qui ci sono code dovute al traffico intenso. Sta migliorando sensibilmente la condizione del traffico tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna. Il veicolo fermo che rimaneva al chilometro 146-200 sta ancora provocando coda a partire dal chilometro 142 e nel caso specifico da parte di Autostrade per l'Italia viene ancora indicato come percorso alternativo uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Qui stiamo parlando di un veicolo fermo che è rimasto vittima di un incidente oramai ampiamente risolto ma che ancora sta provocando alcuni disagi verso il capoluogo emiliano in direzione sud, mentre sulla Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Venezia-Trieste, le code tra Melo Roncade e l'allacciamento con la Porto Curaro Pordenone verso Trieste e poi tangenziale nord di Torino, dove permangono le code per 6 km tra Savonera e Valle di Lanzo Borgaro in direzione Torino Nord.

Le sonorità folk di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questa Canto d'amore su Rise Radio. Rimaniamo a Roma sulla condizione del traffico, gli aggiornamenti del traffico romano. Il grande raccordo anulare in questo momento interessato da un incidente accaduto verso la Casilina, un chilometro prima dell'allacciamento con la Roma Teramo, quindi siamo in carreggiata interna. Tangenziale nord di Torino, rimaniamo sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Tangenziale nord del capoluogo piemontese, code per 6 km tra Savonera e Valle di Lanzo Borgaro in direzione Torino Nord sulla A5. La Venezia Trieste, la 4, le code tra Melo Roncade e l'allacciamento con la Portogruaro Pordenone verso Trieste. E poi null'altro da segnalare. Invece torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Ci sono due incidenti, entrambi sulla 1. Uno avvenuto qui nei pressi di Roma tra Magliano Sabine e Ponzano Romano verso Roma al chilometro 515. L'altro avvenuto nel tratto campano dell'Autosole all'altezza del nodo con la provinciale 1 Casoria, per chi da Roma si dirigesse verso la statale 7 Appia. Anche qui incidente. In entrambi i casi, almeno per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. C'è coda invece, anzi ci sono code sulla 1 verso la capitale in direzione sud tra il Bivio con la 11 e in Cisareggello. Questo tratto si percorrerebbe in un'ora, mentre occorre mezz'ora per percorrere il tratto della A14 tra Castel San Pietro e il Bivio con la diramazione per Ravenna. Chaka Khan insieme a Snoop Dogg prima e Zucchero ci conducono all'aggiornamento, facciamo direttamente Chaka Khan e Snoop Dogg. Con loro arriviamo all'aggiornamento con Autostrade per l'Italia.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: con Cabana, le novità che vogliamo dedicare a Tommaso che sta viaggiando insieme al figlio Adriano con il sottofondo di Raggio Radio. Grazie Tommaso, è sempre un piacere. Noi adesso invece puntuali torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Buonasera, a voi la parola.
1: Grazie, una buona serata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda in diminuzione tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna per un mezzo in avaria da poco rimosso. Il tratto si percorre in mezz'ora. E 4 km di coda si formano anche tra il bivio per la 22 e Modena Sud verso Bologna per lavori di ripristino di un incidente. Il tratto in questione si percorre in circa 20 minuti. Restiamo sulla 1 dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Firenze Nord e Incisareggello verso Roma. Il tratto si percorre in circa 1 ora e 10 minuti. Code a tratti anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze con tempi invece di un quarto d'ora. Situazione simile anche sulla A14 Adriatica dove ci sono code tra Bologna, tra Castel San Pietro, scusate, e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Infine i tempi di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco sono di 1 ora e mezza con code che si formano anche sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la Statale 26 verso il Monte Bianco, mentre al piazzale francese i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Zucchero con Senza una donna, che poi in effetti a voler fare Radio Verità noi la donna l'avremmo anche dentro lo studio, perché in effetti ci sta Monica D'Angelis che ha fatto compagnia a voi. Prego, prego, si avvicini.
1: Ci sono
0: che vi ha fatto compagnia insieme a Sara Lucarini da mezzogiorno alle 15 come sempre dal lunedì al venerdì, ma io sto per lasciare la postazione a colui che ormai è passato dall'altra parte della barricata, che detto così sembra pure brutto a dirsi, ma invece il nostro Claudio Campobasso, benvenuto.
2: Ciao Max.
0: E ormai si può dire ex tecnico, perché in effetti svolge ancora il ruolo di tecnico.
2: No. Sì, ormai penso che si possa dire.
0: Cioè, non sei più un tecnico.
2: Max Gambino annuisce.
0: Annuisce, quindi... consente, quindi il buon Claudio Campobasso non è più tecnico di Raiso Radio. Oramai è uno speaker di Raiso Radio, quindi vi terrà compagnia lui dalle 18 fino alle 21, aggiornandovi in merito a quella che è la connessione del traffico, ma non solo. Avrà un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo. Comunque il maggior risalto in Italia, Claudio, lo si sta dando, così come l'hanno dato anche le colleghe, ovvero Sara Lucarini e Monica D'Angelis, alla prematura scomparsa, insomma prematura da parte di Francesco Guccini, che ci ha lasciato. Tra l'altro in questo momento c'è già Maurizio Foderaro su Rai News 24, il nostro responsabile palinsesto, che è intervistato a 4000 metri sulle Alpi, perché in questo momento sta seguendo sia i Negrita così come anche i Nomadi, ma in questo caso si sta occupando di una rassegna che poi vedrete anche in Rai 2, su Rai 2 in TV, ovvero a 4000 metri, e una trasmissione che andrà in onda su Rai 2, e si sta dando insomma risalto a quella che è la celebrazione per l'addio a Francesco Guccini, e stanno intervistando il nostro Gian Maurizio Foderaro. La condizione del traffico che ti lascio in eredità, caro Claudio, è una situazione di traffico con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio l'incidente accaduto tra San Vittore e Cassino verso Roma al chilometro 674, un camion ribaltato che sta provocando rallentamenti verso la capitale, ma anche in direzione opposta verso Napoli sono i curiosi che si fermano a guardare ciò che è accaduto verso Roma. Invece, ampliando ancora un pochino di più il diametro tra il bivio con la diramazione Roma Sud e il nodo con la 24 verso Firenze in direzione nord, è accaduto un incidente al chilometro 574 e 500. Al momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso la capitale al chilometro 515 della carreggiata sud. Parliamo di tempi di percorrenza. Laddove disponibili, occorrono 60 minuti, un'ora, per percorrere il tratto tra il bivio con la 11 e incisa verso Roma. Invece ne occorrono 30 per percorrere il tratto della Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la diramazione per Ravenna. Continuiamo il viaggio sulla 1, dove ci sono code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze dovute al traffico intenso, mentre notizia appena giunta: è accaduto un incidente all'altezza del nodo della 1 con la provinciale 1 Casoria, per chi da Roma si dirigesse verso la statale 7 Appia, e ci sono rallentamenti dovuti a questo incidente. Code per lavori invece sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 100 e 700 e il chilometro 106 e 100. Rimanendo in Liguria, sulla Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, c'è coda per traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri, poco più. Parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco. Sul piazzale francese per entrare in Italia occorrono 30 minuti, mentre su quello italiano per entrare in Francia va un po' peggio, qui occorre un'ora e mezza, quindi in entrambi i casi ci sono le code. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo le code per 7 chilometri sulla tangenziale nord di Torino tra Pianezza Collegno e Valle di Lanzo Borgaro in direzione Torino Nord, ovviamente sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco. Invece c'è una notizia che proviene dalla viabilità ordinaria. La statale 569 di Vignola, qui è stata istituita la chiusura del tratto in entrambe le direzioni 5 km prima di Ponte Ronca a causa di un incidente. Claudio Campobasso, per i prossimi chilometri
2: mi allaccio le cinture di sicurezza e parto.
0: Bravo, così ti voglio, così bravo. Guarda, lui è diventato proprio ormai un conduttore, che gli vuoi dire? Oramai
2: isoradiano,
0: un isoradioso, come dice la nostra ascoltatrice. Questa è Siena Spyro, buon viaggio.

Donald Fagen con The Night Fly alle 18.05, dopo Max Locafara, ora Claudio Campobasso con voi fino alle 21. Alla parte tecnica Max Gambino, questo è Rai Radio, il nostro numero di telefono è il 348 103 10 10. Andiamo a dare il conto della situazione in A1, qui tra Reggio Emilia e l'A22 Brennero Modena ci sono code a tratti in direzione di Bologna. Tra Brennero Modena e Modena Sud in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda per ripristino incidente. Ci spostiamo sulla Firenze, tra Firenze Pisa Nord e Incisa Reggello, qui code a tratti in direzione di Roma. Restiamo sempre in A1, segnalato un incidente, si tratta di un camion ribaltato tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma, sta generando traffico rallentato in entrambe le direzioni anche a causa della presenza di curiosi. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna, code a tratti in direzione di Ancona. Diamo uno sguardo anche al traforo del Monte Bianco, qui al Piazzale Francese, coda in direzione di Courmayeur, tempi di attraversamento di 30 minuti e tempi di 1 ora e 30 minuti, al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

Rolling Stones con Jealous Lover, le 18:13. Diamo un'occhiata alla situazione sulla 7 Milano-Genova, qui un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla 10 Genova 20 Miglia, coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Andiamo in A13 Bologna-Padova e qui c'è tra il bivio A13 e la 4 Torino-Trieste coda per traffico intenso in direzione nord da Bologna verso Venezia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e diramazione di Ravenna, code a tratti in direzione di Ancona, tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Restiamo sempre in A14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, c'è fumo a causa di un incendio in direzione di Bari. E a proposito di incendi, segnaliamo sulla via Flaminia, siamo nella capitale a Roma, traffico temporaneamente sospeso a causa di un incendio di fogliame. Questo ovviamente coinvolge entrambe le direzioni. Siamo tra il chilometro 17 e il chilometro 18.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, le 18:22, questa è Raiso Radio. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS, il 348 103 10 10. Torniamo in strada, dobbiamo segnalare sulla Complanare di Bologna, tra la Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio, un veicolo che viaggia contromano in direzione nord. Prestare quindi attenzione. Sulla 1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Cassino, traffico rallentato in direzione di Roma, mentre nel senso opposto, quindi in direzione di Napoli, alla stessa altezza, c'è una coda di 2 chilometri per curiosi, perché tra San Vittore e Cassino è avvenuto un incidente. Siamo al chilometro 674 e 500. Andiamo sulla diramazione per Pisa, qui tra Cascina e Navacchio, traffico rallentato in direzione di Pisa. Sempre sulla diramazione di Pisa abbiamo all'altezza di Navacchio una coda che si è formata in uscita dalla strada di grande comunicazione Firenze-Livorno. Al traforo del Monte Bianco, fortunatamente i tempi di attesa scendono a 15 minuti per il Piazzale Francese, per chi viaggia verso Courmayeur.

0: Inconfondibile la voce di Ligabue con la sua Una vita da mediano. Per tutti i fan di Ligabue è in corso il suo tour Certe Notti 2026. Le prossime date saranno sabato 12 settembre a Jesolo, martedì 22 settembre a Verona e venerdì 25 settembre a Padova. Allora, la situazione del veicolo che viaggiava contromano si è risolta. Eravamo sulla Complanare di Bologna e viaggiava in direzione nord, tutto è tornato alla normalità, il pericolo ora non c'è più. Sono le 18.30, siamo pronti per le previsioni del meteo. E per noi in collegamento c'è il primo luogotenente Fausto De Santa, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, ai vostri ascoltatori. Il promontorio sul Mediterraneo centro-occidentale ha garantito e garantisce generali condizioni di tempo stabile sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi i consueti ormai temporali di calore sui rilievi montuosi e nelle aree in prossimità di questi. Al momento sull'Italia abbiamo un cielo con poche nubi, le uniche zone con la nuvolosità più compatta e significativa la ritroviamo sul Trentino Alto Adige, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e nelle aree interne delle due isole maggiori. In queste zone sono presenti ancora rovesci ed isolati temporali. Fenomeni che in prima serata spariranno, lasciando spazio ad ampie schiarite, tranne che sui rilievi altoatesini, sulla parte settentrionale della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, dove saranno possibili ancora dei piovaschi anche in nottata. La ventilazione rimarrà debole, direzione variabile, tranne sulla parte settentrionale ed occidentale della Sardegna, dove avremo venti fino a moderati occidentali, così come anche sulla parte ovest della Sicilia e coste ioniche e calabresi, ma qui i venti saranno da quadranti settentrionali. In nottata saranno possibili riduzioni di visibilità per foschia sulla parte settentrionale della Toscana, la provincia di Pisa, e sull'Alto Lazio, nella zona del Viterbese. Questa è veramente tutta, a voi la linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: Le 18:43, diamo un'occhiata alla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato tra Terraglio e l'allacciamento Mestre-Belluno in direzione della 4 Venezia-Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste sono segnalate code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Ci spostiamo nella capitale, via Flaminia, transito temporaneamente sospeso tra il chilometro 17 e il chilometro 18 a causa di un incendio di fogliame. Sono coinvolte entrambe le direzioni. Sulla strada statale 569 di Vignola, tratto chiuso a causa di incidente in prossimità dell'incrocio Ponte Ronca e per entrambe le direzioni. Sono le 18:44 e noi ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Rai Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi un quarto d'ora. Sulla A27 Venezia-Belluno registriamo invece un chilometro di coda per lavori tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia. Raggiungendo la A1 Milano-Napoli segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, mentre tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Situazione pressoché analoga tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Mentre tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello in direzione di Roma segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Sempre in autosole code a tratti inoltre per traffico intenso anche tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Restando in autosole segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un incidente di un'auto tra il bivio con la 16 Napoli Canosa e il bivio con la provinciale 1 Casoria in direzione di Napoli, mentre tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli si sono formati 2 chilometri di coda per curiosi del ribaltamento di un'auto avvenuto sul tratto in direzione opposta. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Chiudiamo con il quadrante ligure. Sulla 7 Serravalle-Genova 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, mentre sulla 10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 in direzione del capoluogo ligure. Con questo da Autostrade per l'Italia dunque per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Fabrizio Moro con Pensa e noi viaggiamo verso i titoli del TG3. Andiamo a vedere la situazione sulla Roma via Cassia. Qui è segnalato un incidente per traffico rallentato all'altezza di via Antonio Battilocchi e che coinvolge entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre, traffico rallentato tra svincolo Terraglio e l'allacciamento Mestre Belluno in direzione della 4 Venezia Trieste. Andiamo in A1. Qui tra Firenze in Impruneta e Incisa Reggello ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Roma, sono segnalati tempi di percorrenza di 30 minuti. Per quanto riguarda la 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova, traffico rallentato in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna Taranto, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna San Lazzaro e diramazione di Ravenna, perché ci sono code a tratti dovuti a un traffico intenso in direzione di Ancona. Restiamo sempre sulla A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, veicolo in fiamme al chilometro 350 in direzione di Ancona. Andiamo di nuovo in A1, segnalato tra Reggio Emilia e Modena, code a tratti in direzione di Bologna. Per quanto riguarda il tratto tra Variante di Valico e Calenzano, 2 km di coda dovute a un veicolo fermo al chilometro 270 per chi viaggia verso Firenze.

Si torna nella capitale per segnalare un tratto chiuso in via Flaminia. Il transito è temporaneamente sospeso a causa di un incendio di fogliame. Sono coinvolte entrambe le direzioni, siamo tra il chilometro 17 e il chilometro 18. Sulla 1 Milano-Napoli, tra variante di Valico e Calenzano, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Restiamo in A1 perché tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi ci sono code a tratti in direzione di Firenze. Ci sono anche delle code per ripristino incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è un veicolo segnalato in fiamme al chilometro 350 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione nord. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate Chiasso e Legnano coda per veicolo fermo al chilometro 13 e si sta formando una coda di 2 chilometri in direzione di Varese. Andiamo di nuovo in A14 Bologna-Taranto, qui tempi di percorrenza di 45 minuti tra Bologna-San Lazzaro e diramazione di Ravenna e in direzione di Ancona. Al traforo del Monte Bianco un'ora e 30 minuti come tempo di attraversamento al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello code a tratti in direzione di Roma. Andiamo sulla Firenze Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci, traffico rallentato in direzione di Firenze. E sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, 1 chilometro di coda a causa di lavori in direzione di Venezia. Noi viaggiamo verso i titoli del TG3 e lo facciamo con Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Addio a Francesco Guccini, cantautore, poeta e voce libera. La sua musica ha accompagnato generazioni, da folk e osteria a cinema e letteratura, scomparso a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino. Il cordoglio di Mattarella, Bologna in lutto, l'omaggio della Camera, il ricordo di musica e cultura. Vasco, ero l'allievo, tu il maestro. Vecchioni al TG3, ha sempre cercato la verità. Conte, audizione in commissione Covid, bassa ombra, rivendica la correttezza nella gestione della pandemia e attacca in procura lettera anonima su mascherine contraffatte. Papa Leone ad Assisi, primo pontefice a celebrare messa davanti alla chiesa amata da San Francesco. L'appello ai giovani a battere i muri, no alla cultura della potenza che umilia. Cramontana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo per la strage. L'avvocatura dello Stato ha già presentato il ricorso. Il giorno del grande caldo, tutte le città con bollino rosso, asfalto fino a 62 gradi, allarme siccità, il Po a meno 8 metri, pericolo temporali, frane in Alto Adige. Buonasera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Chuck Berry, che sono le 19.04, questa è Raiso Radio, abbiamo ascoltato i titoli del TG3 e torniamo in strada. Questa volta ci torno con Federico Foroni che sta curando la parte tecnica, ma prima di andare in strada abbiamo ascoltato del forte caldo che ci attanaglia, e il caldo non dà fastidio solo a noi, dà anche fastidio alle apparecchiature elettroniche come lo smartphone. Sono nati dei rimedi artigianali per evitare che i nostri apparecchi vadano in tilt, e stanno spopolando sui social rimedi fai da te, tra cui quello di mettere lo smartphone all'interno del freezer. Io l'ho fatto, voi non lo fate a casa, perché lo shock termico, ma poi soprattutto la condensa che si forma nei circuiti dopo, rischia di rovinarlo inevitabilmente. Se siete preoccupati per il vostro smartphone o per il vostro PC, potete, ovviamente PC portatile, potete proteggerlo ricorrendo a soluzioni più tranquille, come non esporlo alla luce diretta del sole o usarlo in giornate meno calde, oppure, cosa migliore in assoluto, è togliere la cover per dissipare meglio il calore. Voi che ne pensate? Secondo voi funziona?

e lei è Madonna con la sua Danceteria. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia e Modena Nord, segnalato traffico rallentato in direzione di Bologna. Sulla tra variante di Valico e Calenzano permangono 3 km di coda, segnalati con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti in direzione di Roma con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per quanto riguarda sempre la 1 Milano-Napoli, tra Pomigliano e la 16 Napoli-Canosa, 1 km di coda dovuto a un incidente che è avvenuto al chilometro 749 e 500 in direzione di Napoli. Tra la 16 Napoli-Canosa e la strada provinciale 1 Casoria, anche qui una coda per incidente in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 8 Milano-Varese ci sono 2 km di coda dovuti a un veicolo fermo al chilometro 13 in direzione di Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda a causa di curiosi lunga 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione di Pescara. Per quanto riguarda l'altra direzione, quindi in direzione di Ancona, traffico bloccato per un veicolo che ha preso fuoco. Tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi, no, questa è il sistema sta aggiornando la notizia. Andiamo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, qui veicolo fermo segnalato al chilometro 178 e 800 tra Meina e Carpugnino in direzione nord. Si tratta di un veicolo in galleria fermo sulla corsia di marcia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai Isoradio.

E loro sono i Simply Red e questo è il ritmo della sera, dirai Isoradio. Diamo un'occhiata alla situazione che si è creata in A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Roseto verso Ancona. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. In direzione opposta si è creata un chilometro di coda dopo Roseto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra variante di Valico e Calenzano, 3 chilometri di coda dovute a un veicolo fermo al chilometro 270 e 400 in direzione di Firenze. Sulla variante di Valico e Badia, segnalato veicolo fermo in direzione di Firenze in galleria sulla corsia di emergenza. Andiamo a vedere la situazione sempre sulla 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. E adesso arrivano Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla, e quando arrivano loro state molto attenti perché la testa gira.

Calling You, e noi sulle note di Beyoncé andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Cormano, si è formata una coda dovuta a un incidente al chilometro 127-200 in direzione di Brescia. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino, coda per lavori in direzione di Lainate. Torniamo in A4 Torino-Trieste, dove tra raccordo Viale Certosa e Cormano è segnalato un incidente al chilometro 127-200 in direzione di Brescia. Non ci sono altre notizie importanti, ecco, c'è il traforo del Monte Bianco, qui 1:30 di come tempi di attraversamento al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

E migliora anche la situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in autosole, il traffico rallentato in direzione di Roma inizia a migliorare. Mentre tra Localitalio e Calenzano si segnalano 2 chilometri di coda causate da un veicolo fermo in direzione di Firenze con tendenza alla diminuzione. Sulla 9 Lainate e Como Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate si è formata una coda a causa di lavori. Si tratta di lavori che stanno avvenendo in galleria. Per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e diramazione di Ravenna ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Ancona. Diamo ancora conto della situazione tra Pineto e Roseto verso Ancona, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda. In direzione opposta ci sono 2 chilometri di coda dopo Roseto, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnala 1 chilometro di coda per correre la viabilità ordinaria e rientrare a Roseto. Questo è il consiglio da parte di Autostrade per l'Italia. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, permane la coda in direzione di Chamonix, siamo al piazzale italiano, qui i tempi di attraversamento sono di 1 ora e 30 minuti.

Era il 1995 quando Max Pezzali, all'epoca gli 883, portarono al successo questo brano, una canzone d'amore tratta dal fortunato album La donna, il sogno e il grande incubo. Beh, penso che questa sia uno dei brani evergreen che resterà nella storia, perché chi non ha mai cantato una canzone d'amore? Diamo conto della situazione sulla A1 Milano-Napoli tra Acerra Fragola e la 16 Napoli-Canosa. Qui è avvenuto un incidente al chilometro 749 e 500 in direzione di Napoli. Sulla 3 Napoli-Salerno è segnalato un altro incidente al chilometro 31 e 800 tra Angri e Angri Sud in direzione di Salerno. Andiamo in A4 Torino-Trieste, tra raccordo Viale Certosa e Cormano, segnalato un altro incidente al chilometro 127 e 200 in direzione di Brescia. La situazione sulla 14 Bologna-Taranto è di tempi di percorrenza di 45 minuti tra Bologna-San Lazzaro e diramazione Ravenna per chi viaggia verso Ancona. Per quanto riguarda invece la situazione tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, si è resa necessaria la chiusura di questo tratto per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. In direzione opposta c'è un chilometro di coda dopo Roseto a causa di curiosi. Si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnala un chilometro di coda, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Roseto. Tra pochi minuti l'appuntamento con i titoli del TG1.

0: Conte in commissione Covid, ho denunciato in procura possibili mascherine contraffatte, da me mai illeciti. Maggioranza, l'ex premier si autoelogia e si contraddice. Ceuta, gli 007 spagnoli credibile, l'appello per una nuova ondata di migranti, Bruxelles al lavoro, anche i canali russi. Tramontana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile, la Farnesina già presentato ricorso. Papaleone ad Assisi, bagno di folla tra i giovani, cristiani operatori di pace sono all'opposto del fondamentalismo. 15enne in carcere a Malta, l'ombra del ricatto degli estremisti della rete, l'esperta che aiuta i genitori gli hanno chiesto di superare delle prove. 40 gradi da nord a sud, il caldo torrido non darà tregua fino a Ferragosto, il direttore di Copernicus al TG1, estati sempre più roventi e prolungate. Le truffe delle vacanze ha creato il profilo di un agriturismo di Siena, centinaia di turisti raggirati, il caso del residence fantasma cesenatico. L'addio a Francesco Guccini, maestro di parole ed emozioni, la canzone d'autore come racconto popolare dell'Italia, aveva 86 anni, l'esequie sabato in forma privata, l'omaggio del presidente Mattarella, con lui scompare un poeta, un musicista ed un intellettuale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale e proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
1: Estate con Rai Isoradio.

Us and Them, sono i Pink Floyd alle 20.06 su Rai Isoradio. Ora Claudio Campobasso con Max Gambino alla parte tecnica. Vi ricordo il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS, che è il 348 103 10 10. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, qui traffico intenso all'altezza di Termoli in uscita da Pescara. Sempre in A14 tra Vasto Sud e Termoli c'è un chilometro di coda per traffico congestionato in direzione di Bari. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste e permane l'incidente segnalato al chilometro 127 tra raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Sempre in A4 tra Nodo di Pero e Cormano c'è una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 127 per chi viaggia verso Brescia, e c'è anche coda per incidente tra Pompei Est Scafati e Bosco Reale in direzione di Napoli. Sulla 1 Milano-Napoli tra località Aglio e Barbenino del Mugello traffico rallentato in direzione di Firenze. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

E questo è il ritmo della sera di Iso Radio con gli Empire of the Sun e la loro Yego. Andiamo sulla A14 Ancona-Pescara, qui code per 2 chilometri a causa di un tratto chiuso tra Città Sant'Angelo e Atri-Pineto in direzione di Ancona. Sulla 4 Venezia-Trieste ci sono code al Casello a causa di traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Trieste. Diamo anche uno sguardo alla A1. Alla 1 perché tra San Vittore e Cassino rimane traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla 3 Napoli-Salerno tra Pompei Scavi e Bosco Reale incidente segnalato al chilometro 22 in direzione di Napoli, sta causando una coda. Sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Cormano c'è una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 127-200 in direzione di Brescia. Sulla 9 Lainate-Como-Chiavi segnaliamo una coda per lavori in galleria tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate.

Elisa con Amore è. La situazione della 14 continua a essere abbastanza complicata. Tra Pineto e Roseto verso Ancona si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. In direzione opposta un chilometro di coda dopo Roseto a causa di curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnalano 2 chilometri di coda, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Roseto. Oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord e, per aggirare questo ostacolo che ormai ci trasciniamo da qualche ora. Sempre in A14 tra Vasto Sud e Termoli c'è coda per traffico congestionato in direzione di Bari e la coda è stimata di 1 chilometro. Sul traforo del Monte Bianco scende a 1 ora il tempo di attraversamento al piazzale italiano per chi viaggia verso Chamonix. E adesso ci ascoltiamo Harry Styles con la sua Satellite per voi su Rai Radio.

È proprio questo il ritmo della sera di Rai Isoradio, ancora con voi per qualche chilometro Claudio Campobasso con Max Gambino che sta curando la parte tecnica. Andiamo solo a 14, tra Castel San Pietro e diramazione di Ravenna ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco, tempo di attraversamento di un'ora, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Andiamo sulla 9, lainate Como-Chiasso, dove tra Chiasso e Como-Monte Olimpino segnalata coda per lavori in galleria in direzione di Lainate. Per quanto riguarda invece sempre la 14 Bologna-Taranto, qui tra Vasto Sud e Termoli, si sta risolvendo la coda per traffico congestionato per chi viaggia verso Bari. E adesso ci ascoltiamo lei, la mitica Gianna Nannini, in questa versione con Marrakesh di America.

Situazione che complessivamente migliora a livello di traffico in tutta la penisola. Voi siete in viaggio in auto o forse in un camion, però c'è anche chi viaggia in aereo. E a proposito di aerei, c'è una startup aerospaziale statunitense, la Jet Zero, che sta costruendo il Jet Zero Z4. Si tratta di un nuovo modello di aereo con ala e fusoliera che diventano un corpo unico, 500 metri di apertura, 4 corridoi in cabina, nessuno blò e file a 15 posti. Il Jet Zero promette fino al 50% di carburante in meno per passeggero miglio. Il primo volo del prototipo è atteso per il fine 2027. Ha una sagoma piatta e allargata e al posto degli oblò saranno sostituiti da degli schermi e da un lucernario aperto sul soffitto. Insomma, questi i progressi della tecnologia aerospaziale.

Merche Cremont con Serena Brancale e i Colors. Andiamo sul traforo del Monte Bianco, qui in direzione di Chamonix, piazzale Italiano. Ci sono tempi di attraversamento di un'ora, quindi permane la coda segnalata precedentemente. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, coda per tratto chiuso di 3 km con tendenza all'aumento. Sempre in A14, tra Castel San Pietro e diramazione Ravenna, code a tratti per traffico intenso in direzione di Ancona. Ci è arrivato un messaggio al 348 103 1010 in cui un ascoltatore giustamente mi ha richiamato perché parlavo del Jet Zero Z4 dicendo che ha un'apertura alare di 500 metri. Lo ringrazio perché effettivamente i metri sono 55. 500 erano veramente troppi.

0: Eddie Vedder con Better Believe alle 20:55, tra pochi minuti anche l'appuntamento con l'informazione. Andiamo in A16, dove tra Grotta Minarda e Benevento c'è segnalato un incidente al chilometro 75 in direzione di Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 25 minuti tra Castel San Pietro e Imola a causa di traffico intenso in direzione di Ancona. E sempre in A14 tra Pescara Nord e Pineto, 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un tratto chiuso in direzione di Ancona. Mi ha raggiunto in studio Alessandro De Gerardis.
1: Eh sì, anche perché non è che sono venuto qua a trovarti, sono venuto qua perché mi attendono 3 ore e mezzo di lavoro, ecco, quindi non sono qui per caso.
0: Sì, sì. Io comincio a slacciare la cintura di sicurezza.
1: Io intanto allaccio la mia. Com'è? La situazione è ancora abbastanza movimentata?
0: Movimentata, ma sì. che migliora. Non dappertutto, ma tendenzialmente non è proprio catastrofica.
1: Bene,
0: ecco.
1: Bene. Ci sono stati incendi oggi?
0: Sì, c'è stato un incendio.
1: Tra l'altro un incendio proprio qua vicino sulla Flaminia. È stata interrotta per un po' la Flaminia qui proprio a nord di Saxa Rubra e il traffico è stato deviato sulla via Tiberina per un grosso incendio che ho avuto purtroppo occasione di vedere venendo qua. E quindi attenzione, non gettate cicche dai finestrini, perché altrimenti sono la causa principale quando ci sono,
0: certo, sì.
1: Le sterpaglie al lato della strada, purtroppo spesso una cicca basta,
0: sono causa di incendio.
1: Esatto.
0: Allora ringrazio Max Gambino che ha curato la parte tecnica e anche Federico Foroni. Vi lascio al GR1 e ad Alessandro De Gerardis.
1: Buon riposo.
0: Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. 5 gare, 5 ori. Chiara Pellaccani entra nella storia dei tuffi italiani agli europei di Parigi, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Per l'azzurra è un'impresa senza precedenti. Ho fatto un salto di qualità, commenta e fissa già il prossimo traguardo: colmare il divario con le campionesse cinesi in vista di Los Angeles 2028. La politica, audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato. Scavate pure, non troverete nulla di illecito. Poi accusa il centrodestra di aver allestito un plotone di esecuzione contro di lui.
2: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre. Ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat.
1: Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, ha replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan, mentre Galeazzo Bignami ha chiesto all'ex presidente di spiegare perché non ha attivato il piano pandemico 2006.
3: Il regolamento sanitario internazionale prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
1: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montanala. Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono anche 6 nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Dramma familiare ad Altino, in provincia di Chieti. Una donna di 89 anni è stata uccisa dal nipote.
4: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino, da quando aveva perso la mamma nel 2019. Il ragazzo viveva una forte crisi personale accertata anche a livello medico e per la quale era in cura da tempo, ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. L'avvocato Luigi Toppeta incontrerà a breve il ragazzo nella casa circondariale di Villa Stanazzo. A suo carico un'accusa gravissima: omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
5: È un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti, che anche se devono essere provati sul piano giudiziario sono dei fatti che destano ovviamente tanta preoccupazione e tanto dolore.
4: Da Lanciano per il GR1, Pier Giorgio Greco.
1: Ancora cronaca bufera sulla polizia locale di Milano. 5 agenti accusati di arresto illegale, peculato e falso ideologico.
6: Una commissaria e 4 agenti sono finiti in carcere. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati, l'uomo ha ammesso di aver ceduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ma di quei soldi nel verbale non c'è traccia. Non è l'unica anomalia: l'operazione sarebbe avvenuta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero però finto di aver agito nel comune di Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. La misura cautelare in carcere è scattata per questo singolo episodio, ma nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri 2 arresti oggetto di denunce ancora da approfondire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il corpo sappia reagire, sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni. È il commento del comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: L'Italia continua a soffocare nel caldo. L'anticiclone non dà tregua e resterà sulla penisola almeno per altri 10 giorni. Dopo il record di oggi con 27 città da bollino rosso, domani saranno 26.

0: centro, per il sud e per le isole maggiori, ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: L'addio a una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana, Centinaia, i messaggi per Francesco Guccini, morto a 86 anni. Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio, lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poco fa anche il messaggio della premier Giorgia Meloni, che lo ringrazia per il contributo dato alla sua formazione. Scrive: continuerò a cantare le sue canzoni. I funerali sabato in forma privata e poi a settembre una cerimonia commemorativa. E in chiusura torniamo allo sport con un nuovo capitolo dello scontro tra UEFA e FIFA. L'organismo europeo conferma il boicottaggio e ribadisce di non avere più fiducia nel presidente Gianni Infantino, accusato di non aver ritirato i progetti di privatizzazione delle principali competizioni. Quanto all'annuncio di ieri, con cui Infantino aveva rivendicato il sostegno di alcuni impiegati della FIFA, la replica della UEFA è netta: non cambia nulla, la fiducia di alcuni dipendenti nel loro presidente non modifica la nostra posizione. E adesso la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è alle 22.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Diana Ross nei Supremes con questa You Can Hurry Love. Ben trovati all'ascolto di Raiso Radio, il ritmo della sera. Alessandro De Gerardis, Max Gambino alla parte tecnica. Questa sera si alterna Federico Foroni. Dopo il viaggio insieme a Claudio Campobasso riprendiamo il nostro viaggio nella seconda parte della sera e andiamo subito in A14. Questa è la notizia al momento più importante: tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona è chiuso il

0: tratto per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnalano 3 chilometri di coda, si percorre la viabilità della statale 16 Adriatica per poi rientrare a Roseto degli Abruzzi, oppure si può anticipare l'uscita a Pescara Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Andiamo poi a vedere che tra Grotta Minarda e Benevento in A16 coinvolti un'auto e un camion in un incidente a chilometro 75. Non ci sono comunque in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Ancora rallentamenti per i cantieri di lavoro sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Rallentamenti per incidente tra San Vittore e Cassino sulla 1 in direzione di Roma. Incidente al chilometro 674,2, un camion ribaltato in cunetta. Code a tratti per traffico in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco mezz'ora in direzione della Francia e poi code per lavori in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia. Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Dracula, Jenny, Tame Impala, commozione, ricordi non solo nel mondo della musica e della cultura ma anche della politica, la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, poeta, scrittore, fumettista, amante dei gatti. Se a volte urlo la rabbia, diceva, poi dimentico e mi perdo nei mondi dentro agli occhi dei miei gatti, questo lo recitava la canzone delle situazioni differenti del 1974. Francesco Guccini oggi è per tutti semplicemente il maestrone, dalla politica all'universo del fumetto, dal cinema al mondo ecclesiastico, sono tanti messaggi di quanti trasversalmente da fronti diversi hanno ricordato colui che Umberto Eco celebrava come il più colto dei cantautori in circolazione. E assieme a Eco ce lo si immagina con la sua barba, quel suo corpaccio, con la sua R padana e paesana, mentre imbraccia una chitarra e accorda la sua poesia dotta in tarsio di riferimenti. Molteplici gli omaggi al maestro, diversi e distanti come i temi e le note che hanno accolto il suo impegno in versi, dalla politica alla religione, dalla storia alla memoria collettiva, dall'amore all'impegno civile. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Guccini, poeta, musicista, intellettuale, che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. A guidare il coro di interventi in ricordo del cantautore è anche il lungo applauso alla Camera. Non è stato solo uno dei più grandi cantautori italiani, è stato un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, afferma la capogruppo PD Chiara Braga, annunciando all'Assemblea la scomparsa del cantautore. Se il sottosegretario alla cultura Pietro Cannella parla di perdita significativa per la musica d'autore italiana, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi esprime il proprio cordoglio a Raffaella e Teresa per la perdita di un artista profondo e fiero. La morte del cantautore fiero del suo sognare, come lui stesso si definiva, mette d'accordo sui social i partiti politici. Matteo Renzi estrae il repertorio del cantautore, le cui canzoni sono parte della nostra vita e lo saranno sempre, il brano Shomer Mami Laila del 1983, stesso brano scelto dal presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, che annuncia per l'autunno un evento commemorativo, come fatto con De André e molti altri protagonisti della musica italiana, per consegnare la medaglia della Camera alla sua memoria. Con la chitarra e con le parole, Francesco Guccini ha raccontato l'ingiustizia, i sogni, le rabbie e le speranze del nostro paese. E l'Italia delle province, delle fabbriche, delle partenze e dei ritorni senza retorica, scrive Elly Schlein. Dalla politica alla musica, di generazioni diverse, tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi e il pensiero di Vasco Rossi, mentre Fiorella Mannoia affida a un emoticon con il cuore spezzato la sua solitudine. E oggi siamo un po' più soli, ciao Cirano. Ognuno ha dedicato al maestro una storia su Instagram, un pensiero da Ligabue, ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente, a Branduardi, i poeti non muoiono mai, da Vecchioni a Cristiano D'André fino a Gianni Morandi, se n'è andato un vero poeta, ciao Francesco, non ti ho mai perduto, con quanto amore stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore, scrive Zucchero. Scorrendo il coro di commenti dedicati al cantautore si attraversano i quasi 60 anni di carriera tra i titoli delle canzoni e le tematiche che le hanno ispirate, ad esempio l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi ha espresso a nome della Chiesa di Bologna vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia. Nel 2016 Guccini e Zuppi avevano accompagnato assieme ad Auschwitz un gruppo di studenti nell'ambito dell'iniziativa Un treno per la memoria, partendo dalle note e dalle parole del suo brano Canzone del bambino nel vento, Auschwitz. Anche padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione, ricorda l'artista con un pensiero che corre subito a un altro titolo, Canzone per un amico. Le sue canzoni finiscono spesso con una domanda: vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire. Ma nella sua caleidoscopica esistenza Guccini è stato anche un fumettista con una decina di pubblicazioni tra gli anni 60 e 80. Se Vauro lo ricorda con una vignetta che fruga nell'intramontabile successo della locomotiva, Milo Manara affida il suo pensiero a una frase «Ciao maestro», accompagnata da una foto che lo ritrae assieme al cantautore scomparso. La passione comune per il fumetto passa anche attraverso il ricordo, tra gli altri, degli illustratrice Laura Ciriello e del vignettista Mario Natangelo, di Davide Toffolo e Mauro Biani. Lo storico dell'arte Tommaso Montanari scrive: ma a noi piace pensarlo ancora e per sempre con la sua chitarra, il suo vino e le sue parole. Mentre sulle note di Noi non ci saremo, le gallerie degli Uffizi in un video sui canali social rendono omaggio al cantautore con i monti dell'Appennino, ritratti in alcuni capolavori della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, da Telemaco Signorini a Edoardo Borrani.
1: In questa notte fantastica

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: tutto via con me.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: E siamo pronti per aggiornare la situazione meteo. Diamo la parola a Margherita Enrico. Buonasera.
1: Buonasera. L'Italia continua a essere stretta nella morsa del caldo che non accenna a volerci lasciare. Questo a causa della persistenza di un vasto e vigoroso campo di alta pressione ormai da troppi giorni. Si stanno registrando temperature roventi praticamente ovunque e sono proprio questi valori estremi ad alimentare i rovesci e i temporali che ancora si stanno registrando in nord orientali, in particolare sul Trentino Alto Adige, che tra Lazio e Campania. Le condizioni meteo di oggi si replicheranno anche domani, quindi dopo un inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno assisteremo ad un aumento della nuvolosità sia al nord che lungo i settori appenninici, dove soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio sono previsti nuovamente temporali sparsi, anche particolarmente violenti, con piogge intense e abbondanti, numerose fulminazioni attorno alle celle temporalesche e anche possibili locali grandinate, pure di medie dimensioni. Come anticipato, le temperature rimarranno elevatissime e persino in questo momento sul nord Italia si stanno registrando picchi intorno ai 35 gradi, in particolare nelle grandi città dove si sviluppa il fenomeno dell'isola di calore urbana. Ci attende quindi una notte tropicale in numerose località, ossia una notte con temperature costantemente al di sopra dei 20 gradi e domani picchi di temperatura intorno addirittura al di sopra dei 40 gradi. Da Remeti è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda. Allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

Aaron con Shiny Stockings. Salutiamo Federico Forone alla parte tecnica dopo Max Gambino. Intanto la situazione ancora più importante rimane sulla viabilità autostradale, quella in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, traffico bloccato per un mezzo che ha preso fuoco, c'è del fumo in entrambe le direzioni che riduce la visibilità, e questo camion ha preso fuoco al chilometro 350 all'interno del tratto chiuso. Il traffico è bloccato, ci sono code dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnalano 3 chilometri di coda. Si percorre la statale 16 Adriatica, si rientra a Roseto oppure si anticipa l'uscita a Pescara Nord. Quindi un chilometro per il mezzo in fiamme tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, 3 chilometri con tendenza all'aumento tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ricordano in occasione anche l'incidente in A16, la Napoli Canusa, tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli, chilometro 75. Terminate le code che erano presenti fino a poco fa nell'area bolognese tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Si è verificato un incidente poco fa sulla diramazione Gallarate Gattico, coinvolti un camion e un'autovettura a Gallarate Ovest in direzione sud. Ancora attesa al traforo del Monte Bianco, si è ridotta però a 15 minuti al piazzale Italiano in direzione Francia. Code per lavori in A4 tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. Ancora rallentamenti per i cantieri di lavoro sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio la tangenziale est, siamo a Roma, e rallentamenti per incidente tra San Vittore e Cassino verso Roma, chilometro 674 e 2, un camion ribaltato in cunetta. Arriva Lucio Dalla con la sua data di nascita.

Safe con Parlar d'amore. L'estate 2026 sta per essere resa memorabile da un evento astronomico che non capitava dal 1999. Un'eclissi di sole totale attesa per il 12 agosto e sarà visibile in modo parziale anche dall'Italia. I luoghi però più magici dove lo spettacolo del disco solare sarà totalmente coperto dalla Luna sono tanti e sono già diventati i protagonisti della stagione. C'è già chi la definisce l'eclissi del secolo e l'interesse sembra confermarlo. Nelle località coinvolte le ricerche di alloggi sono aumentate fino al 250%, mentre alcune compagnie di crociera hanno modificato le rotte per trovarsi nel posto giusto al momento esatto. Prima di prenotare qualsiasi viaggio last minute per poter vedere l'eclissi totale di sole di quest'anno, è bene sapere che la totalità è un fenomeno che coinvolge solo pochi territori. Solo chi si trova precisamente in quella piccola striscia di terra vedrà il sole coperto per intero. Chi è spostato anche solo di una cinquantina di chilometri assisterà a un'eclissi parziale, comunque uno show assolutamente imperdibile. I calcoli dell'Osservatorio Astronomico Nazionale della Spagna hanno spiegato che il fenomeno sarà visibile dalle 17:34 ora italiana sul mare di Bering per esaurirsi alle 21:58 sull'Atlantico. Durerà 264 minuti e toccherà il nord-est della Groenlandia, sfiorerà l'ovest dell'Islanda, taglierà l'Atlantico per poi abbattersi sulla penisola iberica da ovest a est. Il picco massimo si registrerà alle 19:46 al largo dell'Islanda, dove il fenomeno di oscurità durerà per ben 2 minuti e 18 secondi. La prima terra coinvolta a finire nel cono d'ombra è la costa nord-orientale della Groenlandia, attorno al Parco Nazionale Nord-Orientale e all'insediamento di Itokortormit sullo Scoresby Sand. Lo spettacolo naturale lascerà tutti a bocca aperta. Per poterlo osservare in questa zona sono state preparate navi e voli charter mesi prima. La posizione è straordinaria perché l'orizzonte è pulitissimo e il contrasto con ghiacciai e fiordi è impareggiabile. Attenzione a non fermarsi nella capitale Nuuk, non è compresa nella fascia. In Islanda, pochi minuti dopo rispetto alla Groenlandia, lo show si sposta appunto qui. L'eclissi totale interesserà i fiordi dell'ovest, la penisola di Snæfellsnes e l'area attorno alla capitale, con durate che variano a seconda di quanto si avvicina al centro della fascia. Reykjavik e la vicina Kópavogur rientrano nel percorso anche se in posizione periferica. Qui il buio completo dura poco più di un minuto. Spostandosi verso Ísafjörður e le coste di Snæfellsnes si guadagnano secondi preziosi. L'unica incognita resta il meteo. Il cielo islandese nel mese di agosto è molto mutevole, si dovrebbe mettere in conto uno spostamento last minute con un'auto a noleggio per poter essere certi di non perdersela. La vera protagonista dell'eclissi totale di quest'anno è la Spagna, che sta vivendo un boom di prenotazioni per il grande evento. Il paese a due passi da noi è l'unico posto al mondo dove si potrà vedere la fase conclusiva della totalità al tramonto, con il sole nero appoggiato quasi sulla linea dell'orizzonte. Uno scenario poetico che i fotografi inseguono da anni. La fascia entra dalla Galizia attorno alle 19:31, prosegue fino alle isole Baleari alle 19:38 e in mezzo numerose realtà territoriali.

con Cattive Abitudini. Sono le 21:57. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 23 con il GR1, poi l'ampia pagina informativa del giornale della mezzanotte, dopo la quale ci saluteremo. Ma non corriamo troppo. Intanto è stato sbloccato il traffico in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. C'è ancora la chiusura del tratto, quindi è stato sbloccato il traffico che era bloccato all'interno del tratto chiuso. Adesso si defluisce, ci sono ancora code però di 1 chilometro tra Pineto e Roseto verso Ancona per il mezzo in fiamme e code di 3 chilometri tra Pescara Nord e Pineto a causa del tratto chiuso. Il veicolo in fiamme al chilometro 350 e ricordiamo poi un altro mezzo in fiamme tra Caianello e Capua, si trova in corsia di emergenza al chilometro 716. Si sono formati dei rallentamenti all'interno di questo tratto in direzione sud Napoli. Ancora incidente sulla diramazione Gallarate Gattico, coinvolti un'auto e un camion. Gallarate Ovest in direzione sud, incidente anche tra San Vittore e Cassino, un camion ribaltato in cunetta in direzione di Roma al chilometro 674,2. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità in questi ultimi due tratti. 15 minuti il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano, e poi code per lavori, attenzione in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia e rallentamenti per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est. Arrivano gli U2 con Stuck in a Moment, You Can Get Out of You.

Stuck in a moment, you can get out of you, erano gli U2. Continua il nostro viaggio con il ritmo della sera e le situazioni non cambiano. Voglio ricordarvi, oltre naturalmente alla notizia più importante di cui abbiamo parlato prima, tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, dove ancora il tratto è chiuso, ma le autovetture, i mezzi che erano all'interno del tratto chiuso vengono pian piano fatti defluire, visto che il traffico non è più bloccato. Ci sono ancora però code di 3 km tra Pescara Nord e Pineto, proprio a causa del tratto chiuso, e poi le code per il mezzo appunto che ha causato tutto ciò, un mezzo che ha preso fuoco tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, 1 chilometro in direzione di Ancona. Terminati nel frattempo i rallentamenti per l'incidente in A1 tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma, rimane però ancora segnalato questo incidente al chilometro 674,2. Novità dalla Toscana, in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, rallentamenti per la presenza di materiali dispersi. Siamo in carreggiata nord direzione Bologna. Terminate le code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. Go!

È il sound inconfondibile di Manu Chao, questa volta con Carol G. Ricorda tanto Me Gustas Tu questa canzone, perché praticamente le sequenze armoniche e il ritmo sono gli stessi, però insomma è stato fedele a se stesso Manu Chao, viajando por el mundo. Noi invece viaggiamo attraverso le autostrade italiane. Intanto vi segnalo un incidente in A1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano, chilometro 49,5. Non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ricordo anche i rallentamenti presenti già da un po' sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Ancora situazione stazionaria tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, dove ancora ci sono delle code. Il tratto è chiuso tra Pineto e Roseto in direzione di Ancona. A tal proposito vi ricordo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove ci sono appunto delle code di 3 km. Si percorre la statale 16 Adriatica, si rientra a Roseto. Oppure, se volete, se siete in tempo, potete anche anticipare l'uscita a Pescara Nord per evitare ulteriori problemi, perché poi tra Pescara Nord e Pineto troverete appunto le code per il tratto chiuso. Senza ripercussioni invece l'incidente in A16 tra Grotta Minarda e Benevento, in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Non ci sono problemi di code o rallentamenti al momento, siamo al chilometro 75. Terminati i rallentamenti in A1 di cui avevo detto poco fa tra Firenze Sud e Firenze Scandicci direzione Bologna. Stai con me, Antonello Venditti.

Earrings, sarebbe orecchini praticamente il titolo in italiano. Allora, dopo il grande caldo, ecco che è arrivato il maltempo al nord, soprattutto erano previsti i temporali nella zona del Bellunese per il pomeriggio di oggi e non si sono fatti attendere. È rimasta allagata l'autostrada dopo il casello di Pian di Vedoia e le forti precipitazioni stanno rendendo la vita difficile agli automobilisti in transito. Disagi anche a Ponte del Venco, dove l'Alemagna è rimasta chiusa per quasi un'ora. Qui intorno alle 15:20 sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito dell'attivazione dei sistemi di monitoraggio installati sul versante interessato dalla frana verificatasi nell'estate scorsa. L'attivazione dei sensori ha determinato l'accensione dei semafori posti sulle due corsie di marcia con conseguente blocco precauzionale della circolazione. La sede stradale non è stata interessata dalla colata costituita in prevalenza da acqua. La statale è comunque rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa un'ora in attesa delle verifiche tecniche. E il comando dei vigili del fuoco di Belluno è intervenuto in più occasioni sul territorio provinciale a seguito del maltempo che ha interessato la zona del centro Cadore. A partire dalle 15 circa di oggi le squadre del distaccamento permanente di Pieve di Cadore, unitamente ai volontari dei distaccamenti della zona, sono intervenute in diversi comuni del centro Cadore per il taglio e la rimozione di alberi abbattuti dal vento. Nel comune di Lozzo di Cadore, lungo la statale 52, la caduta di alberi sulla sede stradale ha causato l'interruzione della circolazione per circa mezz'ora. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione delle piante cadute ripristinando la viabilità. Nel comune di Calalzo di Cadore le squadre sono intervenute per la rimozione di alberi caduti nelle immediate vicinanze di un'abitazione. Le previsioni meteo regionali indicano comunque per tutta la serata anche di oggi condizioni di stabilità con probabili rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane in successiva parziale estensione alla pianura. La possibilità di fenomeni intensi risulta comunque generalmente contenuta. Per domani, venerdì 7, sono previste ancora condizioni di stabilità con probabili rovesci e temporali. E sulla base delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di allerta gialla, quindi una fase di attenzione per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale. Pur in presenza di un'attenuazione del disagio fisico nelle zone montane, resta comunque confermata l'allerta gialla per ondate di calore su tutta la regione.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Bene, bene, bene, siamo arrivati al nostro momento dedicato ai ricordi delle estati passate, un modo per ritornare così indietro nel tempo, un po' di più, un po' di meno, a seconda degli anni, ma per vedere anche se i vostri ricordi sono abbastanza chiari e nitidi. Ascolteremo all'inizio un brano del 1999, che tra l'altro fu il rifacimento di un brano ben più vecchio del 1989, ma noi ascolteremo la versione rinnovata del 1999, che ho iniziato adesso benissimo, e ascolteremo poi un brano del 2016 e alla fine un brano del 1970. Allora via con Summer Breeze.

E termina anche questa sera il nostro spazio Summer Breeze, il nostro spazio dei ricordi delle estati passate. Abbiamo ascoltato la versione dei Miranda di Vamos a la Paglia, che niente a che vedere con quella di Righiera del 1983. Poi Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne, datata 2016. Abbiamo terminato con questo classico dei Nomadi del 1970, Un pugno di sabbia. Torniamo al presente, torniamo alla situazione della viabilità. Intanto è ancora coda di un chilometro tra Pineto e Roseto degli Abruzzi all'interno del tratto chiuso, code anche prima tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, sempre per questo veicolo che ha preso fuoco e che ha provocato non pochi problemi e non pochi disagi. C'è l'uscita obbligatoria a Pineto, ma se potete anticipate l'uscita a Pescara Nord per poi rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Terminati i rallentamenti tra Caianello e Capua per un altro mezzo che aveva preso fuoco. Risolto l'incidente a Gallarate Ovest sulla diramazione Gallarate Gattico. Non è più bloccato il traffico per l'incidente tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo sulla 1. Rimangono però 3 km di coda con tendenza all'aumento. L'incidente al chilometro 49 5. Risolto l'incidente tra Grotta Minarda e Benevento sulla 16, direzione Napoli.

E dopo l'istadio con Chiedi chi erano i Beatles abbiamo ascoltato Giselle con Dimanche. Ogni estate al ritorno dal mare o dalla piscina il dubbio si ripresenta puntuale tra gli automobilisti italiani: si può guidare indossando le infradito oppure è obbligatorio calzare scarpe chiuse? La risposta diretta confermata dalla normativa vigente è che il codice della strada non vieta più espressamente l'uso di infradito alla guida. Per lo stesso principio giuridico non è proibito mettersi al volante indossando scarpe col tacco, sandali aperti sul retro o addirittura a piedi completamente scalzi. Dal punto di vista storico c'è stato un periodo in cui guidare con infradito, sandali o calzature simili era severamente ed espressamente vietato, poiché considerate scarpe non adatte a garantire una guida sicura. Tutto è cambiato il 1 gennaio del 93 con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Questa riforma ha abrogato il divieto. Nel testo attuale infatti non è stata inserita alcuna norma che vieti o limiti l'uso di specifici tipi di calzature durante la guida di auto o moto. Mettersi alla guida in ciabatte non costituisce quindi di per sé un'infrazione automatica. Tuttavia, l'eliminazione del divieto non ha creato un vuoto normativo, ma ha semplicemente spostato l'onere della sicurezza direttamente sulla responsabilità del conducente, imponendo il controllo totale del mezzo. Ed è proprio sul concetto di controllo che il guidatore rischia la sanzione. Guidare con scarpe inadatte può portare a delle multe se queste compromettono la sicurezza, in virtù di due articoli specifici del codice della strada. L'articolo 141,2 stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Tra queste viene sottolineata l'importanza vitale dell'arresto tempestivo davanti a ostacoli prevedibili entro il campo di visibilità. Questo significa che il guidatore deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento per garantire un'efficace azione dei piedi sui pedali in caso di imprevisti. L'articolo 169,1 impone una regola complementare, sancendo che in tutti i veicoli chi guida deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie alla guida. Se un infradito troppo larga o un tacco si incastrano nei pedali impedendo una frenata d'emergenza o ostacolando i movimenti, si finisce automaticamente fuori regola. Se le forze dell'ordine dovessero certificare che una guida imprudente è stata causata dal tipo di calzatura, le sanzioni previste da queste norme sono inevitabili e le multe non sono affatto leggere. La violazione dell'articolo 141 comporta una sanzione che va da 42 a 173 euro. A questa può sommarsi la sanzione per l'articolo 169, che può raggiungere i 344 euro. Oltre al portafogli per la contravvenzione c'è un pericolo ben più grave in caso di sinistro. Se si verifica un incidente stradale mentre si guida con infradito, ciabatte, pantofole a piedi nudi, le conseguenze finanziarie possono costringere il guidatore a contribuire al risarcimento con cifre che arrivano a decine di migliaia di euro. Come segnalato dall'ACI, in caso di scontro il conducente rischia di essere accusato di imprudenza, assenza o inadeguata attenzione. Gli agenti intervenuti per i rilievi potrebbero annotare sul verbale che il tipo di calzatura utilizzata era inappropriata. Di fronte a un verbale del genere, la compagnia assicurativa chiamata a risarcire danni potrebbe riconoscere un rimborso ridotto qualora si riesca a dimostrare che la calzatura ha impedito la corretta manovra d'emergenza. Insomma, il consiglio più pratico e sicuro per l'estate rimane uno solo: lasciate sempre un paio di scarpe chiuse di scorta in auto da poter utilizzare in caso di necessità per evitare multe salate o guai con le assicurazioni.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica di Meloni arriva sui social. La commissione, scrive, non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. E aggiunge: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Negli Stati Uniti serie di annunci di Donald Trump. Dallo studio Vale, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo contro il cosiddetto turismo delle nascite, la pratica di recarsi nel paese per partorire e consentire al figlio di ottenere la cittadinanza americana. Via libera anche a nuovi dazi sul polisilicio, materiale strategico per semiconduttori e pannelli solari con l'obiettivo di contrastare la Cina. Sul fronte internazionale, Trump si è detto convinto che la guerra con l'Iran possa concludersi presto e ha assicurato che gli Stati Uniti dispongono di scorte di munizioni illimitate, più che sufficienti per affrontare qualsiasi scenario. Prosegue il braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montana. Roma ha impugnato il no alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono 6 giovani italiani. Per i magistrati elvetici lo Stato non è una parte lesa. Il legale del governo replica: chi ha perso 6 cittadini e sostenuto i soccorsi deve poter partecipare al procedimento. La questione, aggiunge, potrebbe arrivare fino al Tribunale federale. La cronaca a Salerno, dove un uomo è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un palazzo. Pare volesse raggiungere una donna.
2: Conosceva la donna dalla quale molto probabilmente si stava recando ed è stata proprio lei a identificarlo dopo che l'allarme l'aveva dato il passante di un altro edificio. Lui, mezza età, cittadino straniero di nazionalità rumena, sarebbe precipitato nel vuoto durante la notte mentre cercava di arrampicarsi per raggiungere il suo appartamento al terzo piano. Il cadavere è stato ritrovato alle prime luci dell'alba, ma era già lì da ore nel cortile esterno dello stabile di via Camillo Sorgente alle porte del centro storico di Salerno. Capire che tipo di relazione ci fosse tra i due è l'elemento chiave anche per scoprire quali fossero le reali intenzioni dell'uomo, che con sé non aveva documenti ma un coltellino che forse avrebbe voluto utilizzare per forzare la finestra. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eventuale autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle modalità esatte del decesso, a partire da quale altezza si è verificata la caduta. Fondamentali saranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
1: Meteo: le previsioni parlano di altri 10 giorni di grande caldo fino a dopo Ferragosto. Domani 26 le città da bollino rosso, una in meno di oggi. Temperature elevate in Veneto, dove pure nel bellunese non è mancato qualche intenso temporale. Allora sentiamo l'intervista a Francesco Domenichini, meteorologo dell'agenzia regionale ARPAF.
3: Per il Veneto, Verona e Venezia con bollino rosso, ma ieri è stata Vicenza il capoluogo più caldo con 38,3 gradi. Si parla di 43 notti tropicali rilevate dalla stazione di Legnaro nel 2026.
4: Quando parliamo di notti tropicali, di cosa parliamo?
5: Il superamento dei 20 gradi nella temperatura minima notturna, che risulta rilevante perché è il momento in cui il corpo dovrebbe avere un recupero rispetto al calore diurno.
3: Storicamente il Veneto ha vissuto picchi di temperature elevate, ma non per periodi così lunghi.
5: Quest'anno sono stati superati dei livelli termici che in precedenza erano stati raramente raggiunti.
3: L'instabilità in arrivo non porterà a un calo delle temperature significativo. Bisognerà aspettare dopo Ferragosto per un abbassamento dei valori termici.
6: Lucia Zorzi, GR1.
1: E in chiusura di giornale ricordiamo Francesco Guccini.
7: Ho visto la gente della mia età.
1: Il poeta, cantautore e scrittore è morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Con le sue canzoni ha raccontato oltre mezzo secolo di storia italiana, accompagnando intere generazioni. Centinaia i messaggi di cordoglio. Il presidente della Repubblica Mattarella lo definisce un poeta, un musicista, un intellettuale. La premier Meloni lo ringrazia per il contributo dato alla sua formazione e scrive: continuerò a cantare le sue canzoni. I funerali sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Sono le 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.
8: Rai Isoradio.
0: la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Sat hai tutti i 14...

Mick Jagger con Just Another Night. Siamo alle 23.11 dopo il GR1 delle 23, siamo ancora insieme. Lo saremo fino a mezzanotte 30 dopo il giornale della mezzanotte. Max Gambino tornato alla parte tecnica dopo Federico Foroni. Continueremo e termineremo la serata insieme. Ancora buon ascolto da Alessandro De Gerardis sul ritmo della sera. Andiamo sulla 1 dove sono terminate le code tra inizio Complanari, Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Code per lavori tra diramazione di Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza verso Milano. Code per lavori tra Seriate e Grumello sulla 4. Rimossi materiali dispersi tra Osta Ovest e Morgé. Erano dentro una galleria sulla corsia di sorpasso verso il Monte Bianco. Tutto a posto adesso. Incidente in 8 tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Coinvolte due auto al chilometro 17. Poi code per lavori in 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Incidente in A14. Coinvolti un camion e un'autovettura tra Bologna Fiere e il bivio con la 13, Bologna Padova in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Rallentamenti per la presenza di materiali dispersi in A1 tra Valdichiana e Monte San Savino direzione Firenze al chilometro 382. Rallentamenti per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Ancora problemi in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, dove è chiuso il tratto per un camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 350. All'interno del tratto chiuso abbiamo un chilometro di coda dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove si segnalano 3 chilometri di coda. Si percorre la statale 16 Adriatica e si rientra a Roseto oppure si anticipa l'uscita a Pescara Nord. Questa è la notizia al momento ancora più importante. Si torna alla musica con la Hit Parade di Alessandra Moroso e Gianni Morandi.

Chris De Sarandi con Good Old Days. E allora parliamo ancora di traffico, parliamo di problemi, perché in viaggio adesso il problema maggiore rimane sempre il tratto chiuso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in A14 verso Ancona, con 1 chilometro di coda all'interno del tratto chiuso e 3 chilometri di coda prima di uscire a tra Pescara Nord e Pineto. Pineto c'è l'uscita obbligatoria, però se ce la fate e siete prima di Pescara Nord, uscite a Pescara Nord, percorrete la statale 16 Adriatica e potete rientrare a Roseto degli Abruzzi. Fa ancora caldo anche in queste ore serali e anche durante la notte, abbiamo queste cosiddette notti tropicali, ma oggi basta premere un pulsante per trasformare l'abitacolo in un ambiente fresco e confortevole anche durante le giornate più torride. Il climatizzatore è ormai un equipaggiamento presente praticamente su tutte le macchine, ma fino a pochi decenni fa era considerato un lusso riservato a pochi modelli di fascia alta. Ancora più sorprendente è scoprire che il primo impianto di aria condizionata per un'auto di serie risale al 1940. A portare questa innovazione sul mercato fu Packard, storico costruttore americano specializzato in vetture di lusso, che equipaggiò la sua prestigiosa 180 con un sistema destinato a cambiare per sempre il concetto di comfort a bordo. Alla fine degli anni 30 la Packard 180 rappresentava il massimo della produzione della casa statunitense. Era una berlina pensata per una clientela molto facoltosa, capace di offrire materiali ricercati, finiture di alto livello e una qualità costruttiva che la rendevano una delle auto più esclusive dell'epoca. Sotto il cofano trovava a posto un raffinato motore 8 cilindri in linea da 5.800 cm3, capace di sviluppare circa 160 cavalli, una potenza considerevole per quel periodo. L'erogazione fluida e la grande silenziosità contribuivano a rendere ogni viaggio particolarmente confortevole. Nonostante il lusso degli interni, però, rimaneva un problema difficile da risolvere: il caldo estivo. E proprio per questo Packard decise di introdurre una soluzione completamente nuova per il settore automobilistico. Il sistema venne presentato ufficialmente nel novembre del 39 durante il National Automobile Show di Chicago e fu reso disponibile a partire dall'anno successivo come costo optional. Sviluppato dall'azienda Bishop & Babcock, il dispositivo veniva inizialmente definito Mechanical Refrigeration, per poi assumere il nome di Weather Conditioner. Il principio di funzionamento era molto simile a quello di un moderno impianto frigorifero: un compressore collegato al motore metteva in circolo il refrigerante, mentre un evaporatore raffreddava l'aria destinata all'abitacolo. Le dimensioni della tecnologia dell'epoca però costringevano a una soluzione decisamente poco pratica. Gran parte dell'impianto era installata nel bagagliaio, riducendo sensibilmente lo spazio disponibile per i bagagli. Inoltre l'aria fresca veniva immessa dalla parte posteriore dell'abitacolo, rendendo i passeggeri seduti dietro beneficiari del raffrescamento. Rispetto agli impianti moderni, il primo climatizzatore automobilistico era estremamente semplice da utilizzare, almeno in teoria. Non esisteva alcuna regolazione della temperatura. Il sistema poteva essere soltanto acceso oppure spento, insomma non c'erano via di mezzo. Per interrompere il funzionamento, inoltre, il conducente doveva addirittura scollegare manualmente la cinghia che collegava il motore al compressore, un'operazione tutt'altro che pratica, e anche la qualità del raffrescamento era limitata. L'impianto ricircolava esclusivamente l'aria presente all'interno dell'abitacolo e non disponeva di prese esterne, una caratteristica che ne riduceva ulteriormente l'efficienza. E a rendere ancora più esclusivo questo optional contribuiva il prezzo, molto elevato persino per gli acquirenti della 180. Per questo motivo solo pochi clienti decisero di richiederlo al momento dell'acquisto, e dal punto di vista commerciale il Weather Conditioner non riuscì a ottenere il successo sperato. Ingombrante, costoso, complesso da utilizzare e non sempre affidabile, venne abbandonato già dopo il 1941.

Comuni immortali, Achille e Lauro. Allora, parlavamo degli impianti di aria condizionata e quando poi definitivamente venne abbandonato il sistema nel 1941 dalla Packard, qualcuno ha scritto dopo cosa è successo. Beh, diciamo che l'idea era destinata a lasciare il segno e bisognerà attendere oltre 10 anni prima di vedere impianti più evoluti come quello introdotto sulla Nash Ambassador del 54, considerato il primo climatizzatore realmente integrato nella plancia con comandi dedicati e una gestione molto più pratica. Anche in Europa la diffusione dell'aria condizionata fu lenta. In Italia i primi impianti arrivarono inizialmente come accessori aftermarket, mentre soltanto molti anni dopo marche come Fiat e Lancia Alfa Romeo iniziarono a proporla come optional sulle proprie vetture. Beh, oggi il climatizzatore è uno di quegli accessori che quasi nessuno considera più un lusso. Eppure tutto ebbe origine da quella grande Packard americana del 1940 che con un enorme impianto nascosto nel bagagliaio riuscì ad anticipare una delle innovazioni più apprezzate dagli automobilisti di tutto il mondo.

Il matto sulla collina, The Fool on the Hill, erano i Beatles. Andiamo subito in A8 tra Legnano e Castellanza, dove ci sono delle code per l'incidente al chilometro 17, coinvolte due auto. Il traffico scorre solo su una corsia. Materiali dispersi in A10, c'è dell'olio a Genova Pegli in uscita per entrambe le provenienze. Poi incidente, ricordiamo, tra Bologna Fiera e il Bivio A13, in A14 verso l'autostrada del Sole, coinvolti un camion e un'auto. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Code per lavori sulla 1 tra la diramazione di Fiorenzuola e l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione nord Milano. Rallentamenti per lavori a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e ancora situazione che vede in A14 la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi a causa di un mezzo che aveva preso fuoco, e un camion per esattezza al chilometro 350. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, e al di fuori del tratto chiuso prima, tra Pescara Nord e Pineto, 3 km di coda con tendenza all'aumento. Si esce obbligatoriamente a Pineto, e però se ce la fate uscite prima a Pescara Nord, ve lo consigliamo, per evitare i 3 km di coda prima dell'uscita obbligatoria. Si rientra in autostrada dopo aver percorso la statale 16 Adriatica a Roseto degli Abruzzi in direzione nord verso Ancona, verso Bologna. Pedoni sono segnalati sulla tangenziale di Napoli ad Arenella in uscita per entrambe le provenienze. Diamo uno sguardo anche ad alcune chiusure. Chiusa Ospitaletto in A4 in uscita da Brescia in entrata in entrambi i sensi, entrata chiusa in A7 a Serra Valle Scrivia direzione Milano, tra Busale e Genova Bolzaneto chiusura in direzione di Genova, deviazione a Castellanza in uscita da Varese, tratto chiuso tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria sulla 8 verso Varese, in A8 è chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Chiuso il nodo tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8 in direzione sud per chi proviene dalla A26, chiuso il tratto della 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con chiusura contestuale anche dello svincolo di Como Centro in entrata in entrambi i sensi. Chiuso il tratto della 26 tra Genova e Ovada verso Gravellona, chiuso anche tra Runa e la statale 34 del Lago Maggiore in direzione di Gravellona. Poi chiusa l'entrata di Novi Ligure verso la 26, chiusa l'uscita di Novi Ligure per chi proviene dall'autostrada A7. È chiuso il tratto della 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Materiali dispersi, ricordiamo, questo olio presente sull'asfalto a Genova Pegli in uscita per entrambi i sensi, tratto chiuso Chiavari Lavagna, siamo in A12 in direzione di Livorno, l'uscita chiusa di Terre di Canossa Campegine in A1 in uscita da Bologna, chiusa Bologna Fiera in A14 in entrata in entrambi i sensi, chiusura sulla diramazione per Ravenna tra Fornace, Zaratini e Bagnacavallo in direzione nord, chiusa San Giovanni in Persiceto sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Borgo Panigale, chiuso anche il tratto tra la tangenziale di Bologna e la statale 9 Emilia in direzione nord. Tangenziale di Bologna, chiuso lo svincolo 3 ramo verde in direzione nord e in direzione sud. Sulla tangenziale di Bologna chiuso il tratto tra lo svincolo 12 statale 65 della Futa e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in direzione nord. Sulla 27 chiusa Treviso Sud in entrata in entrambi i sensi, chiuso il tratto della 27 tra Belluno e Fadalto verso Venezia, in A13 chiusura tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna, chiuso il nodo tra la statale 16 Adriatica e la diramazione per Ravenna in direzione nord per le provenienze da Ravenna. In A1 chiusura di Ponte Corvo in uscita da Roma, poi abbiamo la chiusura tra la tangenziale est e Porzonaccio sul tratto urbano della 24 in direzione del grande raccordo anulare, e ricordiamo anche la chiusura per l'incidente tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in A14. Chiusa in A14 il tratto tra Foggia e Cerignola est in direzione sud verso Bari, chiusa Foggia zona industriale in entrata verso Bari, sulla 30 chiusura di Maddaloni in uscita da Salerno e di Nocera Pagani in entrata verso Caserta. Sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra entrata Arco Felice e Agnano, chiusa anche l'entrata di Arco Felice in direzione di Capodichino, via Campana chiusa verso Capodichino, Agnano chiusa in entrata verso Pozzuoli, chiuso il tratto tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, chiusa Italia 90 in entrata in entrambi i sensi, in A3 San Giovanni chiusa in entrata verso Salerno, Angri Sud chiusa in entrata verso Napoli e chiusa infine Salerno Vietri sul Mare verso Napoli.

Beautiful Freaks Mac 23:51, mancano pochi secondi, ormai siamo in addirittura d'arrivo in questo ritmo della sera che tra poco si trasformerà in notte con il giornale della mezzanotte, al termine del quale poi ci ritroveremo per i saluti finali. Intanto vi ricordo le code per incidenti in A8 tra Legnano e Castellanza verso Varese, incidente che ha visto coinvolte due autovetture, il traffico scorre su una sola corsia, l'incidente al chilometro 17. Poi rimosso l'olio che era presente in A10 a Genova Pegli, code di un chilometro per l'incidente tra Bologna San Lazzaro e Bivio con la 13 in direzione nord, siamo al chilometro 15.400, coinvolti un camion e un'auto. Incidente anche sulla diramazione sud, adesso per adesso senza ripercussioni, Torrenova è lo svincolo interessato in entrata verso l'autostrada del Sole, quindi in direzione sud. Rimanendo in zona Roma vi ricordiamo i rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale, veicolo in fiamme tra Pineto e Roseto degli Abruzzi che ha provocato la chiusura del tratto ancora chiuso con code a Pineto in uscita per entrambe le provenienze, code per il tratto chiuso anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Non ci sono più i pedoni che erano segnalati sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Arenella. Torniamo alla musica e arrivano i Negramaro accompagnati da Fabri Fibra, Fino al giorno nuovo.

fino al giorno nuovo, e tra poco ci arriviamo al giorno nuovo. Fabri Fibra e Negramaro insieme. Prima di lasciarvi al giornale della mezzanotte, vi ricordo alcune chiusure. Chiuso il tratto della 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, poi abbiamo la chiusura tra la diramazione Gallarate Cattico e Cavaria sulla 8 in direzione di Varese. Chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano. In A9 chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Poi abbiamo sulla 26 la chiusura tra Genova e Ovada verso Gravellona, e sempre in direzione nord anche tra Rune e la statale 34 del Lago Maggiore. Chiuso il tratto della 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso la Francia. Chiuso anche in A12 il tratto Chiavari Lavagna verso Livorno. Diramazione per Ravenna, chiusura tra Fornace, Zaratini e Bagnacavallo in direzione nord. Sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale, chiuso il bivio tra la tangenziale e la statale 9 Emilia. Sulla Complanare, la tangenziale di Bologna, chiuso il tratto tra statale 65 della Futa e Castenaso Ravenna. In A27 chiusura tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia. Tratto urbano della 24 chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Vi lascio con i Simple Minds.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Era dalla parte degli ultimi. Addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana. Aveva 86 anni. L'omaggio di Mattarella, il ricordo degli amici e della gente. Botta e risposta, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in commissione Covid, il leader 5 Stelle, la premier regista degli attacchi contro di me, mi affronti, la replica, la verità è un diritto degli italiani. Cran Montana, l'Italia non è soggetto leso, i giudici svizzeri di Sion dicono no alla costituzione di parte civile del nostro paese, la Farnesina ci opporremo. Allarme Ceuta, gli 007 spagnoli, credibili nuovi arrivi di massa. Nell'enclave spagnola centri di accoglienza al collasso, timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. Altri 10 giorni roventi, temperature elevate fino a dopo Ferragosto. Al GR1 il climatologo Mercalli potrebbe diventare l'estate più calda di sempre. C'è sempre una prima volta. Madonna e Kylie Minogue, duetto tra le due regine del pop contemporaneo, è appena uscito Love Sensation. 5 volte oro, un plane di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'addio a Francesco Guccini, un gigante della musica italiana. Centinaia di messaggi per il cantautore morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. La Premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore scomparso e tutti i partiti si sono associati alla richiesta. Le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012 in via Paolo Fabbri 43, che è poi anche il titolo di uno dei suoi album più celebri, Il racconto della nostra inviata.
3: Si stringe intorno al suo poeta in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
4: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini e siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
5: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
3: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
5: È un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
6: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
3: Il testo che l'ha più colpita.
7: Titolo di un album, di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.
8: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
3: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
9: Non andare, vai, non restare.
2: Il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco, la preistoria della canzone d'autore, l'ha definita con nostalgia Roberto Vecchioni, che ricorda l'amico con queste parole.
10: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi, andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna, portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni, ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere, assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità, e anche Bisanzio, che è più o meno sullo stesso tema. Cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
2: I funerali di Guccini si svolgeranno sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. A ricordare il cantautore è anche il chitarrista e storico collaboratore Juan Carlos Biondini.
9: I miei amici veri, purtroppo o per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna.
0: È stato un rapporto molto umano tra noi due e direi che più di amicizia, oserei dire quasi familiare.
11: Juan Carlos Biondini, per tutti Flaco, uno dei pochi musicisti vicini a Guccini che in queste ore se la sente di unire le parole alla commozione più intima. 50 gli anni di cammino condivisi con Francesco, iniziati così.
0: La mia amica Deborah Cooperman, folk singer americana, mi aveva detto che era senza chitarrista. Io avevo bisogno di lavorare e le ho detto: tu che lo conosci, me lo puoi presentare, così mi propongo. E così è stato.
11: Mille gli aneddoti tra giorni e serate insieme. Per Flaco impossibile sceglierne uno, meglio affidarsi ad un saluto.
0: Spero che succeda, Francesco, che ti trovi come la canzone tua, Gli amici, con quelli che abbiamo conosciuto in un posto dove il bere non si paga e non fa male.
11: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: L'omaggio a Francesco Guccini prosegue sulla RAI, che ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio.
12: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano di cui uno magari si vergogna. Frammenti

0: su Cantare le città. Alle 19.10 di sabato Rai Movie proporrà Radio Freccia, il film d'esordio alla regia di Luciano Ligabue, nel quale Guccini recitò. A Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato, duello a distanza con la premier Meloni.
1: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione.
2: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
1: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
3: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
1: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD che rincara, se non stanno nascondendo nulla consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
0: La replica a Conte della premier Giorgia Meloni arriva via social.
4: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva, cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi, contro i 5 Stelle, è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
0: Ancora rapporti tesi tra l'Italia e la Svizzera sulla vicenda di Crans-Montana.
5: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Crans-Montana. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'Unione Europea e i migranti. A Bruxelles, intervento del commissario per l'immigrazione Brunner. Il sindaco di Ceuta rilancia i timori per un possibile nuovo arrivo di massa. Il Marocco pronti a cooperare con la Spagna per il rimpatrio dei minori. L'inviato.
6: Ceuta non è affatto tornata alla normalità. Lo sottolinea il sindaco Vivas Lara alla riunione d'urgenza della Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo. Nell'enclave, dice, ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. E il timore è per una nuova ondata. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un altro ingresso di massa il 15 agosto. Un nuovo allarme è per i minori non accompagnati. Le ragazze isolate, dice Save the Children, possono essere estremamente vulnerabili, rischiano violenze e sfruttamento.
7: Nothing on this scale has happened in any EU external border in 20 years, not in any single.
6: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto negli ultimi 20 anni ai confini dell'Europa, ribadisce il commissario agli affari interni Brunner, che però chiarisce l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali.

0: proporzionali e proporzionate. Il riferimento è all'Italia, l'unico paese che dopo la crisi ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Trump torna a parlare di Ucraina e Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Poi la smentita delle notizie sulla scarsità di armamenti. L'inviato.
2: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti, in altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran, mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exet ha sempre negato carenze, fake news le definisce. E ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exet, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Ancora sull'Iran, si attende la conferma ufficiale dell'accordo tra Teheran e l'Oman sulle nuove regole per la navigazione a Hormuz. In particolare, l'attraversamento potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitensi e israeliane. Fonti della Repubblica Islamica parlano di due esplosioni in serata vicino all'isola di Keshm, attribuite ad operazioni delle forze iraniane contro attività nemiche. Poco fa anche la notizia di un raid dei ribelli yemeniti Houthi su Nashr Iran, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, ci sarebbero 11 feriti. Conclusa a Roma la 3 giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo. Al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei Cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare Hezbollah. Ma proprio il Libano meridionale, nelle scorse ore, ha registrato ulteriori attacchi israeliani in risposta all'uccisione di 2 soldati attribuite alle milizie sciite. A Jenin, in Cisgiordania, le forze di Tel Aviv hanno ferito a colpi d'arma da fuoco un 14enne palestinese. In Germania continuano le indagini sul drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia. In Ucraina ordigni russi colpiscono obiettivi legati ad aziende tedesche. La corrispondente da Berlino.
3: 2 attacchi consecutivi nel Mar Nero, uno dei 2 cargo è tedesco. Il Ministero della Difesa russo a rivendicarli trasportavano armamenti, sostiene Mosca. Cereali rinfuse ribattono gli armatori. Nelle stesse ore a Kiev alcuni missili distruggono un magazzino dell'azienda tedesca Liquimoli, che produce additivi, lubrificanti e oli motore. Probabilmente attacchi casuali a proprietà tedesche in un paese preso quotidianamente di mira dalla Russia. Ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono oggi i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Per il ministro degli interni Dobrindt, un attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato, è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta in molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma è un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Un invito ad adoperarsi per la pace, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, è arrivato da Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del meeting della gioventù francescana.
4: Andiamo ai margini dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
5: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost, ai giovani cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza. No alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
4: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
5: prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: L'ex Ilva di Taranto. I legali stanno preparando il ricorso in Cassazione contro il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede di spegnere l'aria a caldo entro 90 giorni. Non è percorribile perché incostituzionale l'ipotesi di un decreto legge che annulli il verdetto giudiziario arrivato dal capoluogo lombardo. Possibile invece un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, che può portare a una riduzione dei livelli produttivi autorizzati. Sentiamo il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
6: Per noi i danni con questa chiusura sarebbero enormi, per lo Stato significa anche un esborso economico enorme per esodare migliaia di dipendenti diretti e indiretti, ma soprattutto anche per bonificare quest'aria a caldo. Il ministro ha chiesto di fare un lavoro di verifica se si può fare opposizione, perché naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però ci siamo resi conto tutti che i tempi sono lunghi, non solo entro i 90 giorni.
1: Caldo ed esodo, al via il weekend più difficile. Oggi traffico da bollino rosso, sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiatura. E mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola. Previsti altri 10 giorni di caldo intenso, con i temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quella che sembra l'estate più calda di sempre. Su questo abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
7: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
8: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è previsto una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
7: Senta, circola una battuta: sarà l'estate più fresca da qui in avanti. Pessimismo o reale possibilità?
8: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
7: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
8: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
7: Donatella Gori, GR1.
1: E contro il caldo i migliori alleati restano gli alberi, dalle foreste della Vancouver Island al vecchio pioppo del confine. Storie di comunità che proteggono il verde e il futuro del pianeta.
9: Ci sono alberi che hanno visto passare generazioni di uomini e animali e quando vengono abbattuti non cade solo un tronco, si interrompe una storia. In un'estate segnata da caldo estremo, incendi e crisi climatica, colpisce allora chi si batte per difenderli. Succede tra le foreste pluviali della Vancouver Island, in Canada, dove le comunità indigene e gli abitanti del territorio continuano la battaglia per salvare gli ultimi lembi di foresta primaria rimasti. E nel deserto dell'Arizona, al confine tra Stati Uniti e Messico, dove un vecchio pioppo secolare è diventato il simbolo di una resistenza contro la scomparsa degli ultimi grandi alberi, testimone dolente di un paesaggio già duramente trasformato dall'uomo. Storie lontane che tuttavia condividono un messaggio. In tempi di clima impazzito, il futuro si gioca anche nel riconoscere e assecondare i ritmi del pianeta, non solo presidio ambientale, ma anche memoria, identità, archivi del tempo, preziosi alleati dell'uomo. Mauro Zanda, GR1.
1: Dalla tutela della natura a quella della memoria, le spiagge della Normandia, teatro dello sbarco alleato e simbolo della liberazione dell'Europa dal nazismo, entrano nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
10: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 chilometri nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanche, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Lo sport con gli europei di nuoto, 5 finali, 5 ori. Chiara Pellacani completa un'impresa senza precedenti, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Le sue parole nel servizio.
11: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
12: La regina dei tuffi omaggia la compagna di impresa. Storie di sport, orgoglio italiano a Parigi. La stella è Chiara Pellacani, 23enne romana, in coppia con Elisa Pizzini, 21enne veronese, trionfa nella sincro 3 metri agli europei di tuffi. Per Chiara è il 5° oro in pochi giorni, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel team event mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino 1 metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. Giorgio Germanò, GR1.
1: La MotoGP riaccende i motori dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone, dove gli italiani cercano punti e riscatto. L'inviato.
13: La pausa è finita, il vento e il freddo inglese lo hanno fatto capire subito ai protagonisti del motomondiale. 5 in 24 punti in testa la classe regina, ognuno con i suoi punti di forza ma anche le sue debolezze. Come Bezzecchi che dopo le grandi botte di Assen e Sachsenring e i 4 zeli di fila, qui deve invertire l'inerzia.
14: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
13: Forma fisica da ritrovare anche per il neopapà Pecco Bagnaia, che nella pausa si è operato al braccio per sindrome compartimentale.
15: C'è tanto lavoro da fare ancora perché è un'operazione piuttosto lunga come recupero, quindi stiamo facendo il massimo e vediamo di essere pronto. Io, da che non ho mai minimamente avuto problemi di air pump, quest'anno purtroppo sono arrivato al punto di decidere di togliermi il pensiero.
13: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Dalle piste da gara a quelle da ballo, due regine del pop, una sola canzone. Madonna e Kylie Minogue firmano il loro primo duetto. È appena uscito in tutto il mondo Love Sensation After Hours Mix.
16: Prima un video sui social, poco dopo la reunion dal vivo. Kylie Minogue a sorpresa sul palco di Madonna ad Amsterdam sulle note del remix di Love Sensation, uno dei successi di Confession 2, ultimo album della regina del pop. Ora finalmente quel duetto diventa un singolo. Della collaborazione tra le due pop star si chiacchierava da tempo. Due anni fa Kylie era stata ospite di Madonna a Los Angeles durante il Celebration Tour, una prima volta che aveva fatto sperare i fan di entrambe in un seguito, ora realtà con la produzione di Stuart Price, collaboratore di lungo corso di Mrs. Ciccone. Capaci di influenzare non solo i ritmi ma anche le mode, le due icone dominano i dance floor da decenni. La tempistica della collaborazione non potrebbe essere più azzeccata. Confession 2 è stato accolto come uno dei migliori lavori di Madonna e è subito finito in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Francesco Riccardi, GR1.
1: Thank you. chiusura torniamo a Francesco Guccini. Nelle sue canzoni il tempo che passa, la memoria, gli incontri e gli addii sono molto più di un tema. Sono il filo che ha attraversato tutta la sua poetica. Per questo lo ricordiamo e vi salutiamo con Un altro giorno è andato, uno dei brani che meglio raccontano la sua idea della vita. Ogni giorno che se ne va lascia qualcosa e spesso questo qualcosa sono parole, musiche e emozioni.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Marco Mascia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Robbie Williams Supreme dopo il giornale della mezzanotte. Come di consueto ci ritroviamo per i saluti ma anche per un breve riepilogo della situazione. Ci sono code per incidenti in A8 tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese, code di un chilometro per lavori tra Castel San Pietro e Imola in A14 verso Ancona, rallentamenti per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, code per traffico a Pineto in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Ricordiamo ancora il tratto chiuso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per un camion che aveva preso fuoco, e ci sono 3 chilometri di coda a causa del tratto chiuso tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Quindi si esce obbligatoriamente a Pineto, si rientra a Roseto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Se ce la fate e siete in tempo, uscite a Pescara Nord, ve lo consigliamo, proprio per evitare poi le code che troverete nel tratto successivo tra Pescara Nord e Pineto. Detto questo, arrivano i saluti, ringraziamenti per Federico Foroni e Max Gambino per la collaborazione tecnica, auguro buon lavoro per questa notte a Francesco Pantaleo alla parte tecnica, ad Alessandro De Gerardis, e buon proseguimento di ascolto con la colonna sonora di questa notte in viaggio di Rai Iso Radio, che inizierà con Fred De Palma, Anita Emischilla e La Testa Gira, e vi do appuntamento a domani sera sempre dalle 21 fino a mezzanotte 30. Ciao. Hey!

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini. Centinaia i messaggi per il cantautore morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. La premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha scritto. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. I funerali si svolgeranno domani in forma privata. A settembre una cerimonia commemorativa. La politica, botta e risposta da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica della premier è arrivata sui social. La commissione scrive: non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, e ha aggiunto: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Ed è braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Khan Muntaná. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui morirono anche sei nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Ed è allarme Ceuta. Gli 007 spagnoli dicono che è credibile i possibili arrivi di massa nell'enclave spagnola. Intanto i centri di accoglienza sono al collasso. Timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. E tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sulla Temara al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. E caldo ed esodo al via, il weekend è più difficile. Oggi traffico da Bolino Rosso, domani sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiature. Mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola. Previsti altri 10 giorni di caldo intenso, con i temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quella che sembra l'estate più calda di sempre. Chiudiamo con lo sport. In play dichiara Pellacani agli europei di Parigi 5 volte oro. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, l'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, è morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Centinaia i messaggi, non solo cantautore, anche scrittore e attore. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza. La Premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato, e le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012, in via Paolo Fabbri 43, che poi è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Sentiamo il racconto della nostra inviata.
3: Si stringe intorno al suo poeta in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
4: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini, siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
5: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
3: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
5: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
6: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
3: Testo che l'ha più colpita.
7: Titolo di un album. Di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume le sue ironie e profondità in un'unica frase.
8: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
3: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
2: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia.